0: sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Assanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555

ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere

0: contenti che ci sono loro almeno che li organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa gran fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: mai, io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più, parliamo degli anni 90, quindi...
6: Se lo ricordo appena danno il via.
9: No, ma va, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e
2: felici.
1: Oggi
2: c'è la batteria di maschi,
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, faccio tutto il giro, dell'hot bike.
1: Tutto l'hot bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Nanni!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguaglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguaglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

Sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po' e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Cateo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. È stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto?
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite, e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
17: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.

0: Da rifare, sì.
1: La prossima?
0: La prossima Sanremo, fine mese.
2: Ciao a tutti. Ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto. Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione, tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario. Un monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine

che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontare confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro, e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che nei rispettivi ambiti rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner

0: partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla

0: del nostro territorio, che è il Battistero di San Giovanni in Fondo. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il Battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontare confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista

statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravenna, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia.

0: Portiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo

0: quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.

si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato

lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per

0: la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
6: Questo programma è offerto da...

0: Amici di GoTV, eccoci qui, Cremona Circuit, quarto round stagionale della Easy Kart. Quasi 200 piloti ai nastri di partenza. Uno spettacolo che veramente si preannuncia super! Rimanete con noi.
1: Nuovi vincitori, finali, combattute e un paddock più vivo che mai nel quarto round del 2026. Il quarto round dell'Easy Kart Trophy ha segnato l'inizio della seconda metà di stagione, il momento in cui ogni dettaglio inizia davvero a pesare di più. Le gerarchie sembrano prendere forma, la pressione sale e ogni gara può cambiare il volto del campionato, perché da qui in avanti tutto può ancora ribaltarsi. Il Cremona Circuit ha regalato un weekend intenso dentro e fuori dalla pista. Grande partecipazione in tutte le categorie, finali combattute fino agli ultimi metri, nuovi protagonisti e tante prime volte che hanno reso questo appuntamento ancora più speciale.
0: E il nostro viaggio tra le tende del Circus Easy Kart continua. Siamo con Salvatore Pignanelli, GP Automotive, che insomma qui a Cremona ti sei presentato in grande stile.
2: Sì, grande stile. Abbiamo tre piloti in BMB, più il nostro solito nella 100. No, Cremona comunque attira tanti piloti, l'ambiente è bello, la struttura è fantastica, quindi chiaramente l'Easy Kart guadagna.
0: Ecco, rispetto agli anni scorsi, Salvatore, abbiamo visto che stai credendo ancora di più nel progetto, vi siete ingranditi, una tenda più grande, avete cambiato anche nome.
2: Sì, noi abbiamo cambiato nome, abbiamo preso il nome che abbiamo nell'automobilismo. Per noi, correndo con le GT4, abbiamo anche delle vetture che noleggiamo e facciamo qualche garetta anche a livello nazionale con le BMW, quindi di conseguenza abbiamo esteso il discorso karting prendendo spunto dal nostro team dell'automobilismo.
0: Quindi tra le righe abbiamo capito che c'è una filiera dal karting alle ruote coperte con GP Automotive.
2: Esatto, sì, noi cerchiamo di portare, adesso Lorenzo in primis che ha già provato le ruote coperte, ma anche gli altri già pilotini che ormai a 16-17 anni si predilige già l'automobile, noi siamo già pronti almeno a indottrinarli verso una strada e poi dopo chiaramente loro decideranno cosa è meglio fare.
0: Buon lavoro!
3: Grazie!
0: Vai, vediamo di che cosa stanno parlando Paolo e Francesco. Buongiorno ragazzi!
4: Buongiorno!
0: Allora, di cosa stiamo parlando, Francesco?
5: Della gara, di come partire.
0: Ah, bene. Allora, prove di qualifica fatte, come sono andate?
5: Bene, ho fatto la pole e spero di restare sempre in pole.
0: Tu cosa gli stai consigliando?
4: Ma qualche trucco del mestiere.
0: Bene.
4: Le partenze sapevo fare, quindi cerco di un po' aiutarlo a gestire la gara, partenza, ultimo giro.
0: Bene. Beh, allora che dire, buona sprint race.
4: Grazie mille.
0: Il nostro viaggio all'interno del Circus Easy Kart continua. Abbiamo trovato Filippo Buran della B-Racing, che insomma nelle ultime gare abbiamo visto che sei riapprodato in casa Easy Kart.
6: Sì, abbiamo provato, abbiamo girato un altro questo campionato, ci piace il format e vogliamo continuare, vediamo di continuare, abbiamo portato i nostri piloti e anche a loro piace.
0: Quindi abbiamo fatto tombola, tra l'altro sei più propenso alla TM Car Challenge tu, categoria col marcio, col cambio.
6: Sì, anche perché anni che faccio categoria con le marce, di conseguenza abbiamo un po' più esperienza in quello, dunque è inutile inventarsi altre categorie, facciamo quello lì.
0: Filippo, che piloti stai schierando qui oggi a Cremona?
6: Oggi abbiamo Cutaia che fa la R2, Boris Cutaia, e in R3 abbiamo Guenzi Daniele, che è anche lui la prima gara che fa nella Easy, vediamo come...
0: Beh, Cutaia abbiamo visto che a Viterbo è andato bene.
6: Sì, ci siamo difesi finora nelle due gare che ha partecipato, ci siamo difesi bene, vediamo se riusciamo a farlo anche oggi. Perché...
0: Vai, noi ti auguriamo una buona gara, un buon proseguo di stagione, sì. Sappiamo che farai tutta la stagione sì. Con l'Easy Kart.
6: Sì, facciamo tutto, anche le prossime gare, siamo presenti e...
0: Avanti tutta.
6: Vai.
0: Vediamo in questo team cosa stiamo combinando. Buongiorno ragazzi. Cosa succede qua? Non è il momento migliore. Sentiremo dopo cosa stanno facendo. E siamo in casa K25 Race Engines. Buongiorno a tutti. Siamo al lavoro?
7: Sì, stiamo provando a fare le ultime modifiche prima della qualifica, a vedere se troviamo qualche miglioramento.
0: Ok, come stanno andando le cose per ora?
7: Ma per adesso il warm up non male, siamo messi abbastanza bene. Vediamo le qualifiche.
0: Bisogna accendere il motore?
3: Dobbiamo accendere il motore.
0: Allora vi lasciamo lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, insomma.
3: È bello assistito il mio ragazzo, è bello assistito. Bene.
0: Pilota a nome?
8: Luca Spagni.
0: Luca, e come stanno andando le cose?
8: Abbastanza bene, stamattina sono andati abbastanza bene in warm up.
0: Non possiamo dire che col team ti trovi male, perché 5 persone ti mollano qui.
8: No, no.
3: Ha fatto il sesto tempo nel warm up, per lui la terza gara è in KZ, solo 15 anni, sono contento.
0: Dai, buon lavoro ragazzi! Allora ragazzi, le prove di accensione com'è andata?
9: Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi l'ultima... L'accensione adesso dovrebbe andare bene.
0: È il bello della diretta, no?
9: Ma dovrebbe andare bene, adesso guardiamo adesso le qualifiche, vediamo come va, poi dopo riguardiamo un'altra volta la carburazione.
0: Buone qualifiche!
9: Grazie!
0: Ed eccoci sotto la tenda VM Kart con Lorenzo, patron appunto di questa scuderia, che oggi ha schierato un pilota.
10: Sì, siamo qua per la prima volta con Pietro Fioravanti, siamo nel gruppo R2, finora stiamo andando molto bene, adesso c'è la qualifica, speriamo bene.
0: Bisogna tirare la riga stasera, vero?
10: Esatto, esatto.
0: Con il Circus Easy Kart ti trovi bene, ti piace l'organizzazione?
10: È la prima volta che facciamo nostra prima gara quest'anno, e finora mi trovo veramente bene, anche Pietro, è un bel campionato, organizzato molto bene, penso che ritorniamo.
0: Vediamo come si suol dire stasera, se è buona la prima, no?
10: Esatto, esatto.
0: Noi vi auguriamo il meglio.
10: Grazie, grazie a voi.
0: Vai. C'è anche gente che lavora qui a Cremona. Ti sei ripreso dal matrimonio?
11: Sì, siamo perfetti.
0: Sei in bolla? Sì, come sono andate le cose?
11: Bene, siamo tutti vicini. Io sono quinto a un decimo dal primo.
0: Vedi cosa vuol dire non andare a fare il matrimonio?
11: Ah no, assolutamente, assolutamente.
0: Enrico! Allora, qui candela smontata.
12: Candela smontata, abbiamo guardato il colore, adesso rimontiamo su tutto e poi aspettiamo di entrare in gara.
0: Bene, bene. Beh, diciamo che anche oggi qui a Cremona tutto esaurito in casa CKC.
12: Sì. No, ci manca un pilota. Ci manca Borracchia, che aveva una cresima, mi sembra, o una comunione, e quindi non è potuto venire.
0: Bene.
12: Ok.
0: Vi auguriamo una super domenica.
12: Grazie, grazie.
0: Vediamo questo pilotino che si sta preparando con la mamma, giusto? Allora, 60 Academy?
13: Sì.
0: Ecco, andiamo a vedere vicino il tuo go-kart, dai, che sono curioso. Perché il numero 8?
13: Perché mi chiamo 8.
14: Si chiama 8.
0: Otto, non potevi scegliere il numero migliore.
15: Me l'hanno assegnato, immagino che quelli della Birel anche loro si siano sentiti obbligati a dargli il nome 8 e il numero 8.
0: Vedi, una curiosità che non sapevamo, il papà meccanico è bravo?
13: Così, così.
15: ho fatto corsi serali, scuole, ho fatto di tutto, corsi di ingegneria, solo per te.
0: Guarda che adesso carica tutto e ti porta a casa, Di com'è il papà come meccanico, è bravo. Bene, stiamo qua a Cremona, la voce della sincerità.
15: La voce della sincerità, non è stato assolutamente forzato questa opinione.
0: Otto. E siamo sempre con Otto, ma il suo amico Marco Marano, però lui fa la 60 under 10, giusto?
13: Sì.
0: Bene, come stanno andando le cose oggi qua a Cremona?
13: Benino.
0: Da quanti anni corri?
13: 2 e mezzo.
0: 2 e mezzo, ti piace lo sport?
13: Sì.
0: Bene, cos'è la cosa che ti piace di più?
13: La velocità.
0: Qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
13: Leclerc.
0: E il tuo?
13: Verstappen.
0: E vai, datevi un cincone. Vai, a noi ci piace disturbare anche i papà che sono al telefono.
16: Ciao.
0: Papà malvestiti, abbiamo le prove, lavora anche di domenica, abbiamo le prove. Non lavorare troppo, Alberto, ciao.
16: Alla prossima, ciao.
0: Ed eccoci con Gianluca Ripoli davanti al team Green Team Karting. Allora, 5 piloti, una struttura che sta crescendo.
17: Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la struttura, chiaramente all'inizio insomma le solite difficoltà, quelle di avere dei risultati per poter poi anche essere appetibili per gli altri.
0: E così lo stiamo, e così state facendo.
17: E così stiamo facendo. Piano piano, chiaramente stiamo facendo dei buoni risultati e quindi sta progredendo tutto. Quindi...
0: Allora, mi piace molto anche il vostro colore, perché quando facciamo le telecronache mi ricorda molto Ayrton Senna.
17: Sì, esatto. Sicuramente, vabbè, Ayrton è conosciuto da tutti. Io ero un grande appassionato e tifoso suo. Mi ricordo che partivo dalla Calabria per vedere praticamente la Formula 1 e salivo sugli alberi anche.
0: A Monza,
17: esatto, nella prima chicane. E poi ho avuto anche opportunità, perché io fino al 2019 ho corso anche, ho fatto la Formula 2, va bene, ho fatto un percorso insomma importante.
0: Però...
17: diciamo che sono 40 anni che sono sulle piste alla fine, e questo, ecco, quando la prima volta che andai con delle formule nella pista di Monza...
0: Pelle d'oca
17: su tutto, è stato trasmesso tutto ai figli,
0: esatto.
17: Lui è nato sulle piste mentre io correvo
0: vieni,
17: con noi in un campionato.
0: Eccolo qua, abbiamo qua Giovannino, che quest'anno sta andando bene, c'è da
17: sì,
0: dire.
17: Sta andando bene, sì, lui ha, diciamo, ecco, da quando aveva 5 anni e mezzo che l'abbiamo messo sul kart. Chiaramente ha fatto un percorso, poi è un po'
0: altalenante
17: per cambio anche di categorie, di cose, una serie di situazioni.
0: Bene. Ma sentiamo proprio Giovanni. Allora, un'annata che è partita bene, diciamo, sei, se non sbaglio, terzo in campionato. Ecco, vedi che memoria che c'ho, Gianluca. E qui a Cremona cosa ci dobbiamo aspettare? Mettiti vicino al papà, vieni di qua, vai.
5: Io cerco sempre di andare, cioè di puntare il massimo e cercare sempre di fare il podio e comunque di combattere, cioè, perché sennò non sarebbe...
0: Non avrebbe senso essere qui oggi. La categoria è in forte crescita, la 100, oggi ci sono, se non sbagliamo, più di 30 piloti, quindi super categoria, ed essere lì davanti, insomma, non è facile, però ce la stai facendo. Noi ti auguriamo una super stagione. Con il team Green sei super supportato anche dalla passione del papà, sta diventando veramente un'attività super, e quindi, che dire, porta in alto i colori di Ayrton Senna in questo caso.
5: Sì, no. Ciao, grazie.
0: Allora, si vede che sono appena finite le prove di qualifica, perché sta arrivando Enzo Pirovano.
14: Ciao a tutti.
0: Allora, come sono andati?
14: Un po' male.
0: Ho trovato un po' male.
14: Nelle qualifiche due in mezzo, quindi... purtroppo.
0: Ma io so perché sono andate male, perché a Viterbo non ti sei presentato. No. E neanche a Jesolo.
14: Impegni di lavoro, purtroppo.
0: Impegni di lavoro. Però è sempre bello tornare nel paddock Easy Kart.
14: Bellissimo l'ambiente, tutte le persone, brava gente.
0: Vai, grande Enzo, buona gara per dopo. Allora. Ciao. Eccoci qua con questo pilota che si spinge il kart da solo. Dove sono i meccanici?
18: È andato a restituire una chiave che ci hanno prestato.
0: Ah, quindi nel frattempo ti porti avanti.
18: Sì.
0: 60, giusto?
18: Giusto.
0: Nome?
18: Leopatriella Mattia.
0: Allora, cosa ti aspetti dalla gara? Tra l'altro, che bel casco che hai, faccelo vedere. Eccolo qua. Cosa ti aspetti dalla gara?
18: Allora, mi aspetto qualche risultato in più.
0: Rispetto alla qualifica,
18: perché abbiamo avuto qualche problema all'anteriore, però ci sono buoni pronostici.
0: Vai, allora noi ti auguriamo una grande gara. Ciao. Oh, sì. E mi raccomando, interpella il meccanico, perché non è che puoi fare tutto da solo.
18: Ok, grazie. Ciao.
0: Ragazzi, siamo in casa Orange, siamo circondati da kart arancioni. E siamo con?
19: Angelo,
0: che si occupa un po' di tutta la parte organizzativa e tecnica. 9 kart oggi.
19: Sì, dai, siamo abbastanza, forse il team più numeroso del paddock, credo. O se non lo siamo i primi, siamo nella top 3.
0: Bene.
19: No, siamo contenti, dai, abbiamo un pilota in pole, Cereda, Alessandro.
0: Che tra l'altro Cereda ha bisogno di riscatto, perché l'annata è partita un po' bene, un po' male, squalifiche, contatti, paraurti.
19: Un po' di sfiga, ma il pilota sa come andare, quindi si riscatterà presto, speriamo.
0: Bene.
19: Già da oggi.
0: Bene, e noi vi auguriamo una super gara, non solo per Cereda, ma per tutto il team.
19: Grazie, ti ringrazio.
0: Vai.
19: Grazie.
0: Allora, il bello è che io, cos'è che stavi dicendo?
20: Ah, no, niente, che la qualifica gli è andata un po' male, purtroppo.
0: Come mai?
20: Perché ti è andata male?
21: Mi è volata una ruota proprio in curva, cioè, assurdo.
0: Però c'è il sorriso, vuol dire che non è successo niente.
21: Beh, no, la gara è un'altra cosa, quindi...
0: Sì. Che categorie fate, ragazzi?
21: 125.
0: Bene, come partite?
21: Ultimo.
20: 26esimo, se non sbaglio.
0: Beh, dai, gli ultimi, come si dice?
21: gli ultimi degli ultimi.
0: No, gli ultimi saranno
21: i primi.
20: Non la spero di riuscire a recuperare un po' di posizioni, anche perché purtroppo sono due mesi che sono fermo, quindi nulla, questa gara ormai è un allenamento, non è tanto per arrivare tra i primi.

0: Beh, però il sorriso c'è, quindi tutto a posto. Grazie ragazzi.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Hai portato il cibo? No, te lo stai già mangiando.
3: Sto già mangiando, ma bisogna fare rifornimento dopo la qualifica. Faccio benzina a Nico Carte e faccio benzina io.
0: Le donne?
3: Un argomento
0: toccante.
3: Molto toccante. Sì.
0: Ne vogliamo parlare a Castelletto di questo.
3: No, di queste
0: love story di Marchetti?
3: È un buon periodo, devo dire, è un buon periodo.
0: Sì.
3: Meglio lì che in go-kart.
0: Ah! Ma non è che ti stai dedicando troppo a quello?
3: Può darsi, il rischio c'è.
0: Vabbè, viva il
4: kart.
3: Sì. Viva VLF, no? Presente VLF? C'era
0: no, non conosco.
3: Viva la Ferrari!
0: Ah, viva la Ferrari! E siamo sotto a una tenda dove c'è odore di cavalleria. E questo perché? Perché abbiamo un po' il re dei motoristi, possiamo dirlo.
5: Uno dei buoni motoristi.
0: Beh, un principe.
5: Un principino.
0: Steve Racing, che oggi ha piazzato già tutti i suoi piloti davanti, come sempre.
5: Esatto, è andata molto bene anche oggi. Ho due grandi piloti, anche grazie a quello vi ho fatto un secondo, un terzo. Siamo molto felici. E anche Marchetti ha avuto un po' di traffico, però insomma dai, noi siamo molto contenti, sì.
0: Tra l'altro oggi, Steve, c'è da dire che in gara c'è anche il campione del mondo della KZ Master, Angelo Lombardo. Insomma, metterlo dietro per il momento nelle crono è tanta roba.
5: Ma sicuramente ha avuto dei problemi, perché è un gran pilota, un grande team, non c'è niente a dire su di lui. Avrà trovato traffico, dai, diciamo.
0: Avrà
5: così.
0: Trovato traffico.
5: Esatto.
0: Qui a Cremona il motore fa la differenza, perché c'è un dritto veramente molto, molto abbastanza lungo, diciamo. Okay. E quindi, insomma, i tuoi cavalli qua si fa sentire.
5: Allora, per me ci vuole tutto che funziona. Ci vuole un gran motore, un gran telaio e un super, super pilota. Io ho la fortuna di averne due, è già una bella fortuna. Diciamo però che i motori si lavorano molto a casa al banco prova, perché se al minimo fai 20 ore a settimana di sviluppo per trovare qualcosina, che è difficile trovare qualcosina oggi come oggi,
0: perché sono tutti veramente vicini. Abbiamo visto i distacchi molto molto vicini. Dici delle percentuali, sincero: pilota, motore e telaio, quindi quanto incide ognuno di questi in percentuale?
5: Allora, 30 motore, 30 telaio, 40 pilota.
0: Bene, segnatevelo da casa, perché lo dice Steve, segnatevelo.
5: Esatto.
0: Quindi se non c'è un buon pilota è la cosa principale, poi viene motore e telaio.
5: Esatto, comunque per me è uno sport che ci vuole tanto, ma tanto impegno da parte dei piloti. Questo non è un gioco.
0: Ah no, assolutamente.
5: Ci vuole deduzione, ci vuole impegno, ci vuole palestra, ci vuole fisico, se no bisogna stare a casa, il livello è troppo alto.
0: Bene, grazie mille Steve, buon lavoro a te e a tutto il tuo team.
5: Grazie.
0: Vai, grande Steve. Buongiorno principessa.
6: Buongiorno.
0: Stefano Borizzoni, un'icona del kart. Ti sei perso o sei qua sul serio?
6: Sì, sono in concentrazione con il mio pilota.
0: Di cosa state parlando?
6: Di un po' di tutto, di attualità.
0: Tutto bene, Ste?
6: Molto bene.
0: Bene, quindi sei tornato nel mondo del kart?
6: Sì.
0: Sì, ufficiale? Allora, com'è avere Stefano Bonizzoni come, meccanico?
7: È un grande aiuto, ha sempre l'idea giusta al momento giusto.
0: Bene, fagli il bonifico.
6: Domani mattina subito.
0: Quelli istantanei.
6: Istantaneo.
0: Se no non vale. Buon lavoro ragazzi. Un piccolo pilota dell'Academy, hai appena finito la tua fase, vero? Com'è andata?
8: Bene.
0: Benone.
8: Sì.
0: Ma quanto ti piace correre con le Easy Kart?
8: Tantissimo.
0: Bene, fai un bel pollicione ai nostri telespettatori. Il tuo pilota di Formula 1 preferito?
8: È Norris.
0: Norris? L'anno scorso ha vinto il mondiale. Tu quando lo vincerai?
8: Quando sono grande.
0: Ah beh, ci vuole un attimino di tempo. Batti 5, vai! E con grande piacere abbiamo ritrovato nei paddock della Easy Kart Daniele D'Urso del team VRK, che insomma, due anni che non corri, hai fatto pole position e per ora sprint race portata a casa.
9: Sì, è un po' difficile tornare. Fortunatamente non ci siamo.
0: Beh, ma neanche tanto.
9: No, fortunatamente non mi sono ancora trovato in una battaglia da sorpassi e difese. Però vediamo. Non abbiamo il passo che pensavo, però adesso vediamo.
0: Beh, insomma, dai, la Sprint Race ha salutato anche la compagnia. Ma dimmi la verità, Daniele, ti aspettavi di essere così competitivo?

0: dopo 2 anni, ma devi essere sincero.
1: In parte, cioè non così tanto, cioè non mi aspettavo di fare la pole. Comunque anche quando facevamo tutte le gare, la qualifica era un po' il punto debole. Quindi in realtà mi ha subito più la pole che la sprint.
0: Ecco, quindi vuol dire che Daniele D'Urso deve fare una gara ogni 2 anni. Quindi ci vediamo nel 2028 con Daniele D'Urso. No, dai, scherzo. Vogliamo vederti in pista tutte le gare.
1: Speriamo, dai, adesso ci sono un paio di gare vicine a casa, vediamo di esserci.
0: Bene, noi ti auguriamo una super finale. Grande.
1: Grazie.
0: Complimenti. E siamo con il piccolo Federico Stabellini, che io lo invidio tantissimo per gli occhiali, bellissimo. Allora, 60 Academy, come stanno andando le cose?
2: Bene, molto bene.
0: Allora, perché ti incorri?
2: Per Martelli Racing.
0: Ok, ti trovi bene col team? Eh?
2: Sì, molto.
0: Allora, dici quanti anni hai?
2: 7 e mezzo.
0: Da quanto tempo corri?
2: Un anno abbondante.
0: Ok, e come mai hai deciso di intraprendere lo sport del karting?
2: Perché mi piacciono i motori.
0: Ti piacciono i motori, quindi sogni di diventare un pilota di Formula
2: 1.
0: Ok, chi è il tuo pilota preferito?
2: Il mio meccanico oggi mi ha detto che sono Verstappen. Però...
0: Verstappen? Vabbè, insomma, il meccanico c'ha l'occhio lungo.
2: Questa gara ho fatto secondo.
0: Ok, quindi la giornata è ancora lunga.
2: Sì.
0: Dai un voto da 0 a 10 al campionato Easy Kart.
2: 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo, bene. Batti 5. Ringraziamo il team che è...
2: Martelli Racing.
0: Martelli, vai. Ed eccoci in compagnia di Alexander, anche lui del team Martelli Racing. Categoria?
3: 60.
0: E come sono andate le cose per il momento?
3: Per adesso bene. Con la prima gara in Easy Kart... Partiamo settimi.
0: Ah, dai. Dai un voto al campionato.
3: Come prima gara darei un bel 9.
0: 9, dai, bene, bene. Quindi ti stai divertendo?
3: Sì.
0: Ecco, gli altri tuoi colleghi sono corretti in pista?
3: Sì.
0: Bene, questa è la cosa importante. Noi ti auguriamo una super gara. Batti 5. Ciao. Il piccolo Andrea, eccolo qua, anche lui 60 Academy. Dovete vedere che tuta super che ha, perché questo è proprio del campione Ayrton Senna, vedete?
4: Sì, perché io ho la tuta per il suo onore.
0: Ti ispiri un po' a lui?
4: Sì.
0: Ok, da quanto tempo corri tu, Andrea?
4: È dal 2025.
0: Ah beh, è un anno. E quanti anni hai?
4: 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo, quindi ragazzi, dai 6 anni e mezzo, anzi dai 6, si può partire nella 60 Academy.
4: Sì.
0: Sono veloci i tuoi compagni?
4: Sì.
0: Chi è quello che temi di più? Come si chiama?
4: Il 4.
0: Il numero 4?
4: Sì, no. Leonardo.
0: Leonardo, vediamo di batterlo, no?
4: Sì.
0: Anche se dovete sapere che la 60 Academy è ancora un divertimento, è un gioco, è una fase, infatti.
4: Sì.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una buona giornata.
4: Sì, perché tra poco ho il turno.
0: Bisogna iniziare a prepararsi, a fare tutti i tuoi lavori col meccanico, che è tuo papà.
4: Sì.
0: Bene, batti 5 e vai! E oggi nei paddock della Easy Kart abbiamo trovato il campione del mondo in carica, KZ Master Angelo Lombardo. Allora, come mai hai deciso di affrontare questa tappa qui a Cremona?
5: Ma guarda, intanto dobbiamo ringraziare Nunzio, Dal Vecchio e Francesco che sono là. Come vedi siamo a casa loro ed è un piacere sempre passare il tempo con loro. Quindi mi ho trovato questa domenica appunto per venire a fare la gara con loro e stare tutti qua insieme.
0: Come sta andando per adesso?
5: Vabbè, abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto il 4º tempo, quindi la prima volta che abbiamo usato queste come qui, le gare gialle, non male, dai, adesso in finale vediamo di capirci un po'
0: adesso
5: su qualcosa.
0: Adesso c'è la sprint race, poi la finale, insomma, anche per gli altri, sapere che c'è un campione del mondo in carica in pista, insomma, saranno tutti agguerriti per ben figurare. E quindi che dire, vedremo stasera come andranno le cose.
5: E questa sera vedremo, dai.
0: Bene, vai. Ciao ragazzi. Ciao.
6: Ciao.
0: E uno che di motori se ne intende lo abbiamo in verifica. Antonio Iannotta.
7: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cosa succede qua dietro le quinte? Perché sai, mai nessuno fa vedere un po' cosa c'è dopo una gara. Si smontano i motori, si verificano.
7: Invece qui in questo momento stiamo facendo delle sostituzioni per garantire la regolarità quantomeno nei primi 3 concorrenti con tutta la parte elettrica dell'accensione del motore, in maniera che si rende uguali, che già lo sono, comunque togliamo ogni sorta di dubbio cambiando le accensioni con quelle fornite dall'organizzatore.
0: Beh, questa è una bellissima cosa per rendere l'omogeneità del progetto Easy Car, che poi è quello mezzi e motori uguali per tutti.
7: Esattamente, esattamente.

0: Esattamente, bene. Che così almeno abbiamo messo da parte tutte le chiacchiere.
1: Oltre a quello, poi si smontano a pezzi i motori quando finiscono le gare, vero?
0: Esattamente, questa sera sono previste cassette e cassettine per le minuterie, visto che andremo in fondo alle verifiche.
1: Bene, guardate che faccio da cattivo, questi responsabili tecnici, bisogna essere un po' severi, giusto Antonio?
0: Bisogna essere severi e tolleranti, però bisogna permettere anche ai concorrenti di imparare qualora ci fossero dei dubbi o che cosa, noi siamo qua anche per quello.
1: Bene, quindi grandissima trasparenza in casa Easy Kart. Grazie, buon lavoro ragazzi, complimenti. E sta per partire la finale della 60 under e over 10, siamo con il poleman Francesco De Luis, pole position e sprint race.
2: Allora, speriamo che va tutto a posto, di arrivare primo e stare in testa al campionato.
1: Il rivale che temi di più?
2: Herman e basta.
1: Ok, vai. E siamo sempre in prima fila con Leonardo Stefanelli. Diciamo un po' new entry per quanto riguarda le prime file.
3: Sì, era la prima volta che in questa fila qui, quindi sono un po' in ansia, però spero di fare dei buoni risultati.
1: In bocca al lupo per la gara e per la tua prima fila. Herman, terza posizione dietro al tuo compagno di squadra De Luis. What about this race?
4: P1.
1: Win?
4: Yeah.
1: È molto determinato il nostro Herman Bilushenko e noi gli auguriamo una super gara. Guardate gli occhi della tigre, the eye of tiger.

EasyCard 60, prima vittoria assoluta per Herman Biluchenko. Il round di Cremona regala gare intense e continui colpi di scena, con Herman Biluchenko capace di conquistare la sua prima vittoria assoluta nella categoria, al termine di una finale rimasta apertissima fino alla fine. Dopo aver chiuso il race day in crescendo, Biluchenko è riuscito a prendersi la vittoria davanti a Theo Ganadic e Massimo Cammonci, racchiusi in meno di un secondo. Quarto gradino del podio per Leonardo Stefanelli, quinto Brian Di Staso, giro più veloce di Diego Borsari. A tagliare il traguardo per primo era stato Francesco De Luise, successivamente escluso dalla classifica finale per irregolarità tecnica dopo una prestazione di altissimo livello nel corso del weekend, dopo aver conquistato pole position e vittoria nella sprint race.

0: This race is very hard for me, but I have a don't fast engine, but I'm really happy to me win the race.
1: You happy?
0: Yeah. This is my first win in the season.
1: Ah, it's good.
0: Yeah.
1: Complimenti.
0: Grazie. Thank you.
2: Ragazzi, che gara ci hanno regalato i pilotini della 60 over e under 10. Ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in questa super finale accesissima fino alla bandiera a scacchi. Come vedete, De Luise davanti a tutti, capoclassifica che ha fatto pole e sprint race. In seconda posizione la new entry Stefanelli, new entry per quanto riguarda la prima fila e diciamo le zone alte della classifica. Intanto la partenza è buona con De Luise che rimane leader. Intanto Bilushenko subito aggressivo su Stefanelli, che però tiene bene la corda e quindi mantiene la seconda posizione. Intanto Fenu viene su come un missile ed è proprio Fenu che si tocca con Stefanelli. Ragazzi, ragazzi,

0: due super protagonisti che si sono toccati e quindi devono rincorrere dalle retrovie. Intanto De Luise fa un altro mestiere, eccolo qui. Team Tsunami davanti a tutti, Biluschenko secondo e Wurro. Complimenti a Francesco Wurro, primo della 60 under 10 e super protagonista della gara che si va a giocare anche la vittoria. Intanto qui è bella la lotta tra Ganadic e Cammunci che regalano spettacolo. Intanto là ci stava provando appunto Cammunci con Francesco De Luise che va a vincere su Biluschenko, terzo è Wurro che alza giustamente le mani al cielo in quanto è primo per l'ennesima volta nella 60 under 10, poi Ganadic, Cammunci e Stefanelli che poi ha rimontato. Nel post gara va segnalata una irregolarità tecnica su De Luise, infatti come vedete, a salire sul primo gradino del podio è Biluschenko e quindi viene squalificato dalla gara il pilota bolognese che però aveva fatto una super, super, super gara. Ed eccolo qua il podio: Biluschenko, Wurro, Ganadic, Cammunci e Stefanelli. Secondo appunto Wurro che va così ad occupare una super posizione ed è primo naturalmente nella 60 under 10 oggi. Ora le cose per la classifica generale si fanno un po' più complicate per De Luise che dopo questa squalifica è secondo, a più 10 c'è Biluschenko là davanti a tutti, Borsari, Diego è terzo, mentre nella 60 under 10 Francesco Wurro è leader indiscusso della categoria, secondo Diego Schiaffino del team Cava Sport e poi Noah Pantuso. Bravi ragazzi, che gara anche questa volta. Quarta posizione per Wurro, che è anche primo però tra gli under 10, giusto?
1: Sì.
0: Dobbiamo mantenere la leadership nella categoria under 10, ma il tuo stimolo sarà anche quello di impensierire gli over?
1: Sì, che il mio obiettivo è vincere la gara.
0: L'assoluta.
1: Certo.
0: Vai, e noi te lo auguriamo. Batti 5!

EasyCart 60 Under 10, seconda vittoria consecutiva di Francesco Burro. A Cremona è arrivata un'altra conferma. Francesco Burro continua il suo momento speciale e conquista anche il quarto round stagionale dopo il successo ottenuto anche a Viterbo. Un race day molto consistente per Burro, capace di vincere la sprint race, firmare il giro più veloce in finale e tagliare il traguardo secondo assoluto. Secondo gradino del podio per Diego Schiaffino, terzo Mattia Capello, mentre il podio allargato prosegue con Samuele Sartori quarto e Noah Pantuso quinto, autore della pole position in qualifica. We'll be right back.

0: Com'è andata la gara?
1: È andata molto bene, sono arrivato secondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia e il mio meccanico Davide e mia nonna che è il suo compleanno oggi e il mio manager e i miei fan.
0: La gara

0: Ti è piaciuta?
1: Sì.
2: E siamo in primissima fila, prima posizione per Alessandro Cereda. Un avvio di stagione un po' complicato.

0: Siamo comunque concentrati.
1: Vai, noi ti auguriamo una grande gara, Ale. Vai. Ed eccoci con Nicolas De Bortoli, sempre del team Orange. Scatterà in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra Cereda. Gioco di squadra o andrai ad attaccarlo subito?
2: Ma penso ci sia un gioco di squadra i primi giri. Pensiamo che assieme a noi vengano anche i nostri compagni di squadra in modo da cercare a fare un po' di arancione. E comunque, anche viste le scorse gare, tutte le strategie non sono mai andate bene, quindi si viva il momento.
1: Buona gara. Allora, Giovanni, hai un plotone arancione intorno a te. Terza posizione e sei circondato dal team Orange. Quindi,
0: Dovrò.
1: loro potranno fare gioco di squadra, tu no.
0: Io cercherò in tutti i modi di andare sempre più avanti, però. Sarà combattuta.
1: Che tipo di partenza farai?
0: Come sempre, cerco di farla a cannone.
1: A cannone. Buona gara. Cristian Miori, quarta posizione. Ci sono tanti tuoi compagni intorno a te. Che gara vuoi fare?
3: E cerchiamo di andare tutti e tre insieme, scappare da quelli dietro e vincere.
1: Vai!

EasyCart 100, primo successo per Nicolas De Bortoli. A Cremona arriva un nuovo vincitore nella EasyCart 100, Nicolas De Bortoli trionfa al termine di una finale gestita con grande solidità e ritmo. Dopo un weekend che aveva visto Alessandro Cereda protagonista tra pole position, vittoria nella sprint race e giro più veloce in finale, è stato De Bortoli a concretizzare tutto nella gara decisiva, tagliando il traguardo davanti a Giovanni Ripoli e proprio a Cereda. Ai piedi del podio chiude Christian Miori, seguito da Leonardo Rossini in quinta posizione.

0: E arriva la prima vittoria per Nicolas De Bortoli nella 100 Easy Kart, una gara straordinaria.
1: Sì, è stata una bella gara. Sono riuscito a partire anche all'esterno, ho tenuto una terza posizione. Dopo, verso i primi giri, ho detto vado più forte, ho iniziato a superare Alessandro davanti. Dopo sono scappato, sapevo che andavo più forte. E verso gli ultimi giri iniziavo a aver fatica. Stavo già un po' pensando al finale, però sono rimasto concentrato e sono riuscito a vincere.
0: Adesso il campionato non è più così un sogno, no?
1: Dai, adesso pensiamo al campionato. Questa cosa deve diventare un'abitudine, la vittoria fino alla fine per riuscire a vincerlo.
0: Vai, complimenti.
1: Grazie.
0: Bravo.
2: Ragazzi, una super finale ci aspetta tutta da commentare. Ma veniamo alla

0: pre-griglia di questa Super 100 che sta veramente regalando emozioni quest'anno. Eccolo qui, De Bortoli in seconda posizione, alle sue spalle in quarta Miori e davanti a tutti ancora una volta Alessandro Cereda che parte molto bene e si porta nella sua scia però il buon Ripoli del team Green che è partito molto molto bene. Guardate che battaglie che ci stanno regalando questi super piloti con davanti a tutti sempre Cereda, seguito intanto, seguito da De Bortoli, terzo e Ripoli e poi Miori. Una gran super partenza per questi centisti, intanto Miori su Ripoli che è entrata, che gli ha fatto il pilota del team Orange. Tra l'altro Team Orange che sta dominando primi, secondi e terzi, Cereda, De Bortoli, Miori e Ripoli per l'esattezza è stato lì Miori, si fa largo col suo compagno di squadra De Bortoli, no scusate è Cereda che nel frattempo aveva perso qualche posizione, De Bortoli è primo. Pilota Team Orange in testa alle operazioni con però adesso Miori che si porta e si butta dentro come un cacciabombardiero e va a prendersi la prima posizione. De Bortoli, Miori e Ripoli che si sta facendo largo tra questi Orange che veramente vanno tutti molto molto forti. Quarto è Cereda a seguire tutti gli altri. Tanto lotta serrata, Ripoli Miori, si arriva verso questo curvone sinistra che si fa tutto in pieno, poi le immagini ci portano qui dove osano le aquile e Ripoli del team Green si porta in seconda posizione davanti a Miori che si porta nella sua scia anche Cereda, quindi De Bortoli lì davanti a tutti. Nicolas ha preso qualche metro di vantaggio, intanto anche dietro le lotte si fanno incandescenti. Scelti, ma che bella super gara per Nicolas De Bortoli che va a vincere sotto la bandiera a scacchi davanti a un soddisfatto Ripoli, terza posizione per Cereda. Ma che bella gara! Infatti, qua si vede tutta la felicità del buon Nicolas De Bortoli che viene festeggiato per la sua primissima vittoria in 100 Easy Kart e appunto secondo. Ripoli, terzo Cereda. Ecco, va detto che nella classifica ora generale di campionato in testa alle operazioni troviamo Miori, seguito appunto da Ripoli, terza posizione per Scarano. Ma che bella, che bellissima gara che ci avete regalato, ragazzi. Si chiude questa 100 con questa bellissima immagine del podio di Cremona. Ed eccoci con il Pullman per quanto riguarda la 125 Easy Kart, Marco Di Fino del team Zena Racing. Allora, scatti per la prima volta dalla prima posizione.
1: Sì, prima volta dalla pole in Easy Kart, secondi in qualifica, abbiamo vinto la sprint. L'obiettivo è di ripetersi anche adesso nella finale, speriamo in bene. Siamo concentrati sull'obiettivo da portare a casa.
0: Buona gara!
1: Grazie.
0: E siamo con Lorenzo Magli, capo classifica di questa 125 Master, tre vittorie in quattro gare. Insomma, adesso partirai secondo.
2: Non diciamo nulla, la velocità c'è, vedremo. Darò il massimo, spero di partire bene, dopo è tutto imprevedibile.
0: Anche perché la gara è lunga.
2: Molto lunga e sì, conterà molto chi ha gestito bene le gomme in prefinale. Darò il massimo.
0: Vai.
3: Grazie mille.
0: Terza posizione, team Ace Racing, Flavio Pizio, che insomma, oggi tanta roba qua a Cremona per te.
4: Ma sì, dai, prima pole position, tanta roba. Prefinale un po' complicata, ma adesso ci partiamo di nuovo qui e dai, dai.
0: Andrea Torello scatterà dalla quarta posizione. Allora,
5: non me l'aspettavo perché le qualifiche non sono andate benissimo, che ho fatto ottavo, però la manche abbiamo recuperato un po', siamo arrivati secondi. C'era ancora un po' di distacco dal primo, però.
0: Secondo te, sinceramente, qual è, sarà la tua posizione a fine gara?
5: Non me la voglio guffare, ma spero nei primi tre.
0: Bene, noi te lo auguriamo.
5: Dica incrociate,
0: vai, è corna, è corna.
5: Vai! A posto.

EasyCarto 125, prima affermazione per Marco Di Fino. Anche la EasyCarto 125 regala un nuovo vincitore nel quarto round stagionale. A Cremona è Marco Di Fino a conquistare la sua prima affermazione nella categoria dopo un weekend di altissimo livello. Di Fino ha costruito il proprio race del perfetto già dalla sprint race, trasformando poi tutto nella finale con una prestazione solida e concreta fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Lorenzo Magli, sempre nel gruppo di testa durante tutta la giornata, mentre completa il podio Kevin Collini dopo una finale molto combattuta. Da sottolineare anche la grandissima pole position conquistata da Flavio Pizzio in qualifica. Giro più veloce in finale invece per Riccardo Di Persia.

0: Prima vittoria nella 125 Easy Kart, abbiamo concluso un weekend perfetto. E ringrazio tantissimo mio papà che mi farà meccanico e la squadra Zena. Sono felice, puntiamo alla prossima, Castelletto, pista di casa.
1: Esatto, tu sei piemontese?
0: Sì, sono di Torino, quindi tra quelle del campionato è la più vicina. Sono soddisfatto, puntiamo anche a far bene a Castelletto.
1: Bene, complimenti, intanto goditi questa vittoria. Il miraggio del campionato adesso si fa un po' più concreto dopo questa vittoria?
0: Allora, siamo partiti col piede sbagliato, Franciacorta non è andata bene, la prima gara con l'Easy Kart. Jesolo poi abbiamo fatto bene, Viterbo abbiamo sbagliato purtroppo la qualifica che ci ha compromesso e adesso abbiamo invertito la rotta e stiamo.
1: Intanto c'è il tuo papà, giusto? Vieni, dagli un bel abbraccio. Guarda la felicità in diretta qua su GoTV. Da 0 a 10, quanto sei contento?
2: Ah, 1000, 100.000, non so, tantissimo, bravo.
1: Bene, è stata veramente una bella gara, vi faccio i complimenti.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao!
3: Ragazzi, come la tradizione, anche la 125 in quel di Cremona è stata una super gara, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo in questa super finale marchiata 125 Easy Kart. Davanti a tutti Marco Di Fino, alle sue spalle il leader della classifica Lorenzo Magli, e poi abbiamo Pizzio del team Ace e Collini del team Modena Car Service. La partenza per Di Fino è molto molto buona, si porta nella sua scia, se ne andiamo errati Pizzio, qua si arriva già allo staccatone in fondo al lungo rettilineo di Cremona, dietro succede un po' di tutto con Pollastri che è partito come un missile terra-aria, Riccardo Pollastri del team CKC Reparto Corse, e davanti a tutti appunto Di Fino e Pollastri per il momento fanno un altro mestiere. Intanto lì Lorenzo Magli su Pizzio, un'entrata veramente straordinaria da parte del pilota AV Racing, e qui davanti sono uno nella scia dell'altro, Di Fino e Riccardo Pollastri, che però nel frattempo viene recuperato da Lorenzo Magli, ricordiamo leader della classifica, è lì, entra, però vengono a contatto con Riccardo Pollastri alla peggio. Torello intanto si insedia nella bagarre, là dietro Pizzio e Di Persia che non se le mandano di certo a dire. Torello e Collini si mandano un po' a quel paese, Pizzio cerca di infilarsi. Ragazzi, che gara con poi Marco Di Fino che però va a vincere, Lorenzo Magli secondo, terzo è Di Persia, ma gli viene comminata una penalità di 3 secondi, quindi terza posizione va nelle mani di Kevin Collini. Ma ragazzi, che bella gara, anche questa volta ci hanno regalato i ragazzi della 125 Easy Kart, quindi guardate qua che bel podio con Di Fino, Magli e Collini. Magli naturalmente rimane leader della classifica, anzi allunga su tutta la concorrenza, Benedetti è secondo,

EasyCart 125 Master, Marco Sertore cala il Tris a Cremona. Continua il momento magico di Marco Sertore. A Cremona arriva la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Dopo aver conquistato anche la pole position, Sertore ha completato un altro race day di altissimo livello, riuscendo a imporsi nella finale davanti a Marco Cordini e a Thomas Brundu, rispettivamente secondo e terzo. Proprio Brundu si era preso la sprint race del mattino ed è stato inoltre autore del giro più veloce in finale, confermandosi tra i piloti più competitivi del weekend.

0: Marco Sartore per l'ennesima volta a Cremona.
1: Così a caldo.
0: Sì, a caldissimo, anche perché adesso è iniziato.
1: Ma anche caldo.
0: È venuto fuori il sole. Allora, però dietro abbiamo visto che i tuoi rivali non è che ti hanno lasciato troppo fuggire.
1: No, peraltro vittoria inaspettata, perché Brundu in prefinale mi aveva fregato e avevamo lo stesso passo. Qui erano tutti molto vicini, non era una mia pista preferita, e invece è andata molto bene, ottimo risultato.
0: Bel pollicione in testa al campionato e vai.
1: Ci vediamo alla prossima. Sono in testa, adesso dovrei essere in
0: Castelletto
1: testa,
0: di Brandu.
1: Secondo prima. Allora, ci vediamo a Castelletto.
0: Daniele D'Urso si sta preparando per questa finale, una sprint race come ci hai già raccontato, fantastica. Adesso bisogna tirar fuori il 110%.
2: Ci proviamo, adesso gara un po' più lunga, però vediamo, dai, il passo ce l'abbiamo, non come pensavo, ma ce l'abbiamo e vediamo.
0: Le temperature sono cambiate un po', pensi che influiranno?
2: Sul fisico di sicuro, non lo so, vediamo.
0: Ce lo dici tra 20 giri più o meno.
2: Più o meno, sì.
0: Mentre Andrea Calabrese si prepara, scatterà dalla seconda posizione di fianco a Daniele D'Urso. Allora, arrivi da una bella vittoria di Viterbo.
3: Sì, l'ultima gara è andata bene, una bella vittoria combattuta, sudata. Beh, dai, adesso cerchiamo di continuare così, dai.
0: Vai, ti auguriamo una bella gara.
3: Grazie anche a voi.

0: BNB Challenge, Daniele D'Urso torna e conquista Cremona. Il quarto round stagionale della BNB Challenge regala una delle storie più. Dopo quasi 2 anni di assenza, Daniele D'Urso conquista subito la vittoria a Cremona al termine di un race day praticamente perfetto. D'Urso ha infatti aperto la giornata con la pole position in qualifica, per poi conquistare anche la sprint race e completare l'opera nella finale dopo una sfida rimasta apertissima fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiude Andrea Calabrese, autore di una grande rimonta e protagonista di un arrivo in volata che regala alla categoria un distacco di appena 21 millesimi. Terzo gradino del podio per David Ostapenko, autore di un'altra gara molto solida nelle posizioni di vertice. Giro più veloce in finale invece per Christian Mora. Da sottolineare inoltre il riconoscimento assegnato a Sebastian Maiker, premiato come Cheese Best Driver in memoria di Peter Cerny, un omaggio dedicato al ricordo di una figura importante per la famiglia EasyCart.
1: Daniele D'Urso è tornato e si è visto. Pole position, sprint race e finale. Giro veloce non lo so, però quello che conta è che hai fatto questo unplay.
2: Sì, è faticosa di più la finale come al solito. Poi ho preso un po' meno di stacco all'inizio rispetto alla sprint race, però ci siamo, il passo c'era più o meno, quindi sono felice.
1: Quanto sei contento da 0 a 10?
2: 9 perché non ho il giro veloce.
1: Ma capirai, quindi 2 anni che non torna, tra l'altro notizia di cronaca, era 2 chili sopra in pesa, quindi insomma te la sei presa anche comoda col peso.
2: Sì, prima in sprint race siamo arrivati proprio al limite, quindi ce la siamo presa un po' più comoda, tanto non fa molta
1: differenza. Bene, complimenti e insomma Castelletto?
2: Ci siamo, speriamo, dai.
1: Vai, grande.
2: Grazie.
3: E le emozioni dal paddock della EasyCart Cremona Circuit proseguono con la BNB, che come sempre è una categoria spettacolare. Come recita il nostro titolo, D'Urso is back, è tornato. Dopo 2 anni d'assenza è tornato veramente in pompa magna, come vedete scatta davanti a tutti avendo vinto sprint race e conquistata la pole position. Intanto in seconda posizione c'è Simoni che si porta per un attimo davanti a D'Urso, il pilota Foschiani chiude, ma poi arriva come un missile Marco Maestranzi del team Emilia Kart e va sopra a Simoni, 2 si toccano e gara finita per entrambi. Peccato perché 2 super protagonisti vengono meno in questa gara. Intanto Ostapenko del team Tsunami si porta in seconda posizione ai danni di Andrea Calabrese. Eccoli qua, D'Urso, Ostapenko e Calabrese che dettano legge in questa prima parte di gara. Quarta posizione buona per il pilota del team GP Automotive, intanto Andrea Calabrese su Ostapenko per la seconda posizione, quarta posizione, eccolo lì per Pignanelli che chiude così la gara. Intanto D'Urso, abbiamo visto, va a vincere sotto la bandiera a scacchi una super gara. Seconda posizione appunto per Andrea Calabrese e terzo inquadrato in questo momento Ostapenko. La grandissima felicità di Daniele D'Urso del team VRK che recita il titolo appunto era fermo da 2 anni, è tornato e l'ha fatto veramente in maniera egregia. Per lui pole position, sprint race e vittoria in finale. Ora in testa alle operazioni abbiamo Andrea Calabrese, secondo in campionato in questo momento Fuzio, terzo Ostapenko.
1: E siamo con Luca Romeo che ormai non è più una sorpresa, partirà dalla prima posizione in R2.
4: Sì, abbiamo faticato un po' prima perché colpa mia ho fatto un errore in partenza prendendo penalità di 3 secondi, ma sono riuscito a toglierli durante la gara. Il passo era buono, adesso speriamo di mantenerlo anche per la finale.
1: Te lo auguriamo, buona gara.
4: Grazie mille.
1: Ed eccoci in compagnia di Bellandi, una battaglia che si riaccende con Romeo.
5: Sì, siamo sempre io e lui davanti e ci contendiamo la maggior parte delle gare a questo punto e probabilmente anche il campionato. Purtroppo non sono stato del del tutto competitivo questo fine settimana, perché a causa di un pilota che ho trovato in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo. Però abbiamo rimontato, siamo qui in prima fila, sicché è tutto da giocare.
1: Buona gara!

M Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi vince l'assoluta, Gianluca Cardin nella Master. Il quarto round stagionale del TM Car Challenge R2 vede Lorenzo Bellandi grande protagonista di giornata, capace di conquistare la sua seconda vittoria consecutiva, sprint race e giro più veloce in finale al termine di un weekend di altissimo livello. Dopo una finale gestita con ritmo e continuità, Bellandi taglia il traguardo davanti a Luca Romeo e Pietro Fioravanti, protagonisti anche loro di una gara molto solida nelle posizioni di vertice, da sottolineare inoltre la pole position conquistata da Luca Romeo in qualifica. Nel TM Car Challenge R2 Master è Gianluca Cardin a conquistare la vittoria davanti a Manuel Tassi ed Enzo Pirovano, chiudendo anche con un ottimo settimo posto assoluto nella finale. Cardin aveva inoltre conquistato la sprint race del mattino, mentre la pole position era andata a Manuel Tassi, giro più veloce in finale per Enzo Pirovano.

0: Lorenzo Bellandi si ripete, dopo Viterbo arriva un'altra bellissima vittoria qui a Cremona.
1: Sì, super vittoria, tanto attesa questa vittoria anche perché l'anno scorso mi stava portata via da un contatto. E tutto bene, ci siamo trovati molto bene il telaio, con il team, i motori super a posto, fatti in garage dai mio abbo e me.
0: Quindi una soddisfazione ancora maggiore.
1: Una soddisfazione molto grande. Poi venire qua con il camper, il carrello, mettere giù la tua tenda insieme a tutti questi tendoni super bilici, sempre una soddisfazione grandissima.
0: Bene Lorenzo, adesso si va anche in testa al campionato.
1: Ero già in testa.
0: Si mantiene la leadership.
1: Si scappa in campionato.
0: Bene, buon rientro verso la Toscana.
1: La Toscana.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: E in una delle gare più difficili dell'anno a imporsi nella R2 Master, Gianluca Cardin, che vince la sua prima gara nella categoria.
2: Esatto, questa è la prima quest'anno, mi è sfuggita Franciacorta per un mio sbaglio in finale e poi oggi invece l'ho messa tutta insieme, ce l'ho fatta.
0: Team SKM?
2: Team FN, SKM Motori, Flavio Coccolicchio.
0: Perfetto, quindi insomma una bella triade siete.
2: Sì.
0: Motori, telaio, team e pilota.
2: Esatto, sì, devo dire tanto grazie a loro però, perché mi hanno ripreso quest'anno, erano 2 anni che ero fermo, mi hanno seguito, hanno avuto molta pazienza con me e mi hanno messo a disposizione dell'ottimo materiale. Devo veramente dire grazie sia a Flavio che a Nicola e che sono dei grandi con me.
0: Voto sulla categoria.
2: La categoria è difficilissima, il livello secondo me è molto alto, indipendentemente da comunque master, cioè chi fa la master, gli altri ragazzi sono veramente molto bravi e il campionato è bellissimo perché c'è tutto questo, è veramente veramente divertente.
0: Bene, grazie Gianluca.
3: E un'altra super gara nella R2 ci attende, sono stati veramente molto molto bravi i piloti, ma andiamo a ripercorrere tutto ciò che di bello è successo tra questa nutritissima griglia di partenza con davanti a tutti, lo vedete inquadrato questo momento, Luca Romeo, al suo fianco Lorenzo Bellandi e poi Fioravanti a scattare dalla terza posizione. Ma andiamo subito sul rettilineo di partenza dove i bolidi, guardate quanti sono, della R2, scaldano i motori e accendono le marce per arrivare a questa sinistra-destra. Come avete visto è partito molto male Luca Romeo, mentre Bellandi l'ha fulminato subito al semaforo verde, un Lorenzo Bellandi che ricordiamo in testa al campionato. Intanto lì Bartolini chiudendo un altro concorrente, vengono a contatto, meno male che nessuno di quelli che seguiva abbia preso il kart che si è girato. Intanto Lorenzo Bellandi oggi veramente ha un passo straordinario, secondo Romeo, terzo come vedete Fioravanti del team VM Kart, quarta posizione per Bartolini e via via tutti gli altri. Lorenzo Bellandi che va a tagliare il traguardo vittorioso su Luca Romeo, poi a seguire Fioravanti e appunto Bartolini. Qua tutta la felicità di Lorenzo con il suo meccanico, pollicione in alto per Lorenzo Bellandi che ricordiamo adesso è anche leader della classifica generale di campionato. Eccolo qui che festeggia sul podio, secondo in campionato è Bartolini e terzo è Romeo. Veramente bellissima gara per questi super piloti che ci hanno abituato veramente a farci vivere delle gare straordinarie, anche perché sono veramente sempre in tanti. Intanto abbiamo intravisto Pirovano sul terzo gradino del podio, stiamo parlando di R2 Master, secondo è Tassi e primo è Cardin che pensate è arrivato anche settimo assoluto. Mentre il giro veloce per quanto riguarda la classe R2 Master viene fatta siglare da Enzo Pirovano. Quindi bellissima gara anche nella R2 Master.
0: Angelo Lombardo si sta preparando per questa finalissima. Allora, dopo delle crono non eccellenti, ce l'avevi detto, la gara è un'altra cosa.
4: Sai, la gara è sempre più facile per me. Per crono non ho mai brillato, non sono mai stato uno brillante sul crono. Allora in gara mi piace.
0: Dici la tua, insomma.
4: Speriamo sempre di dire sempre
0: bene.
4: Di più.
0: Bene, ti auguriamo una super gara, Angelo. Grazie. Marco Chiarello, prima fila di fianco al campione del mondo in carica della KZ Master. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare?
5: Beh, ovviamente partendo in prima fila l'obiettivo sarebbe vincere. Dopo in prefinale, prima abbiamo fatto un po' più fatica di quel che pensavo. Vediamo se siamo riusciti a sistemare quel che mancava. E poi vediamo cosa riesco a portare a casa.
0: Riccardo, oggi insomma, si fa un po' più difficile la situazione.
6: Beh, diciamo che di facile non c'è mai niente.
0: Ok.
6: Viterbo era difficile, qua è difficile, abbiamo un livello alto, quindi ci sta che le cose non siano semplici.
0: Senti, correre contro un campione del mondo in carica della KZ Master, come la vedi?
6: Ma... ne sono grato, non è da tutti i giorni.
0: Bene, quindi insomma un valore in più per dare sempre il 120%, come lo fai sempre comunque.
6: Assolutamente sì.
0: Vai Ricky.
6: Grazie.
0: Alessio Baldi scatterà dalla quarta posizione, insomma oggi c'è veramente la crème della crème su questa griglia di partenza.
7: Sì, sì, bella gara, bella prefinale, e tutti molto vicini, molto competitiva.
0: Come ti vedi tra 20 giri?
7: speriamo
0: più davanti di quello che sei partito, dai,
7: almeno la fila davanti, speriamo.
0: Bene, davanti. Bene, te lo auguriamo.
7: Grazie.
0: Buona gara, ciao.

TM Car Challenge R3, Chiarello, firma Cremona. A imporsi nella finale è Marco Chiarello, autore di una prova solida e concreta nella fase decisiva del weekend, riuscendo a gestire ritmo e pressione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiudono Alessio Baldi e Massimiliano Pezzucchi, protagonista di una rimonta di 9 posizioni nel corso della finale. Da sottolineare anche la sprint race vinta da Angelo Lombardo. Il giro più veloce in finale porta la firma di Riccardo Rigodanza, mentre la pole position in qualifica era andata a Pezzucchi.

0: Oggi possiamo proprio dire che tra i due litiganti il terzo gode, hai goduto tanto. Ecco, arriva il casco. Arriva il casco. Un po' Leclerc.
1: Più Sainz, mi piaceva il suo design.
0: Ah, beh. Però comunque oggi non conta. Oggi è vinto. Conta.
1: Comunque sì, diciamo che dopo la partenza Riccardo mi ha sfilato. Poi visto che i primi giri non ero veloce come loro, sono rimasto lì e ho aspettato che succedesse qualcosa che poi effettivamente
0: è successo. Ecco, ma tu cosa hai visto esattamente? A chi diamo la colpa?
1: Allora, dare la colpa non lo so. Comunque erano entrambi molto vicini e poi si è toccati ruota con ruota. Poi si sa che poi da lì è molto facile saltare in aria. Speriamo che Riccardo non si sia fatto nulla.
0: No, ha terminato anche la gara.
1: Ho visto che era tranquillo. E niente, ringrazio mio papà, tutti i miei sponsor, Davide Lucchi, team driver, e il mio motorista Giorgio Stivanello.
0: Bene, quindi buona la prima!
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
2: Che gara e che piloti nella R3 TM Kart Challenge. Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo. Tra l'altro nomi super blasonati, in quanto là davanti il campione in carica del mondo della KZ Master Angelo Lombardo, che scatta dalla prima posizione, al suo fianco Marco Chiarello. Intanto la partenza è buona per Angelo Lombardo e soprattutto per Riccardo Rigodanza, che dalla terza si porta in seconda posizione. Gli animi sono subito molto molto caldi con Rigodanza, che sembrava dentro, ma Angelo Lombardo non fa passare neanche una mosca alla prima curva del Cremona Circuit, ma Riccardo Rigodanza del team Steve Racing non ci sta e segue come un'ombra. Eccolo qui Angelo Lombardo, che in questo momento sembra veramente avere molto la meno sul tetto. Intanto super contatto tra Rigodanza e Angelo Lombardo, che stavamo dicendo non aveva il passo di sicuramente Chiarello e di Rigodanza. I due vengono a contatto. Intanto dal contatto che c'è stato con Riccardo Rigodanza, sicuramente un problema tecnico sul kart di Angelo Lombardo, che viene tirato fuori dalla pista dai suoi meccanici. Peccato, perché stavamo vivendo una gara straordinaria. Quindi Chiarello ne approfitta, seconda posizione per Baldi e terzo è Massimiliano Pezzucchi. Eccoli qua, belle queste immagini di Angelo Lombardo che si complimenta con il vincitore. Eccolo qua, inquadrato Marco Chiarello, seconda posizione appunto Baldi e Pezzucchi a completare il podio di questa super super gara, che ha visto, come avete potuto notare, la presenza anche di un campione del mondo della categoria KZ Master, Angelo Lombardo. Ora in testa alle operazioni rimane comunque Riccardo Rigodanza del team Steve, seconda posizione per Alessio Baldi, terzo è Stefano Di Bari. Complimenti a tutti ragazzi, che gara che ci avete fatto assistere.

0: Easy Kart 60 Academy, esperienza e formazione in pista Cremona. Anche Cremona è tornata protagonista la Easy Kart Academy, il progetto dedicato ai più piccoli e a chi si prepara al salto nelle categorie superiori del trofeo, vivendo un weekend fatto di apprendimento, emozioni e momenti in pista. Tra briefing teorici, attività in circuito e sessioni seguite passo dopo passo, i giovani piloti hanno potuto continuare il proprio percorso di crescita accompagnati dall'esperienza dell'istruttore Sabino De Castro, punto di riferimento dell'Academy anche durante il round del Cremona Circuit. Non è mancato, inoltre, il tradizionale momento finale delle premiazioni sul podio, tra sorrisi, entusiasmo e la voglia di continuare a seguire una passione che proprio da qui inizia a prendere forma.
1: Piccolo, dov'è il tuo pilota? Eccolo qui, guardalo qua. Speak English, what about this race?
2: I like to overtake.
1: And the mechanic?
2: Is good.
1: Good, ha detto good.
3: La vita, io sono il secondo.
1: Però ricordiamo che sono fasi, non è una gara.
3: Ho capito, però ce l'hanno fare anche le gare poi, no?
1: Speriamo, no?
3: Vincono così, non è male.
1: Bravo!
3: Grande.
1: Belle queste immagini. Ciao piccolo, tutto bene?
2: Sì.
1: Divertito?
2: Molto.
1: Bene, qui abbiamo un altro pilotino, ciao.
4: Ciao.
1: Com'è andata?
4: Bene.
1: Tutto bene?
4: Sì.
1: Divertito?
4: Sì.
1: Il kart andava forte?
4: Sì.
1: Bene, hai gli occhi contenti, eh?
4: Sì.
1: Quindi vuol dire che?
4: È andata bene, poteva andare ancora meglio. Sì.
1: Tutto bello, fatti 5, vai. Eccolo qua, l'abbiamo già trovato questa mattina, è appena sceso dal suo turno. Com'è andata?
4: Bene, sono arrivato settimo.
1: Dai, sei soddisfatto?
4: Ero quarto.
1: Papà è contento?
5: Sì, contentissimo.
1: Bene, bene, questo è l'importante.
5: La prossima, casomai, è di...
1: A Castelletto di Brandù.
5: Bravissimo.
1: Bene. Okay. Questo... questa è la mission della 60 Academy. Tanto divertimento.
0: Il trofeo Easy Kart lascia Cremona dopo un weekend che ha confermato ancora una volta tutto il valore della stagione 2026. Categorie apertissime, nuovi protagonisti e gare capaci di restare in bilico fino agli ultimi metri. Con il quarto round ora alle spalle, il campionato entra definitivamente nella sua fase più intensa. La corsa ai titoli è più aperta che mai. L'appuntamento è ora fissato per il 14 giugno al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. Tutte le informazioni relative al weekend verranno comunicate a breve.
6: Questo programma è offerto da...

È tempo di Trofeo Testate, siamo collegati dal circuito lombardo di Cremona e come avete visto in questo momento abbiamo due gare molto molto interessanti da raccontare, con quell'immagine frame che abbiamo visto in precedenza e come questo che stiamo vedendo adesso. Avremo la prima gara in assoluto della seconda edizione della Bagger European Cup con la seconda manche esordio del campionato per i piloti della Bagger insieme ai piloti della Race Attack 1000 che vedremo più avanti alla fine della gara delle Bagger. Dunque siamo pronti per iniziare qui il secondo round di Trofeo Testate dal circuito di Cremona. Dunque stiamo per partire con la manche numero 2 della Bagger Racing European Cup, una partenza a freccia per i piloti di queste moto belle pesanti che ancora ci fanno chiedere come è possibile guidare queste moto. E parte in questo momento la gara della Bagger European Cup, la seconda manche, con una buona partenza da parte di Martinez che riesce, dopo essere partito dalla prima casella con la partenza a freccia davanti a tutti con la grid reverse, perché ricordiamo che la prima gara di questa seconda edizione in assoluto della Bagger Racing European Cup è stata vinta da Ruben Chaus, che ha inaugurato così un buonissimo round

qui a Cremona dopo la scorsa stagione, dove Chaos è uno dei piloti più rilevanti di questa categoria della bagger, ma con tanti nomi belli belli interessanti come quello di Takeshi Itsuka, numero 70, che vediamo inquadrato in questo momento, pilota giapponese che dà un bel riferimento, un'identità globale al campionato europeo delle bagger, con uno stile di guida proprio pulito e tipico stile giapponese, con una forte cultura custom performance che proviene direttamente dal circuito, anzi, scusate, dal motociclismo asiatico, e lo vediamo qua on board nei pacchi, se li può, che, al posteriore, nei versi pacchi di Martinez, e si mette dentro Ishizuka, dentro, così attacca, ma occhio anche all'esterno Mecklenburg, un altro pilota di una certa rilevanza all'interno di questa categoria della Bugger Racing European Cup, e anche Rubén Chaussé in scia intanto ad Andrea Tomio. Ricordiamo, i due papabili che si possono giocare il campionato e la vittoria sono proprio qui inquadrati, Rubén Chaussé numero 111, che ce lo ricordiamo benissimo per le sue gare in Superbike e in MotoGP. Ma qua in fondo si aprono a rastrelli, quattro piloti che arrivano in fondo alle ultime curve e adesso stanno per concludere il primo giro, che all'interno anche Attanasio che viene attaccato. Marco Attanasio, un altro pilota che ha partecipato anche lo scorso anno insieme agli altri piloti che vogliono cercare di togliere dallo scettro di Manuel Grandi il titolo di campione della Bugger European Cup. Manuel Grandi, che non vediamo quest'anno alla via del campionato, ma che l'abbiamo visto l'anno scorso, portandosi a casa appunto il primo titolo in assoluto del campionato europeo delle Bugger, un'iniziativa che proprio è partita lo scorso anno e che è partita appunto anche nel circuito di Cremona, come lo ha fatto quest'anno il campionato europeo delle bagger, che arriva proprio nel 2025 grazie all'iniziativa di Rubén Chaussé, vincitore della Produx Bagger GP negli Stati Uniti nel 2024. Ma qua non possiamo anche un attimo metterci in chiacchiere sull'evoluzione di questo campionato delle bagger, non solo in Europa ma anche nel mondo, perché può succedere qualcosa da qualsiasi momento all'altro, con Ishizuka che mantiene la testa della corsa nei confronti dei piloti alle sue spalle, che ricordiamo sono Martinez, Vittorio Iannuzzo, ex pilota mondiale Superbike, Supersport, campione europeo Stock 1000, uno dei nomi più importanti della griglia, che dopo anni nel paddock internazionale, anni di inattività, è tornato in gara nelle bagger, portando sicuramente esperienza e carisma da veterano. E occhio qui intanto agli attacchi che ci sono, con un possibile incrocio che ci può essere da parte di Attanasio, che non c'è, e adesso arriviamo nel rettilineo opposto al traguardo che ci porta verso la fine di questo secondo giro, per poi metterci verso la metà gara. Ricordiamo i giri che non sono tanti, ma sono comunque importanti per capire lo sviluppo di questa gara. Si aprono ancora una volta a rastrello i piloti in fondo al rettilineo opposto al traguardo per immettersi nelle ultime curve. Parlavamo di Martinez, Mecklenburg, Iannuzzo, c'è anche Antonino Piovecchio, pilota che troviamo all'interno della categoria dei trofei Motestate, e che questa volta però si immerge anche nel mondo delle bagger, quindi doppio impegno sicuramente per lui. Inizia il terzo giro con i piloti che arrivano alla curva 1 molto molto forte all'ingresso della prima curva, con Takeshi inquadrato numero 70. Abbiamo parlato anche di Marco Attanasio, pilota che ha il numero 96, che lo si può ben identificare con la tuta gialla sponsor Pata, che raffigura molto quella del team Go Eleven della Superbike, dove attualmente corre Lorenzo Baldassare, che più recente abbiamo visto il buon Andrea Iannone, che tra l'altro corre nel mondiale delle bagger, che sono in pista nel weekend del Mugello per in concomitanza con la MotoGP. Corrono insieme lo stesso weekend che hanno dato proprio il loro esordio ad Austin, quindi sappiamo che le bagger arrivano proprio per sostituire la MotoE nel weekend del Motomondiale, e direi che personalmente può essere anche una buonissima soluzione, dato che almeno qua c'è qualcosa con un motore e sicuramente qualcosa di più spettacolare e di rumoroso e di particolare, perché comunque vedere questi piloti che guidano le bagger è sicuramente una cosa particolarmente inusuale. Mentre invece qua Andrea Tomio davanti a Rubén Chaussé, che comunque è molto vicino e potrebbe cercare di sfruttare la scia e attaccarlo in fondo al rettilineo. Andrea Tomio e Rubén Chaussé, che proprio sono i due piloti, come dicevamo in apertura, che sono i due papabili per lottare, come hanno fatto in gara 1, per la vittoria ma anche per il mondiale. Occhio intanto a Vecchio che si infila su Rubén Chaussé, ma siamo ancora nel corso del rettilineo, sembrava che avesse staccato, lo fa adesso, si mette dentro il buon Vecchio numero 77, si butta all'interno di Rubén Chaussé e passa con Attanasio, invece, che purtroppo scivola in fondo al gruppo. Entriamo nell'ultima chicane del circuito di Cremona.

Mona, che come al solito, oltre alle bagger, ospita anche i trofei motestate e, come abbiamo detto nell'apertura di questa gara, in apertura e anche in introduzione, avrà i trofei motestate con la categoria Race Attack 1000, che vedremo dopo questa gara per capire anche l'evoluzione del campionato, perché anche lì ci sarà tanto tanto da raccontare, soprattutto con una categoria che vede anche la wild card di Lorenzo Petrarca, ex pilota del mondiale Moto3, che comunque racconteremo dopo. Sicuramente per la Race Attack 1000 anche il buon Giampaolo Cristini è chiamato alla riscossa dopo lo zero di gara 1, ma di questo ne parleremo sicuramente dopo, perché c'è Andrea Tomi, oh, che va all'interno, si mette dentro di Vittorio Iannuzzo, che anche deve guardarsi le spalle, non ha gli specchietti, ma comunque c'è molta bagarre nel gruppo in fondo di questa gara 2, mentre i primi stanno scappando i primi. Occhio anche a Milan Merkelbag, pilota olandese, che anche lui ha un background racing molto interessante, perché comunque è passato con qualsiasi tipo di moto, ha corso in pista, super sport, ha fatto il mondiale, gli europei, ha corso anche in gare di durata molto importanti come la 24 ore di Le Mans. Quindi sicuramente possiamo notare anche il motocross, volendo, ha iniziato il motocross da bambino, poi è passato alle supermoto, ha corso, come dicevamo, nelle super sport europee, super stock, ha corso la Boldora Paul Ricardo, tenendo un decimo posto assoluto e un sesto di categoria nella categoria stock. Quindi il buon Merkelbag, numero 55, un pilota di caratura internazionale, che è passato su tantissime moto e adesso si butta all'interno anche di questa categoria delle bagger. Occhio qui a Rubens, ciao, si è dato doppia scia per lui con Takeshi, che viene attaccato e si mette dentro, arriva l'attacco, purtroppo i Jizuka perde ancora un'altra posizione, dopo un inizio molto scoppiettante si butta dentro anche Rubens Chaus, e sia Tomio che Rubens Chaus, guardate Rubens Chaus come è riuscito subito a passarlo, perché non vuole perdere il treno con Andrea Tomio, che lo vediamo in questo momento inquadrato, perché Tomio va molto forte, Rubens Chaus non vuole perdere l'occasione di poter fare doppietta qui sul circuito di Cremona, gara 1 che se l'è portata a casa lui proprio davanti a Tomio. E Vecchio in terza posizione, anche Vecchio sta rimontando, buona gara da parte sua, però sembra che sul passo sembra essere un po' più in difficoltà nei confronti del pilota italiano e pilota spagnolo, che allora a questo punto possono giocarsi la rimonta. Guardateli qua come arrivano insieme nei confronti di Merkelbag, che sta mostrando un passo fantastico. Merkelbag è veramente in forma dopo una gara 1, sicuramente è un po' più in difficoltà, non l'abbiamo visto davanti nella prima manche, l'abbiamo visto un pelo più indietro. A centro gruppo invece qua comanda la gara come un vero e proprio esperto. Occhio qui ad Andrea Tomio, che va un po' largo, e allora Rubens Chaus può infilarsi dentro e cercare di passare. È passato Rubens Chaus, adesso nel rettilineo può addirittura approfittarne e fare un amplen molto molto interessante qua in fondo. Arrivano in fondo nel rettilineo opposto al traguardo i piloti. Occhio, perché adesso la battaglia per la prima posizione si fa molto interessante, si aprono a ventaglio i piloti. Occhio a Vecchio, anche c'è anche Vecchio che è arrivato nella coda di Merkelbag, però adesso non può perdere il treno dei primi due, Vecchio, se vuole rimanere nella scia. E stanno anche per iniziare comunque le ultime tornate di questa seconda manche della Bagger Racing European Cup, che arriva all'inizio del sesto giro. Occhio a Merkelbag come entra, comunque molto forte. Merkelbag guida molto forte e sicuramente la sua prima esperienza nelle bagger può essere che più che soddisfatto, perché comunque un campione comunque tra supersport e superbike, comunque a livello europeo, porta la sua esperienza nel mondo estremo delle bagger da gara. E dunque sarà veramente un campionato molto molto interessante, che ci darà tantissimi spunti per parlare delle bagger, con Rubens Chaus che si mette dentro e prova a passare. Tomio sarà sicuramente alla sua sinistra, non lo vediamo da longboard, è passato, è riuscito a chiuderla. Rubens Chaus si è messo dentro e passa, si è messo dentro e passa. Rubens Chaus dentro è primo, con Merkelbag alle spalle, sta arrivando anche Vecchio, quindi questa bagarre potrebbe. Occhio, occhio, occhio ragazzi, occhio, perché qui ci si gioca la vittoria. È andato dentro Tomio? È andato dentro, sì, è andato dentro Tomio, è passato nei confronti di Rubens Chaus, è la vittoria. Allora se la giocano ancora una volta, loro sono scappati, sì, da longboard qua dietro vediamo che sono un pelo scappati l'italiano e lo spagnolo nei confronti di Merkelbag, che adesso dovrà guardarsi le spalle nei confronti di un Antonino Piovecchio, che
comunque ha l'occasione di mettere la terza posizione, si vola, si

0: Volta attorno nei confronti di Rubens per capire com'è la situazione, prende la scia lo spagnolo, ex pilota, MotoGP Superbike che stira la staccata in fondo al rettilineo. Sta per iniziare il penultimo giro di questa gara e ancora una volta e sembra essere tutto molto molto incerto. Arrivano in fondo, dentro Rubens Haus, dentro, potrebbe averla chiusa, la fa, si mette dentro e riesce nel rettilineo. Adesso differenze di motore, ricordiamo i piloti che corrono su Ducati di Abel e Harley Davidson, ci sono tre Ducati davanti a tutti, perché se Vecchio mi sembra che forse sia passato, è passato Vecchio nei confronti di Merkelbag, sì, è passato Vecchio, quindi tripletta Ducati davanti a tutti come in gara 1. Chaus, Tomio e Antonino Piovecchio con le Ducati di Abel volano davanti a tutti nei confronti delle Harley di Merkelbag, Takeshi e Vittorio Iannuzzi, che è un po' più indietro, e poi ovviamente anche Sergio Jimenez Martinez, che purtroppo però qui si è dovuto ritirare, l'abbiamo visto passare prima in pit lane, quindi gara finita in anticipo per il pilota spagnolo, partito dalla pole con la reverse grid in questa seconda manche. Sono scappati via intanto per due, sono scappati via Rubens Haus e Andrea Tomio, però Ruben sembra che in questo momento qualche metro di vantaggio nei confronti di Tomio l'abbia preso, forse potrebbe averlo preso, attenzione perché si è scappato, questi 4 decimi circa potrebbero fare la differenza, e sta per iniziare l'ultimo giro, ma non è mai detta l'ultima parola il bagger, non è mai detta l'ultima parola, aspettiamo perché qua si arriva sul rettilineo posto al traguardo, andiamo un po' a bordo con Rubens Haus, lo seguiamo. Bello il rombo delle bagger che, come anche dicevamo in precedenza, comunque ci fanno stupire, perché non è mai normale vedere queste moto al via, soprattutto correre in un circuito come anche nel campionato mondiale, perché veramente abbiamo tanto di cui parlare, perché è una categoria che comunque potrà dire la sua sicuramente a livello mondiale, con tanti iscritti che potrebbero fare la differenza, anche di ritorni un po' particolari di piloti che magari, come Iannuzzi magari, che all'inizio avevano anche smesso e poi si sono voluti rimettere in gioco. Ma comunque siamo all'ultimo giro della gara numero 2 della Bug Racing European Cup, arriviamo nella curva 2, curva 3, poi si entra dentro nel Cremona Circuit, rimanete collegati perché dopo c'è un'altra gara da vivere, quella della Race Attack 1000 dei trofei moto estate, quindi torniamo con le moto da corsa un po' più normali per come le vediamo noi, perché qui le bagger per noi non sono normali, sono piloti che guidano moto veramente molto particolari, ma che ci hanno fatto divertire e lo abbiamo dimostrato in questa gara. Rubens Haus controlla la gara davanti a tutti, ma Tomio è arrivato alle calcagna del pilota spagnolo, adesso si dovrà difendere Rubens Haus, che ricordiamo tra vittoria in Superbike e podi in MotoGP, c'è chi si ricorderà quella gara del Qatar del 2004 con la vittoria di Sete Gibernau, e proprio Rubens Haus che è in testa in questo momento, quella gara l'ha conclusa terzo, sta arrivando Tomio che adesso può prendere la scia in fondo al rettilineo e tentare un attacco, però qua è un po' lontano, allora vediamo se potrà avere la scia a suo favore e cercare di sperare di attaccare lo spagnolo in fondo al rettilineo. Andiamo con l'onboard di Rubens Haus e se compare Tomio, ok, cerca di coprire un po' l'interno il numero 111 per arrivare alla staccata, non compare Tomio, fuori il piedino, va da entrambi i piloti e dentro. Allora Tomio potrebbe solo pensare a un attacco pazzo per entrare all'ultima curva, sembra essere un po' difficile, Rubens Haus la copre bene, è uscito bene e con la bandiera scacchi che sventola ancora, volata sul traguardo con Rubens Haus che vince davanti a Tomio, gara 2, doppietta per il pilota spagnolo, Vecchio chiude terzo ancora, stesso podio di gara 1 ed è tripletta Ducati.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.

0: ci prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
2: Garantisco io!

0: ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo è Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

pronti per una manche molto molto croccante per la risatta 1000. Via le bandiere dallo schieramento, via la rossa, via la verde e ora diamo la parola ai piloti. Dalla pole c'è Matteo Cristini seguito da Petrarca e Barbotto e scatta adesso la gara della risatta 1000 dalle Cremona Circuito. Un buono scatto quello del Polmene, Matteo Cristini seguito dal numero 7 Lorenzo Petrarca, che abbiamo visto diverse volte qui in veste di wildcard sul circuito di Cremona, ma occhio anche uno dei veterani di questa categoria inquadrato, Gelsomino Papa, che scatta un po' dalle retrovie dalla 24esima posizione, ma comunque la sua esperienza sicuramente potrà dargli una mano nel cercare di recuperare posizioni. Ma parliamo comunque di questa risatta che 1000 che sul circuito di Cremona esegue la sua seconda gara stagionale. Perché la seconda gara stagionale non è la terza? No, perché sì, si fanno doppie gare, ma la seconda manche che ci doveva essere sul circuito di Varano è stata cancellata per il maltempo che si era insediato sul circuito parmense. Allora i piloti di comune accordo hanno scelto di non correre l'ultima gara della giornata che era in programma a Varano, proprio perché le condizioni misto-misto non garantivano una sicurezza tale da poter correre. Allora i piloti hanno scelto di non correre, quindi qua siamo alla seconda gara stagionale per i trofei Motestate con la Race Attack 1000, e quindi il campionato che vede come leader, come al solito, il buon Matteo Cristini, che si è imposto nuovamente nella prima gara a Varano e adesso lo sta facendo anche in questo momento con alle sue spalle Lorenzo Petrarca, che lo stavamo dicendo in precedenza, arriva da molte wildcard insieme ai trofei Motestate con la categoria 1000, perché qua comunque abbiamo la Race Attack 1000 che è una delle categorie entry level dei trofei Motestate, ma abbiamo anche le 1000 Open, quindi le 1000 che comunque contraddistinguono e contemplano questa categoria. Abbiamo Lorenzo Petrarca in veste di wildcard, ex pilota del Mondiale Moto3 su tutti, campionato italiano e così via, quindi una presenza molto importante che ci piace vedere insieme a questi piloti come comunque Barbotto, Messina, Galante, Lobartolo, Giampaolo Cristini, settima posizione per lui nel griglia di partenza, che deve cercare di rifarsi dopo lo zero e svolto in un'unica gara a questo punto di Varano, zero subito con una caduta in curva 3 a Varano e che l'ha estromesso subito fuori dalla gara al primo giro. Quindi per Giampaolo Cristini sono già i punti da recuperare, sono sicuramente fondamentali, perché sì, si fa doppia gara con il campionato aperto fino all'ultima, che quest'anno sarà a Cervesina. Dopo questo round di Cremona ci saranno le gare di Modena e nuovamente di Varano, per poi arrivare a Cervesina. Quindi Giampaolo Cristini costretto già a recuperare punti nei confronti del figlio Matteo, che lidera questa gara, lidera, lo diciamo un po' alla spagnola, guida questa gara davanti alla wildcard Lorenzo Petrarca. Poi Barbotto, Messina, Galante e Lobartoli inseguono alle sue spalle. Arrivano all'ingresso delle ultime curve del circuito di Cremona i piloti con Lobartolo, che stacca molto forte e cerca di mantenere questa posizione, ma arrivano sul traguardo i piloti con Cristini che scoda un attimo, mi sembra forse ho avuto un flash io, e i piloti affrontano la curva 1 adesso in questo momento con Petrarca, che comunque arriva sotto la ruota di Matteo Cristini, arriva, è molto vicino, e qua siamo invece in bordo con il padre di Matteo Cristini, Giampaolo, sempre sfida in famiglia, con molto bello sicuramente da vedere questa sfida in famiglia, perché comunque i due piloti vanno molto molto forte. Matteo, ricordiamolo, campione del 2024 e nel 2025 della Race Attack 1000, che sta imponendo il suo ritmo, un po' come vediamo fare anche da Alberto Bettela nel Race Attack 600. Bello questo slow intanto per Lorenzo Petrarca, bello questo replay che ci ha offerto la regia.

invece qua proprio con lui, Lorenzo Petrarca, numero 7, e adesso i piloti arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo alla staccata che porta al rettilineo opposto al traguardo, e poi si arriverà in fondo dove si stacca molto forte. Occhio intanto qua dietro, occhio intanto qua dietro alla bagarre con Lobartolo, che scusate, non cerca di difendere la posizione. Arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo al rettilineo i piloti, battaglia fino all'ultimo fra i piloti, staccano forte all'ingresso della staccata con Petrarca molto vicino nei confronti di Cristino. Occhio che arriva l'attacco, non arriva l'attacco, non arriva l'attacco. Occhio qua invece dentro l'attacco su Paolo Cristini, si infila e passa. E altro slomo per il leader della corsa, Lorenzo Petrarca, che vince molto probabilmente questa gara con Matteo Cristini, che purtroppo non è più in gara. 1-0 pesantissimo per lui, non l'abbiamo più visto in scena, e quindi siamo invece qua a bordo con il padre Giampaolo, che dunque recupera punti molto importanti nei confronti del figlio, che fa 1-0 abbastanza pesante per il campionato, mai visti così tanti, mai visto comunque 1-0 da Matteo, il figlio di Paolo, che comunque dopo un 2024-2025 in gran spolvero, qui a Cremona invece in capo in 1-0 e bandiera a scacchi allora con la vittoria di Petrarca nei confronti dei piloti alle sue spalle. Arrivano Galante, Ruggero, poi Lobartolo, sta per arrivare sul traguardo anche Paolo Cristini sul traguardo numero 8, poi arriveranno Messina, Sorini e Secchi sul traguardo, arrivano insieme in volata, la spunta Sorini nei confronti di Secchi, poi Crosetti, arriva Costantino, poi arriveranno Lucchini, Fabretti, Zecchinati, Brandoli, Scaltritti, Ravera, Puzzo, Rossano, Chimirri, Conti, Papa, Armando Iannuzzo, pilota di 71 anni che ha corso questa gara della Race Attack 1000, veramente veramente incredibile, il padre di Vittorio, l'abbiamo raccontato nella Bagger European Cup. Stanno per arrivare comunque anche gli altri piloti, abbiamo fatto un po' una rassegna, ma comunque da segnalare la presenza di Papa, Iannuzzo e Magnetto, piloti di una certa esperienza che corrono ancora qui sulla pista, e soprattutto una di Cremona molto tecnica che dà sicuramente il suo valore anche ai piloti che stanno transitando. Peccato per Matteo Cristini, 0 pesante per il campionato, ci dovrà rifare a Modena nel weekend della prima settimana di luglio, che vedremo in pista. Passa anche Papa intanto sul traguardo.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme la nostra pratica di Vinyasa Yoga per principianti e approcceremo come connettere il respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo.

0: nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Allora, ti invito a prendere il tuo tappetino, a sederti in modo confortevole e andiamo prima a portare la prima posizione che è Sukhasana, quindi le tue caviglie saranno incrociate e le ginocchia saranno più alte. O se no, puoi sederci su un piccolo cuscino dove andiamo a portare Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Appoggio le mani sulle ginocchia, allungo bene le spalle, portando lontana dell'orecchio, senti gli ischi saldi e la colonna molto dritta. Prima, per approcciarsi sempre allo yoga, dobbiamo cercare di portare consapevolezza nella nostra postura e nel nostro primo coscia, il nostro primo corpo, il corpo fisico. Quindi vi invito a chiudere gli occhi, a portare un sguardo interiore, cercando di direzionare questo sguardo all'incrocio fra le sopracciglia e soltanto ascolta il tuo corpo fisico. Quindi osserva se hai tensione, dolore, se hai alcuni punti del tuo corpo che ti sono in disagio e semplicemente accogli. Osserva la posizione dei piedi che toccano il pavimento, la tibia, le tue ginocchia, le anche allineate, gli ischi saldi, la tua zona lombare, toracico e tratto cervicale completamente allineato per fluire l'energia nel nostro canale principale che si chiama Sushumna. Le spalle allineate, il mento parallelo, rilassa la guancia, la chiusura degli occhi, persino la lingua all'interno della bocca, rilassando la mandibola e osserva la tua immobilità, stillness, completamente immobile, e osserva cosa succede. Da qua ti chiedo di portare la mano destra sotto l'ombelico, la mano sinistra in mezzo al tuo plesso cardiaco e semplicemente ascolti il tuo respiro. Fai un respiro profondo, naso, respiro come sei abituato a farlo e osserva com'è il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca, osserva bene cosa succede in questo momento e fai dei respiri profondi e osserva adesso la tua mente, dov'è la tua mente in questo momento? Se è nei ricordi, nel passato, nel futuro, dovunque sia, porta attenzione nel tuo momento presente. Osserva anche le emozioni che avvengono in questo momento, quali sono le emozioni che ti avvolgono e semplicemente accogli queste emozioni. E osserva anche l'allineamento della tua parte più divina, di tutti i tuoi corpi, spirituale, emozionale, mentale, energetico e fisico. Da qua ti chiedo di guardare verso la punta del naso, nasigrai, quindi vedrai solo la narice destra o sinistra, poi verso il pavimento e poi guardate in avanti. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, lungo, cresce, cresce, andiamo solo a inspirare, portando l'aria, l'energia verso la pancia e espirando, apro le braccia. Un'altra volta inspiro. Allora, andiamo a imparare che nel vinyasa significa proprio connetterti a pezzettini. Espiro molto. quando andiamo a inspirare, portiamo l'energia dentro dalle narici e espiriamo anche dalle narici. Nello yoga sempre il respiro è naso, naso. Inspiro, incrocio le dita, allungo verso l'alto e espiro. Prossima ispirazione, andiamo verso l'alto ancora, inspiro, incrocio le dita e vado a portare avanti, portando la colonna in curva, mento al petto. Inspiro, apro, espiro, curvo. Quindi il fatto di inspirare, aprire energia dentro, espiro, mento al petto, lascio andare, elimino. Questo primo movimento di sincronizzazione vuol dire vinyasa, fluire con il movimento. Quindi quando uso il movimento con il respiro, io facilito inspirando, apro, espirando, mento al petto e allungo. Inspiro, apro, vado a portare le mani al pavimento. E vado inspirare, porto il braccio destro verso l'alto e allungo creando una grande curva laterale, sente tutti i polmoni destro. E espiro, torno, cambio lato, inspiro, cresco, cresco, espiro, torno. Inspiro, espiro, torno. Conta fino a 4. Il respiro deve avere la lunghezza del tuo movimento. Quindi il mio braccio finisco di inspirare quando arrivo vicino alla mia orecchia. E quando espiro, torno, le mani toccano il pavimento e svuoto completamente. Inspiro, quindi porto il massimo di energia per la mia energia vitale, e espiro, tocco il pavimento. Adesso faccio un movimento portando, inspiro, da qua vado avanti, porto le mani al pavimento, cammino con le mani, inspiro il braccio opposto e torno. Facciamo un grande cerchio, inspiro, inclino, espirando vado avanti, cammino con le mani e torno lateralmente, porto i bracci in linea. Un'altra volta inspiro, senti questo movimento fluido e va sincronizzando il respiro al movimento. Un'altra volta inspiro.

Vado. E l'ultima volta andiamo a rimanere in avanti, inspiro e andiamo a portare le braccia avanti, quello che riesco. Lascio solo cadere le tensioni, allungo bene, portando le braccia più distese possibile. Se è troppo per te, puoi appoggiare l'avambraccio, ok? Quindi tutto l'avambraccio. Da qua distendo, inspiro a lungo. Respirando, porto le mani vicino alle ginocchia, spingo per dentro, rotolando una vertebra alla volta. E senti il tuo corpo più libero, sentendo questa energia che fluisce nel tuo corpo. Impariamo adesso un respiro che ci accompagnerà nel vinyasa, che si chiama Ujjayi. Questo respiro io vado prima a frizionare le mie mani per portare bene l'energia, e è un respiro che succede tutto qua nella glotte, ok? Proprio nel mezzo proprio della trachea. È un respiro che c'è un suono, si chiama respiro dell'oceano anche, quando noi espiriamo come se sentissi il rumore del mare. La prima cosa che vi chiedo è di portare una mano in avanti e andrai a inspirare del naso, riempiendo proprio la pancia e il petto, e espirando della bocca semiaperta, sentendo l'aria calda che esce. Sentendo questo rumore, quindi inspiro. Conta fino a 5 e espiro leggermente con la bocca semiaperta. Senti questo caldo che esce, quindi l'aria, inspiriamo l'aria fresca e espiriamo l'aria calda. Un'altra volta inspiro. Espiro. Ok, questo serve per capire che il respiro, Ujjayi, è un respiro energetico che aiuta a riscaldare il corpo quando noi facciamo vinyasa. Quindi un altro movimento che andiamo a imparare è ancora sentire l'energia delle mani e andiamo a tappare le orecchie.

Quando inspirerai adesso del naso, conta fino a 5. Con la bocca chiusa, espira. E senti il rumore proprio di quello, come se fosse il mare che arriva davanti alla sabbia. Quindi inspiro.

Questo ci aiuta a sentire quando espiriamo che c'è come se fosse una piccola parzialmente chiusura della glotte, di questo va questo suono che solo te lo senti. Importante anche sentire che questo respiro quando va salendo c'è un ampio movimento sulla parte anteriore, posteriore, laterale proprio del tronco, dove c'è una espansione e espirando svuoto. Quando inspiro, l'ombelico è un pochettino dentro e espirando ancora rientra, si chiama Formi Libelli. Quindi quando inspiro porto le mani sulla pancia, l'ombelico si allontana ma sempre molto firme e espirando rientra verso la colonna. Poi mantengo l'ombelico dentro la colonna e inspiro, più toracico e espiro. Senti il rumore del mio respiro. Cosa faremo ancora? Andiamo a dare un ritmo a questo respiro, si chiama Samavitri e è una respirazione molto equa, quindi andiamo a contare fino a 5 quando inspiriamo e espirando fino a 5 lasciamo la stessa tempistica, quindi andiamo a equilibrare, quindi è una respirazione equilibrante quando noi inspiriamo in 5 e espiriamo in 5, può essere anche in 4, in 6, 6. Devi sentire la lunghezza del tuo respiro. Se all'inizio non riesci ad arrivare a 3, a 4, può essere 3. L'importante è che riesca ad apportare più energia possibile. Quindi ti chiedo di portare adesso le mani sotto le tue costole, i pollici si arrivano sotto le ultime costole e le dita sotto la parte qua vicino alla cristiliaca. Andiamo a inspirare fino a 5 e espiro. Senti il rumore, il suono del tuo respiro. Un'altra volta. Ultima volta. E rilasso. Questo respiro, Ujjayi, sarà il nostro compagno di viaggio, il nostro pranayama, durante adesso la nostra pratica. Quindi andiamo a mantenere sempre questo ritmo, sentendo il rumore del tuo respiro. Adesso ci mettiamo in quadrupedia, quindi spostiamo il nostro tappetino, portiamo le mani sotto le tue spalle, le ginocchia sotto le tue anche e tutta la tibia appoggiata. Guardo sotto e non dovrei guardare la punta dei piedi perché i talloni saranno nascosti dietro la mia, i glutei. Le spalle sono in linea e sono qua nel neutro, ok? Quindi non ho nessun movimento. Da qua andiamo solo a portare le spalle lontano dalle scapole. Inspiro. E inspiro allontano e porto questo movimento solo delle scapole. Andiamo a unire adesso il respiro. Quindi vado, inspiro allontano le spalle dell'orecchio e espiro vicino. Inspiro e espiro. Ujjayi, solo le scapole. È un movimento molto basico per aumentare il gatto mukha. Quindi inspiriamo adesso, guardiamo il soffitto, la colonna fa una curva, porta l'ischia all'indietro e espiro, metto al petto, spingo con le mani con la tibia, la colonna curva. Inspiro e espiro. Conta fino a 5 e espiro. Inspiro. Espiro 5, 5. Inspiro 5. Espiro. Iniziamo adesso a inspirare, porto metatarsi. E espiro, spingo con le mani, con la tibia. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro.

0: respiro. Mantenga fluido o movimento. Inspiro. Yudhima Dajundri Balasana. Expiro. Balasana é a posição dele, bambino. Vado a portar o talone verso o glúteo. Posso apoiar a testa. Alongo bem le braccia. Facciamo um paio de respiri qua fermi. E iniziamo a unire tutte le tre asana. Quindi inspiro, guardo avanti. Gatto, punta na punta. Expiro. Marishasana, gatto. E torno nel balasana. Quindi bichilasana, guardo avanti, la mucca. Expiro, gatto. E bambino. Il movimento diventa fluido. In. Punto e piede. Out. E fai come un'onda. In.
1: Senti questa energia fluindo, senti tu ujjayi,
0: senti respiro,
1: suono del tuo respiro,
0: e out, in, out, da qua rimango avanti, punto i piedi, benissimo, e vado a distendere adesso la tua gamba destra, le anche sono chiuse, sollevo proprio le il bacino, portando sempre le anche allineate. Inspira, espira, ginocchio al petto e capada. Quindi inspira la mucca, espira gatto. Inspiro, espiro. Questo movimento ci aiuta a portare bene l'equilibrio. Inspiro.
1: Ottimo,
0: espiro e taglio del gomito in avanti, mobilizza bene la tua colonna, sincronizza, respira, movimento, inspiro. Rimango qua fermo, spingo con la tibia della gamba opposta e porto il braccio in avanti. Mantengo qua il respiro di Ujjayi per 5 volte. In 2 3 4 5 Porto le mani a terra, espirando, porto il ginocchio al naso e adesso portiamo i piedi al posto della tua mano. E andiamo ad allungare bene, allungando le spalle. Punto i piedi dietro e faccio Ashtanasana. Espiro, adesso allungo la gamba. E vado a portare il peso del corpo, vedi, sulla tua gamba. Inspiro.
1: Sincronizzi, respira, movimento sempre in 5 e 5,
0: Ujjayi. Per mantenere questo respiro fluido, in.
1: Out.
0: In. In.
1: Ottimo, allunga la schiena, out.
0: Ultima volta, in.
1: Rimango qua. E adesso, inspirando, porto le braccia verso l'alto. Appoggio le mie mani sopra le ginocchia, ok? E da qua, semplicemente, vado a portare le gambe, guarda, 90 gradi, quindi mantenendo il ginocchio sopra la caviglia. E avanti. Quindi inspiro, torno in. Espiro, out. In. Out. Adesso mantengo 90 gradi. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro e vado a ruotare portando il mio braccio in direzione opposta. E appoggio la polso sopra le mie ginocchia. E guardo la mia mano posteriore. Quindi vado a guardare il mio braccio sinistro. Poi il mio braccio destro. Torno con la testa. Inspiro in centro. Espiro, ruoto. Ujjayi. Inspiro, torno con la testa. Espiro, Ujjayi. Il respiro ti aiuterà a riscaldare il corpo, inspiro.

Respiro, Jay. Torno avanti, porto le braccia verso l'alto. Apro bene, sono in Anjanayasana. Quindi Anjanayasana è un'asana dove noi abbiamo Low Anjanayasana, le ginocchia a terra, le braccia verso l'alto. Espiro, porto le mani al pavimento. Da qui punto i piedi dietro, stacco le ginocchia. Allungo bene la colonna, cresco, cresco in avanti. Benissimo. Allungando bene, porto la mia mano di fuori, ok? Verso l'alto, espirando il ruoto e rimango qua in Paravita, guardando là. Importante che la mia gamba sia salda e talone sollevato. Immagino come se avessi un muretto dietro e allinea bene le tue spalle. Da qua ritorno con le braccia al pavimento. La mia gamba che è qui, avanti, vado a toccare dietro per andare in Plankasana. Plankasana è la posizione del plank, quindi sono appoggiata sulle mie mani, sulle punte delle dita, il primo e il secondo dito. Sposto il peso del corpo in avanti, saldi. Inspiro per 4 volte, espiro. Inspiro. 2. 3, 4, porto le ginocchia a pavimento e sono in Ardha Plankasana, quindi ginocchio, benissimo. E facciamo anche qua un vinyasa, vado a portare le spalle che proietto in avanti, gomiti, porto il petto e il mento al pavimento, si chiama Ashtanga Namaskara, perché ho il mento, le mani, il petto, le ginocchia e i piedi. Scivolo in avanti, allungo bene. Bhujangasana. In Bhujangasana le mie gambe sono distese, le braccia sono piegate. Spalle lontano, guardo il soffitto, porto l'ischi verso l'altro e la crista iliaca e pube verso il basso. Espiro, torno. Bhujangasana. Ritorno in quadrupedia e vado nel Marishasana Balasana per recuperare.

Quando expire, respiriamo, guarda avanti, torno in quadrupedia. Porto la gamba opposta, sollevo le ginocchia, inspiro, espiro, accapada, inspiro, espiro, accapada, marichyasana na gato, e gato con la gamba, out, faccio chakravasana, porto il braccio opposto e espiriamo per 5 volte, inspiro in 5, espiro in 5, ujjayi, 2, 3, 4, sostieni, 5, porto le mani al pavimento, inspiro un'altra volta, espirando ginocchio al petto e vado a portare i piedi al posto della mia mano. Mani dietro, allungo, porto i piedi e vado in ascia, shoshalanasa, quindi ho le mani a terra e i piedi puntati. Espiro, arda, hanumanasana e allungo. Quindi inspiro, guardo il soffitto. Espiro, allunga, allunga bene le anche, senti le anche chiuse, la colonna più dritta possibile. In

Quindi quando noi applichiamo bene il respiro e il movimento, usiamo, lasciamo andare tutta la tensione. E questo è fare yoga, essere presente, usare l'energia del tuo corpo per facilitare il movimento. Ancora per uno. Ultima volta e riporto, inspirando le mani verso l'alto, porto le mani a ginocchio e andiamo a portare e spostamento del peso in avanti e dietro. Inspiro, rimango 90 gradi, inspiro braccio verso l'alto e vado a ruotare dall'altra parte portando il polso in linea che spinge il ginocchio. Inspiro, guardo avanti e espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Torno con il mio braccio, benissimo, punto i piedi, stacco le ginocchia. Allungo bene, bene, saldo la mia gamba. Inspiro, espirando, ruoto e vado a fare il mio paravita. Guardo il soffitto, allino bene le spalle.

5, 5. Ritorno espirando con la mano. Da qui vado a portare i piedi, ritorno in plankasana e rimango qui per 4 respiri. Sento bene. Quanto più riesco a tenere bene saldi nel mio respiro, proteggo la mia colonna. Da qua porto il ginocchio a terra espirando e vado a Ashtanga Namaskara, gomiti stretti, scendo con il petto e le spalle che passano avanti. Scivolo in avanti, inspiro, lascio il mio crista iliaca, gambe distese, più unite possibile e le braccia piegate. Bhujangasana e cobra. Espiro, torno. Ashtanga Namaskara. Vado in quadrupedia, gatto, e vado in balasana, come abbiamo fatto. E da qua ci riportiamo in quadrupedia, porto i piedi, punto, distendo gamba una alla volta. E da qua facciamo solo un passaggio, inspirando andiamo in Adho Mukha, quindi portiamo il tallone, vedi, nella larghezza, distanza del, del piede, larghezza del bacino, nelle mie mani distribuite piezo sa pra fra piedi e le braccia. Sollevo le dita dei piedi per allungare bene il tallone, portare a terra. Sollevo il ginocchio. Piego la mia gamba, si chiama cane facilitato. Qua inspiro. Mantengo questo per appoggiare, per spingere, guarda, la mia ascella verso il basso. Guardo avanti, incrocio. Distendo le gambe. Schiena dritta. E ci rimettiamo seduti. Benissimo, con le gambe piegate andiamo adesso a sincronizzare ancora, inspiro, Ujjayi, mani al cuore, inspiro, apro e sento l'energia che è cambiata in questa piccola pratica. La nostra lezione, la nostra puntata è giunta alla fine, è terminata. Ma io vi ricordo che siamo sempre qua nella Web TV, l'appuntamento di Gusti Yoga la stessa ora. E vi invito anche a seguirmi e iscrivermi su Instagram. Vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste. Namaste.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata

0: È da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: A avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi, a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi, a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici

0: Completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL del

0: Lega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
1: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti,

salute con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal festival con i suoi numerosi partner. Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagolla.

0: Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo, con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per due giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia è

0: altri paesi dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
2: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
1: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSV.net.
3: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terrestelsi, con il Comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
1: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petrocelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose.

0: rocciose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili,

finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento Generatore e Generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale.

Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: La chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo e Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito

sfida agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Roccadaspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico,

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento Generatore e Generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petrocelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: Tra strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La Commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale a conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un completo

statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravenna, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi, come le nostre banche locali da

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.

0: Il re sono io.
1: No, sono io il vero re.
0: No, il vero re sono io.
1: Zitti, il re sono io.
2: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico.

0: storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La Commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale a conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road

Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento Generatore e Generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e

orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontare confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità

supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che

0: si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula, con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello scalo.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo.

ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.

0: tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo. E parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di paternoma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Raganna, c'è tantissimo nel nostro territorio. Possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura.

0: oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Trefontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa, mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
5: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
1: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
4: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellare etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
1: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio. Un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
6: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno

0: bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
1: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
0: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
1: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
0: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di città delle fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Mouton, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in

0: un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso Fragole e Fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della Sagra della Fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le 3 giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la mela cola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
2: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
2: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. in queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa, ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto che oggi più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non è

Minò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record: 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici, ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni. E i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo paese, lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare

0: comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone lo scorso 22 aprile è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto.

ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus.

La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa.
In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno.

0: Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: L'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico. Questo non va bene, l'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi, sono stati fatti degli accordi internazionali, l'Italia come tutti gli altri paesi dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
4: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri. Come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
1: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
5: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Estensi, con il comune di Modena e tutti gli altri, affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
1: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: La chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo e Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in campagna per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: Da strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Gerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La Commissione ha evidenziato come sia stato

È estremamente difficile stilare una graduatoria finale a conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Roccadaspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026 assegnato a personalità e realtà che nei rispettivi ambiti rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santa Maria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti a

Mia Vena, esempio di impresa radicata nei valori della comunità e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.

0: Speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il Battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuove richieste di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula, con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo,

trattando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: La chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo e Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in campagna per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: Tra strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning

stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e

orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Un saluto a tutti e ben ritrovati a Bike TG. Il nostro telegiornale oggi ci porta a Borghetto Santo Spirito, una prima edizione che ha già il sapore delle grandi classiche. Vediamo com'è andata.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua a Borghetto Santo Spirito. Si è conclusa la prima edizione della Gran Fondo Borghetto, che fa parte della sesta tappa del Loa Bikers. E tutto bene, la giornata buona, buoni partecipanti, logicamente un percorso selettivo che comunque ha fatto sì che comunque sono arrivati un po' frastagliati.

0: Ed ora spazio alla triathlon, il nostro Dado Nardone ci porta in Puglia per la triplice, un'esperienza che davvero non conosce confini.
1: Domenica 31 maggio a Trani si è svolto il triathlon olimpico, valido anche come campionato italiano interforze. Le vittorie assolute sono andate a Nicoletta Santonocito e Sergi Policarpenco, i campioni in carica, e proprio Policarpenco e Alessia Mancini hanno vinto anche i titoli interforze. Ma la scena è stata conquistata da Betta di Capua e da Vincenzo, una coppia incredibile. Vincenzo che ha spinto nuotando, pedalando e correndo Betta fino al traguardo, fino alla conquista di un sogno che si chiama poi anche Ironman, perché dopo questa finish line conquistata in quel di Trani, per i due, per la coppia, si apre anche la possibilità di andare ad agosto a conquistare la finish line dell'Ironman a Vichy. Un bellissimo sogno, una bellissima storia da raccontare, tantissime caldissime emozioni vissute in quel di Trani.
2: Facciamo un grande applauso per la nostra Betta! Un grande applauso per Betta e Vincenzo!
3: Bravissimi! Complimenti! Complimenti! Un bacio, un abbraccio, un'emozione tra mamma e figlia!
0: Viva Festival è nato da un'idea delle cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, per incontrarsi, condividere e pedalare insieme. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, nel suggestivo Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, torna Viva Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla carretera Australa, la leggendaria strada sterrata di 1200 km, che corre controvento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloviaggi, sostenibilità e women empowerment. L'obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale, pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.
4: Questo viaggio in Bolivia l'ho sognato tanto perché è un'avventura.
5: Finisce la strada e comincia il sale o meglio l'acqua.
4: Quando mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, dicevo sempre che volevo essere Indiana Jones, Marco Polo, Cousteau, volevo essere un'avventuriera.
5: Tanta pioggia!

0: anche adesso grandine.
1: Gracias. Ciao.
2: Sono in un posto protetto, adesso mi chiudo dentro, mi porto qualcosa da mangiare.
3: Io sono cresciuta col mito di Ulisse e Penelope. Ulisse viaggia, va all'avventura e intanto Penelope sta a casa, tesse e lo aspetta. Voglio essere una Penelope moderna, una che si è rotta di stare a casa e aspettare, che ha voglia di andare, di conquistare il mondo, di sentirsi libera e di viaggiare.
4: Torna anche nel 2026 la magia di Bike Night, il tour di pedalate notturne firmato WeTour che da oltre 10 anni porta migliaia di cicliste e ciclisti a vivere un'esperienza unica, attraversare la notte in bicicletta lungo alcune delle ciclovie più suggestive d'Italia. Il calendario partirà sabato 13 giugno da Ferrara, proseguirà il 27 giugno con la nuova tappa romana, farà tappa a Udine il 25 luglio e si concluderà sabato 3 ottobre con la Bike Night di Milano.

Jonas Vingegaard vince ufficialmente la 109esima edizione del Giro d'Italia, il primo della sua carriera. Un successo strameritato, costruito giorno dopo giorno con 5 vittorie di tappa e un dominio che non è mai stato davvero in discussione. I nostri amici di Nova Produzione ci hanno inviato alcuni scatti esclusivi che raccontano la bellezza, la fatica e l'emozione di queste 3 settimane rosa. Un viaggio dentro il giro visto da vicino attraverso immagini che parlano da sole.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizione, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nuceria, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare. Il sabato e la domenica siamo sempre aperti con i siti archeologici: Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro.

0: Nazionale calcio spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
1: L'Italia, l'Italia se desta.
2: Cari amici sportivi, ciao dal TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli. Lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie. Beh, Torelli fa tutto. Ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
3: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
4: Sarà un calcio per beneficenza.
5: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
6: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, guardate chi c'è. L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
7: Ho organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
2: Un pronostico per la partita?
7: 5-5! Perfetto. Pareggio con tanti gol!
0: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un po' che diciamo l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Sera, chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il finale, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto come i campi raccoglie le aspetti.
0: NC.
2: Come risultato finale 2-1. No, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri, vai Lorenzo!
4: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
2: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
5: Qui in Piemonte siamo, per TGS Servizio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
6: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
5: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
7: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
2: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
8: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
2: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
9: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci, Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di Germano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
2: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera, e oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
10: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
11: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
10: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto, preparazione per imparare. Esatto.
11: Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
10: È una responsabilità. Complimenti davvero.
11: Grazie.
10: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così, mi raccomando.
11: Grazie, okay? Sempre, grazie mille.
10: Le ciotole per cani, Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
12: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
10: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
12: Esatto.
10: E da lì è nato tutto.
12: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
10: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
12: Ma non hai un Maine Coon?
10: Esatto.
12: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
10: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
13: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
10: Si siedono sul piede.
13: Sempre.
10: Mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
13: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
10: Giuro,
13: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro
10: non bisogno sono... di scaricare.
13: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
10: Ma no!
13: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
10: Bicolore, tricolore.
13: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
10: Dov'è l'allevamento?
13: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
10: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
13: Ma è realmente il beagle.
10: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
13: Assolutamente, volentieri.
10: Brava, grazie, complimenti, a viva i beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
14: Assolutamente, tanti, eh? Sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
10: Bravo,
14: che prende...
10: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, il grande...
14: Ho fatto i miei compiti.
10: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba, insomma.
14: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
10: Da quanto sei volontario?
14: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
10: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
2: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
15: Siamo a Casella, in provincia di Genova. Un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone è Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevents.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali, il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti.

occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%.

casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimenticherò, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna, perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena. All'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
1: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona diciamo di Contrada Trefontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio,
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio.

0: ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
2: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
1: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
0: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto, perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
1: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava, cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento, e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
2: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
1: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
2: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
1: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
2: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in 2 weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di città delle fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore

0: ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
1: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel Museo Civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
2: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata a salare e maturare in luoghi freschi e

0: ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Magnace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola doppia dei Nebrodi. In queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Magnace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Magnace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Magnace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia e noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale e questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua. Il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio. E di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che concentrandosi fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? Che cioè, è un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè, non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la comunità europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere un riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma

Per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare quest'acqua, che solitamente, non solitamente, che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso, in climi molto caldi come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale. E quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia goccigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

Ecco, anche se state accadendo. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente tocca aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok, faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. No. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza.

0: la sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni, l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la Dem bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
1: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della Difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La conferenza episcopale boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricaduto

0: ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research.
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondi Otan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abovo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a Medici con l'Africa QAM, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire.

Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. La Cera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle

0: insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 megawattora di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno.

I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.

La Polizia Municipale di Capaccio Pessum, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli.

abusiva occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.

Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.

Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.

Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo

stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pirro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pirro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.

Nel pomeriggio di sabato le mura del castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I segreti dei luoghi perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosa Aulette e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici, nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno.

0: scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica, però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Rufo, quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a

I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza a Retusa, con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casaro, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.

La Polizia Municipale di Capaccio Pessum, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti, prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.

Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.

un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti, poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.

Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.

Nel pomeriggio di sabato le mura del castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI e TS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I segreti dei luoghi perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significa

generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Bertosa Auletta e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal Battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici, nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurricolari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurricolari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, le hanno realizzate le ragazze, le hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci.

veloci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno

I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lago Negro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza a Retusa, con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.

La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti, prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.

Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.

un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti, poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.

movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.

Nel pomeriggio di sabato le mura del castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno.

Della Fondazione Montepruno Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno Antonio Mastrandrea e dalla presidente della Proloco di Teggiano Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'Orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I Segreti dei Luoghi Perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Bertosa Auletta e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici, nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurricolari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurricolari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurricolari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività.

0: in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno

I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza a Retusa, con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.

La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti, prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.

Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.

Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.

Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pirro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pirro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pirro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pirro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pirro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.

promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'Orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I segreti dei luoghi perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Bertosa Auletta e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici, nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, avvalendoci della piscina di San Rufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente. Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese.

0: Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno

I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza a Retusa, con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.

La Polizia Municipale di Capaccio Pessum, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.

Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.

Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.

Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pirro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pirro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pirro non ha trovato, così dice, sintonia e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pirro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pirro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.

Nel pomeriggio di sabato le mura del castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'Orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I Segreti dei Luoghi Perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosa Aulette e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici, nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurricolari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurricolari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurricolari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente. Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto. Le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile,

l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano

Sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale.

Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo, che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera, è una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale, ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano alle

l'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta,
una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

che bacio in energia leggero. Vengo dal sul zero ritmo lento, da Como fino a Lecce cambio la scelta. Non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo uno giù uno ma per di tutti e due.

0: contro l'Occidente, sono dissidente, non mi chinerò, no, e non mi fermerò.
1: Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.
0: Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono il riverente e non mi chinerò, è l'Europa e non mi fermerò.
1: Tutta la fortuna che mi manca, io esorcizzo muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può cadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o invettiva che possa

0: fermerò. SDR, il codice fiscale,
1: quella cosa strana che si legge male.
0: Fai del bene, dimentica il giusto.
1: Puzza di bruciato, ma è solo gusto.
0: Mi farò cremare senza panna,
1: tanto in paradiso troverò la manna.
0: Illuso, mannaggia quella volta che potevo
1: ritornare indietro al medioevo,
0: dove si estorceva la confessione
1: che calmasse il desiderio delle persone
0: assetate di una perfida vendetta
1: verso chi gli ha

Hey! Come on, boys! Give me any fuckers!

Thank you.

aperto ferite, perso le sfide ma non è la fine. Guardando chi attorno trasformo tempesta in un clima più mite. Amami giusto per dire, e le storie che ho scritto prima le ho uccise e poi le ho incise, rimane in delirio.

0: brava.
1: Ma sei arrivata più riposata di me.
2: Severin Petersen, Dagmaltic, Severin Petersen zusammen mit Andreas Fuchs im Ziel.
3: Okay, thank you for the race. The race was good. I was trusting my ship. Then today is the last day here in Europe. Then I'm going Kenya, back Kenya. This was my favorite race. I tried my best. And thank you for this race.
4: Bello, mi sono divertito. Venivo da raduno con la nazionale, quindi ero un po' stanco perché ci siamo allenati tanto. Ho provato a tenere il ragazzo lì keniano all'inizio sul piano. Ho fatto con lui 20 minuti e poi sono un po' esploso. Poi ho provato a tornare sotto sul ripido, infatti ero arrivato a 10 secondi. Poi però qua che è di nuovo corribile ha aperto il gas e mi ha salutato. Però mi sono divertito.
5: È una gara bellissima, l'ha fatto quest'anno la prima volta. Sin dall'inizio mi è andato proprio bene, facevo un po' fatica in discesa, ma se no andava tutto benissimo, soprattutto il clima oggi era ottimale a correre, non era troppo caldo, si stava proprio bene.
6: Beh, fino adesso dobbiamo dire che anche il tempo regge, speriamo che anche qualche punto di sole venga fuori, ma è tutto diciamo in regola, fiduciosi che tutti arrivano sani e salvi dall'arrivo.
7: Ma direi che è andata benissimo, ragazzi, io sono al settimo cielo, era il mio desiderio più grande entrare nella storia di questa gara. Ricordo ancora la prima volta, era lontano 2013, avevo 23 anni e avevo fatto una battaglia con Renate Runger, che aveva

0: Poi vinto qui sotto, avevamo battagliato ed ero proprio una giovincella. Se mi avessero detto tra più di 10 anni riuscirai a vincerla per 5 anni, non ci avrei creduto.
1: È andata bene, inizialmente dopo la partenza non mi sono sentita tanto bene muscolarmente, però poi è iniziata la salita, dopo il rifugio Pian di Fiscalina mi sono sciolta e da lì diciamo mi sono sentita bene, anche se non è il mio percorso preferito perché non è ritmico, però sì, è andata molto molto bene.
2: Una gara molto tosto ma molto bellissimo, molto contenta.

0: Paul Visintin, presidente della Proloco, eventi cavalesani. Questo è un evento che rievoca un po' la tradizione della Desmondegada, che è stata fatta da sempre, e noi l'abbiamo ripresa in mano e, per portare la nostra cultura anche al turista che viene, ma non solo per lui, ma anche per le gente del posto.
1: Allora, io sono Mario Rizzoli, assessore al turismo del comune di Cavalese e seguo anche l'agricoltura per il comune. La Desmontega è un momento fondamentale per la Valle di Fiemme perché richiama, oltre a tutti i paesi, un folto numero di turisti che vengono appositamente qui, soggiornano presso di noi. Per i residenti è un momento fondamentale perché ci può confrontarsi, vedo che c'è un gran sorriso tra tutti gli agricoltori che girano con i trattori, che girano con le fisarmoniche, diventa una festa proprio non solo del paese ma anche della valle. Siamo riusciti a riunire un po' il paese e tutto quanto, a far visitare luoghi del paese che altrimenti non sarebbero stati visitati. Abbiamo inserito arti, mestieri, abbiamo inserito il falegname, lo scultore, abbiamo il panificatore, e abbiamo fatto anche una visita con la ferratura dei cavalli. Siamo riusciti veramente a sviscerare luoghi storici del paese che hanno un valore impressionante rispetto a tutto quanto il contesto circostante.
2: Associazione Caprini Val di Fiemme. Questa qua è una festa che ormai la proponiamo da 30 anni. Penso che sia un traguardo raggiunto ogni anno perché non è scontato riuscire a portare a termine l'alpeggio, specialmente in questi ultimi anni. E vi garantisco che dietro a questa giornata c'è dietro un anno di lavoro, perché stasera andiamo tutti a casa contenti, però gli allevatori devono rimboccarsi le maniche e continuare 365 giorni per arrivare all'anno prossimo come quest'anno.

0: La Desmontegada delle Caore lancia l'autunno in Val di Fiemme a Cavalese e si celebra il ritorno dall'alpeggio dei caprini, tra laboratori, appuntamenti culturali, musica e la suggestiva sfilata per le vie del centro delle caprette vestite a festa. Per l'intera settimana precedente la rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme. L'autunno si avvicina e a fare da apripista al cambio di stagione sarà ancora una volta la Desmontegada delle Caore, il tradizionale appuntamento che coinvolgerà la Val di Fiemme e Cavalese nello specifico dal 12 al 14 settembre, culminando con la sfilata per le vie del centro delle caprette al ritorno dall'alpeggio estivo. Tre giorni di grande festa, preceduti per l'intera settimana dalla rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme, che coinvolgerà numerosi ristoranti della valle con piatti rigorosamente a indirizzo caprino. Ad accompagnare queste gustose proposte i vini aromatici e gli spumanti della Val di Cembra. Insomma, un'opportunità per tutti i gusti per compiere un passo verso l'autunno insieme con le reginette dei pascoli, tra escursioni, laboratori, momenti culturali e tanto divertimento. Un fine settimana all'insegna della tradizione e del folklore. Proprio per questo il momento culminante del weekend sarà la sfilata delle greggi, con le capre agghindate con le caratteristiche decorazioni che attraverseranno alle 14 di domenica le vie del centro di Cavalese, per ricevere l'ammirato applauso di grandi e piccini. Nel pomeriggio da Molina di Fiemme, località Piazzol, si potrà effettuare l'escursione a Malga Agnelezza per salutare le capre che si preparano a tornare a valle, conoscendo nel merito il loro carattere cocciuto e generoso e i prodotti derivati dal latte e dalla carne. E nel centro di Cavalese il capreritivo proposto da diversi locali cittadini saprà abbinare, per l'intero fine settimana, il formaggio caprino del caseificio sociale Val di Fiemme ai migliori spumanti e vini della Val di Cembra. Il sabato pomeriggio della Desmontegada si giocherà nel centro di Cavalese tra le passeggiate con lama ed alpaca, la riscoperta degli antichi mestieri, le suggestive arti della mungitura e della produzione del miele e la degustazione della polenta biota al ristorante La Stua di Cavalese. A partire dalle 20 balli itineranti con il gruppo folk Il Salvanel che porterà in scena la tradizione fiemmese con musica, danze popolari e costumi tipici. Il tutto in attesa della ricca domenica, quando il cartellone degli eventi e dei laboratori sarà oltremodo ricco, sin dalle 9 del mattino quando a suonare la marcia sarà la sfilata dei trattori d'epoca e dei carri trainati da cavalli, sulle note della banda di Cavalese e del gruppo folk Il Salvanel. A scandire il ritmo della giornata ci sarà anche lo schiocco secco delle fruste nell'aria e l'antico respiro del corno delle Alpi. Proposte davvero per tutti i gusti, con il ritorno degli alpaca, i laboratori per i più piccoli, gli incontri ravvicinati con il casaro del caseificio sociale della Val di Fiemme e con i salumi artigianali del Maso sorte al palazzo della magnifica comunità di Fiemme, per degustare le ricchezze del territorio insieme con gli spumanti e i vini dei cembrani DOC. Mentre nella centrale Piazza Scopoli, nelle vie del centro e in Piazza Dante apriranno gli stand del Gusto della Desmontegada, con le imperdibili fortaie, i formaggi caprini, lo street food o il pranzo del pastore e tanta buona musica live. Tutto questo in attesa delle assolute protagoniste della festa, le caprette che alle 14 faranno il loro ingresso sulla scena da autentiche principesse a caccia del titolo di capra e becco più belli della magnifica comunità di Fiemme. La suggestione della Desmontegada proseguirà per l'intero pomeriggio tra danze e feste, per celebrare al meglio il ritorno a Valle delle Capre. Un momento di assoluta rilevanza nella tradizione e nella modernità della Val di Fiemme, un momento che proprio per questo merita una profonda sottolineatura anche a livello gastronomico. In tal senso si inserisce la rassegna «I magnifici prodotti di Fiemme», che dal 6 al 14 settembre sarà protagonista in 7 diversi locali dell'intera vallata. Dall'agribirrificio Birra di Fiemme di Masi di Cavalese al ristorante Miola di Predazzo, passando dai ristoranti La Stua, Orso Grigio con il menù del Baio in Festa, Le Rice di Cavalese, dall'agritour Malga Salanzada fino all'Enobistro Twopener. Ciascuno con una proposta studiata ad hoc e disegnata a mano sulla propria taglia, con i prodotti caprini assoluti protagonisti, così come i dedicati ed esclusivi gusti di gelato creati per il periodo dalla gelateria Tre Valli. Insomma, sarà un'autentica festa, tra tradizione, storia e modernità. Il modo perfetto per fare un passo verso una nuova stagione, un autunno che porterà con sé il gusto di qualcosa di nuovo, qualcosa di ancora più suggestivo dopo un'estate vissuta a pieno ritmo.
1: Ma l'anno prossimo torno.
2: L'anno prossimo.
3: Non so se c'è il telefono. E le cose che la gente fa.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action.

0: good so far.
1: Release, release, release, release, release.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra.

0: guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Ancasa vi forniranno gratuitamente

0: tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza.

0: tendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari.

0: in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente

0: gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa

0: Questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da in casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione.

0: non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdà.

0: Cagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
1: L'Italia, l'Italia se desta.
2: Cari amici sportivi, ciao dal TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, beh, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
3: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
4: Sarà un calcio per beneficenza.
5: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
6: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è. L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
7: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
2: Un pronostico per la partita?
7: 5-5. Perfetto. Pareggio con tanti gol.
0: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo, devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio, non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Certo. Chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Dovresti ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il Pinot, il capitano è sempre numero uno. Dall'altra parte Marco Carena, hanno visto come i campi raccoglie le
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio là.
4: Adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri, vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo, per TGL Servizio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV, e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un,

0: di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farla.
1: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
2: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possano costituire per innaffiare la nostra umanità che a volte è così arida.
3: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
4: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente, vuol dire che non si appartiene. E infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto. E l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
3: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
5: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di Ghermano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa acconzata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
3: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera. E oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.

0: due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
1: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
0: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
1: per
0: preparazione
1: imparare.
0: Per imparare,
1: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
0: È una responsabilità. Complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
1: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
0: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
0: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
2: Esatto.
0: E da lì è nato tutto.
2: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
0: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
2: Ma non hai il Maine Coon?
0: Esatto.
2: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
0: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così. I Beagle. E come puoi non parlare con Federica di Beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore Beagle femminuccia, un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
0: Si siedono sul piede.
3: Sempre.
0: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo Beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
0: Ah, giura, eh?
3: Giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
0: bisogno di scaricare.
3: Di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non vanno via.
0: Ma no!
3: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un Beagle.
0: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono 2 colori, il classico Beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
0: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
0: Io faccio sempre così perché chi prende il Beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto anche a volte irruenti perché è il loro carattere e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: Ma è realmente il beagle.
0: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
0: Brava, grazie, complimenti, mille, viva grazie. Il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
4: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
4: che prende.
0: Io te lo volevo dire, ragazzi, adesso faccio no, il grande.
4: Ho io fatto sono... i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono sì. andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
4: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
4: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
5: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
6: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi. Questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevents.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni, l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio, nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
1: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasporti.

0: trasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research. And climate change and...
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefano.

0: Stefani. La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. La Cera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo.

Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita

0: Il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo, con la 24esima edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Tak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per due giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: L'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico. Questo non va bene, l'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi, sono stati fatti degli accordi internazionali, l'Italia come tutti gli altri paesi dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri, una

0: Scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
1: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri. Come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khodri, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSV.net.
2: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Stessi, con il comune di Modena e tutti gli altri, affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno. I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casaro, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
1: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa. Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana. Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.

movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.

Nel pomeriggio di sabato le mura del castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione

0: storiche di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I Segreti dei Luoghi Perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Bertosa Auletta e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici, nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
2: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive, e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare, e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre, e ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività, in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
3: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda. E direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta, diciamo, lungimirante per il futuro.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura

0: di Lago Negro ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno. I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lago Negro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
1: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa. Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana. Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una

La strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti, poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.

Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.

0: Nel pomeriggio di sabato le mura del castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'Orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I Segreti dei Luoghi Perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosa Aulette e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici, nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
2: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica, però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Rufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
3: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro

0: Per futuro e una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto.

0: perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. Da ora in poi lo chiameremo Mowgli, disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla,
0: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a

attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Kaa disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò

0: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
1: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
0: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
1: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
0: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
1: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
0: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
1: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
1: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo.

0: come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione

0: graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente

0: un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante.

0: importante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue.

0: che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata.

Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività. Non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: i carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni, l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio, nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno.

0: liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini, le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: L'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
4: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
1: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione Foxiv.

0: La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khodri, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
1: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terre Stessi, con il Comune di Modena e tutti gli altri, affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1900

Piantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia, con sistemi di posa ad alta efficienza energetica, per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL.

0: trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto di un uomo di 52 anni a Sala Consilina con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante dell'odio razziale in seguito ad un episodio avvenuto nel 2025. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un uomo del Vallo di Diano è stato condannato a 2 anni per aver maltrattato e minacciato l'ex compagna. Sentiamo.
1: I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa.

0: E la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa, con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove è stata scoperta e sequestrata una baraccopoli abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
2: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.
1: Adesso ci occupiamo di un caso che ha sconvolto Senise, nel Potentino. Una donna di 78 anni, originaria del posto, è stata uccisa a colpi di mattarello dal figlio nella loro abitazione di Roma. Vediamo.
2: Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un mattarello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta.

0: tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del ritrovamento dell'arsenale del clan Riviezzi nei boschi di Pignola. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio nel prossimo servizio.
1: Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione

0: situazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti, poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.
1: Cambiamo pagina e parliamo di politica con le novità che riguardano l'onorevole Attilio Pierro e il sindaco di Rocigno Pino Palmieri. Vediamo.
2: Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.
1: Ed ora l'iniziativa promossa dalla banca e dalla Fondazione Montepruno, che si è svolta sabato al Castello Macchiaroli in un pomeriggio tra musica e storia. Nel pomeriggio di sabato le mura del Castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'Orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I segreti dei luoghi perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosa Auletta e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio,

Scigno Vecchi alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria,

0: Tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. All'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina si è tenuta la sfilata di fine anno per celebrare il talento e la creatività degli studenti dell'indirizzo moda. Per noi c'era Elena Comuniello.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
2: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio, e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica, però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive, e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare, e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo, quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre, e ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
3: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta

0: diciamo, lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.
1: Adesso ci occupiamo dell'assegnazione delle 5 vele, un riconoscimento assegnato alle località più virtuose nel campo del turismo sostenibile. Tra queste, per la Campania, c'è Pollica.
2: La Campania si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia nel campo del turismo sostenibile, distinguendosi anche nell'edizione 2026 delle 5 vele, riconoscimento assegnato dalle Legambiente Touring Club Italiano alle località che si contraddistinguono per qualità ambientale, gestione responsabile del territorio e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. A guidare la graduatoria regionale Pollica, che si impone come eccellenza assoluta, seguita da Castellabate e San Giovanni a Piro. Le tre realtà della provincia di Salerno consolidano il ruolo del Cilento come laboratorio nazionale di buone pratiche legate alla sostenibilità, all'accoglienza diffusa e alla tutela degli ecosistemi costieri. Il riconoscimento inserito all'interno della guida Il Mare Più Bello 2026 premia le amministrazioni capaci di adottare modelli di sviluppo turistico coerenti con la salvaguardia ambientale e con le sfide poste dai cambiamenti climatici. In questo contesto, le località campane si distinguono per l'impegno nella gestione del territorio e per la capacità di coniugare crescita turistica e rispetto dell'ambiente. Accanto ai risultati ottenuti nell'ambito delle 5 vele, la Campania si conferma anche prima in Italia per numero di comuni aderenti al progetto Amici delle Tartarughe Marine, iniziativa promossa da Legambiente all'interno del programma europeo Life Turlenest. Nel 2026 le adesioni a livello nazionale sono salite a 124, in crescita rispetto alle 102 dell'anno precedente. Con la Campania in testa alla classifica, con 25 amministrazioni coinvolte, seguita da Calabria e Puglia. Nell'ambito della guida Il Mare Più Bello 2026 sono state inoltre assegnate alcune menzioni speciali in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
1: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Parliamo di viabilità. Sono in arrivo oltre 64 milioni di euro per potenziare e mettere in sicurezza la rete stradale lucana. Vediamo.
2: Si avvia la fase attuativa il programma regionale di finanziamento dedicato alla rete stradale provinciale della Basilicata, sostenuto complessivamente da oltre 64 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027. Il piano destina 40,5 milioni alla provincia di Potenza e 24 milioni alla provincia di Matera nell'ambito di un intervento organico finalizzato al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie. Con la conclusione della fase negoziale tra Regione Basilicata e Provincia di Matera, il percorso amministrativo giunge al termine e consente l'avvio operativo degli interventi previsti sul territorio materano. La sottoscrizione dell'atto negoziale, prevista anche per l'altra provincia interessata, rappresenta l'ultimo passaggio formale necessario a rendere pienamente efficace il programma. Per la Provincia di Matera sono previsti 24 milioni di euro 23 interventi distribuiti sull'intera rete viaria, con opere che riguardano il consolidamento dei tratti soggetti a dissesto, il rifacimento delle pavimentazioni, l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Si chiude un percorso tecnico e amministrativo complesso, portato avanti con competenza e professionalità dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, sottolineando come la firma dell'atto, già sottoscritto dal presidente Vito Bardi, permetta di trasformare le risorse programmate in interventi concreti sul territorio. Secondo quanto previsto dall'accordo, la programmazione degli interventi è stata definita in modo organico sull'intera provincia attraverso un quadro di opere che interessa sia arterie strategiche sia viabilità secondaria. Le lavorazioni comprendono il rafforzamento della sicurezza stradale, il contenimento dei fenomeni di dissesto, l'adeguamento della sede viaria e il miglioramento complessivo della percorribilità.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si ferma qui, ma ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale. Non perderlo!
2: Qui si crucea.
3: Si crucea, però per fin di bene, mica per fare male. Sempre cose buone.
4: Sempre cose buone.
3: Ma poi un ragazzo da Salerno, una settimana, l'anno scorso l'ho fatto, si è girato forse 20 spedali, non poteva camminare con i piedi, cioè guarito. Ma stai meglio lui che io.
4: Ma senti un attimo, ma tu quando è che hai scoperto di avere sta dote?
3: Ho 30 anni.
4: E come l'hai scoperto?
3: Beh, rocciatura questo qua già faceva prima in bar.
4: Ma però quindi tu l'hai imparato dai nonni tuoi?
3: No,
4: come l'hai imparato?
3: Roba di fatta, non l'ho imparato.
4: No, l'occhiatura,
3: invece questa qua è un dono mio. È un dono che
4: è un dono che hai a togliere la fattura.
3: Ma non si toglie, provi a scaricarla, ma non si toglie. La fattura è quando ti vende per sé, che stanno male, che non vuole vedere nessuno, hai capito? Stai male, giorni più giorni passano, più stai male. E invece curando non è che si risolve, però ci ti vuole dal male. Invece roccia dura è una cosa che pure puoi finire bene con di vita.
4: Ok.
3: Se prende roccia, faccio roccia dura.
4: Ok.
3: Però se toglie subito.
4: Ma chi fa la fattura ha da sapere pure fa.
3: Che la sanno fa, vanno con le candele, cose strane. Chiamano spiriti che fanno queste cose. La sanno, ma pure per gioco la fanno. E poi si rovinano loro stessi. Una volta che ti ha pigliato questa cosa qua, chi è più debole se la carica? Poi c'è chi te la fa di piacere, poi te la fanno con i fili neri, con i nodi, la fanno tanto.
4: Tanti modi.
3: Però ne ho già visto migliaia.
4: E tipo, qual è la cosa, la fattura che hai visto che ti ha fatto più impressione?
3: Che si sono ammazzati.
4: Che si sono ammazzati.
3: È brutto.
4: Brutto.
3: Beh, stanno male, però tu cerchi sempre di aiutare. Oggi mi è capitata una ragazza tanti anni fa, la faccio qui, poi mi ha chiamato la madre che è svenuta dall'ospedale, però io ci ho giurito, non c'è mai venuta giù.
4: Qui si crea pure una fila di gente che viene da
3: sì, poi la mattina, pomeriggio, sì.
4: E tu li ricevi ovviamente senza avere compenso?
3: No, non è che compenso.
4: È una cosa che tu metti.
3: Se io posso aiutarla, l'aiuto una persona. Se uno te non domori, non ci posso fare.
4: Ecco.
3: No, è inutile che io. Che ti vado a dire, oh, tumore come lo.
4: Bravo.
3: Cerchi. Tanti sono venuti a chiedermi per i tumori. Io non giro ne più. Ti dico quello che è. Non so. L'arcatura poi è un'altra cosa, prende mal d'osso. Stai sempre male con l'osso, sempre stanca, sempre depresso. E invece facendo questo filo se leva pure questa.
4: Ma infatti sta un'arcatura, cioè è simile alla fattura poi.
3: No,
4: è un'altra cosa. Cioè tu ci nasci con sta un'arcatura?
3: Nasci oppure un'occhiatura mai elevata, o c'è l'arcobaleno, ci va il bagno di fronte micidiale.
4: Cioè in che senso l'arcobaleno?
3: Questo quando c'è l'arcobaleno?
4: Sì.
3: Uno va al bagno di fronte, pure nel bagno.
4: Sì.
3: È micidiale. Oppure con un'occhiatura non elevata, oppure come una malattia che ti carica. Però si risolve.
4: Ma si risolve.
3: Con 9 sere o 20 sere.
4: Ed è un rito che fai.
3: Ma no, che rito? Faccio col filo.
4: Col filo?
3: 10 minuti non fa.
4: 10 minuti.
3: 10 minuti.
4: Da dove vengono le persone da te?
3: Da tutta parte.
4: Da lontano.
3: Potenza, Parigi, Calabria, Sara, tutti questi paesetti qua. Tlaconico. Sono tutte zone, da tutte parti. Per me è un onore, una soddisfazione,
4: certo.
3: Vedere gente che ti cerca, che stanno bene.
4: Ma ti stanchi a fare questa.
3: Mai? Ah, è che mi stanno. No, se non c'è nessuno, a parte che non manca mai gente. Che sono gente di vecchi.
5: Quando sbadigli stai cacciando fuori l'energia negativa.
3: Eh sì. Però non è che sbadigli faccio. E solito sbadigliano le persone che se ne vanno. Oppure quando stanno per venire qua, o quando se ne vanno. Dopo cominciano a sbadigliare a scarico.
4: Questa cosa si può tramandare, secondo te?
3: Comunque. No, la fattura no.
4: No, perché questa cosa che tu sei fatto.
3: Se è l'occhiatura, se è una scatura, sì. Però non è che tutti ci riescono.
4: Ah, okay.
3: No, pure un potere che ti non dona una cosa. se tu fai e fai e fai, la persona sta sempre male, per fortuna non ne fa. E ci sarà la persona poi sta bene.
4: Ecco perché hai detto ci nasci pure uno.
3: Ci nasce questo tu.
5: E come hai scoperto di avere questa donna?
3: È perché mio padre mi ha imparato a me a fare questa cosa qua.
5: Ah, ok.
3: E poi lui stava male e volevo fare una faccia, ci ho fatto questa narcatura. Che lui già l'aveva avuta quando aveva 20 anni, questa cosa qua. Dopo l'hanno salvato, uno da Acropoli si chiamava Fonzi. L'ha fatto e si è messo a camminare. Che lui non camminava più. E questo qua ha imparato a papà. Papà poi mi ha imparato a me, che poi l'ha piaciuto 5-6 infatti, no? Sono rimasto.
4: Ma tu credi?
3: Ecco, ma non ci credo.
4: Cioè, Dio. In Dio.
3: Ecco, ma non ci credo. Però qualche modo lo stiamo pure. Ma non vai tutto studio. Prima voglio stiamo un po' prego pubblico, ma mi perdonava che troppa la vita è fatta così.
4: Era sbadiglia pure a me.
3: Ma non ne vai, voglio sbadiglia. Ecco, ma non pensi, non so che feci.
5: Quindi mo cosa stai facendo? Gli stai togliendo le energie negative che le tiene addosso?
3: All'occhiatura, niente perché. Ma pure che uno che è contento, non per fate male. Ti piace sta occhiatura, tu la togli. Se no poi se ci dormi sopra è ancora peggio.
4: Ademia non vuoi,
3: eh? Ma lo vuoi. Poi mi fa sistemare che la mascherica. Tanta gente, basta sento la voce mia, già stanno con te.
4: Mamma mia. Capita infatti che ti chiamano al telefono e ti chiedono.
3: Al telefono? Sempre 50-60 persone al giorno. Minimo, 40-50 persone al giorno. 20-30, dipende.
4: Tremendo.
3: Ma tu continuo, chiamo. A poi pure che non ci metti tanto impegno, però stanno io poi faccio tutti quanti per sistemare e mi credo sia un po' più rilassato, più.
4: Quindi è una cosa a livello proprio fisico, non mentale.
3: E poi ti piglia pure la mente, che tu a furia soffri,
4: brava, esatto,
3: c'è la depressione, che succedono tante cose
4: tremendo.
3: No, è buono che si scappa. Mannaggia. Perché tante volte lo fai e se carica troppo non scarica. Invece di mettere un po' di tempo su per un po' di tempo in più,
4: ok,
3: funziona. Dopo sbadigli pure tu.
5: L'aria più rilassante si respira, ti dico la verità, no?
4: Ora
5: forse saranno gli spadigli, non lo so.
4: Ora?
5: Sì.
3: Ma tu ti senti un po' sempre stanco?
4: No.
3: Ti senti bella rilassata?
4: Sì, solo però mi fa male.
3: Qua ti faccio male.
4: Qua sì, mi fa male.
3: Come
4: però...
3: fosse legato, tirato con i muscoli. Anche così. Così. Ti senti sempre stanca, un po' nervosa.
4: Nervosa, mo sono nervosa.
3: E poi per sto dito.
5: Perché qui ci sono pure questioni di cuore.
4: Di cuore, il cuore. A proposito, il cuore si può.
3: Lascialo perdere il cuore, che ci passa tanti qua. 15 anni di dolore.
4: Ma in che senso?
3: Che mi ero innamorata di una ragazza negli anni 90. 15 anni per me la domenica. Mica in gioco, forse so quasi, non stiamo in loro.
5: Ma. Questo dolore ti ha aiutato in questo esercizio che fai?
3: Non è che mi ha aiutato. Io faccio questo esercizio per non vedere tanta gente soffre come ci sofferto io. Se vedi una persona che sta male, io già c'è un dolore che voglio. Ma il dolore era superiore a me, che non mangiavo, non dormivo, non riuscivo a lavorare, non facevo niente. E per mangiare era un problema, che non riuscivo a mangiare. Poi come parlavo con una persona, non riuscivo a stare perché cercavo quella persona.
4: Ma tu pensi, dopo che hai visto tante sofferenze, che quella per amore è una delle più grandi sofferenze.
3: Che è brutto che è sofferenza. Perché non c'è medicina che guarisce. Nessuna medicina guarisce l'amore. Poi il tempo, anni e anni, poi ti allontani. Se ami veramente la persona, se poi non ci dia, non ti passa dopo una settimana. 7-8 anni sono stati i peggiori.
4: Mamma mia.
3: Senza mangiare, senza dormire. Potevi lavorare, non potevi respirare. Poi mi cascavano i capelli, un dolore forte. Però l'amore, poveri chi ci capita che è innamorato.

0: Che non c'è medicina, non c'è.
1: No.
0: Ci vuole solo tempo.
1: Tempo, sì.
2: Poco fa stile tempo. Bagnate solo per noce.
1: È vero, eh? Tu vieni da parecchi anni.
0: Sì. Quanti anni gioco con noce? Abbiamo già parito.
2: Oggi portavo Zibias.
0: Zibias.
2: Fortunatamente il bene sempre. Forse no, da là, no? Certe volte. Se no.
0: Ogni
2: se
0: tanto.
2: Sono veramente resta sul pennuccio.
0: No, non è vero.
2: Corce parecchia?
0: Aiuto un po' come migliorare,
2: se io invece. Allora, credo io non mi ero però passo l'orologio.
0: Sì, già c'è meglio.
2: Ma ieri la tira non c'era niente.
3: Quindi va ripetuta come una terapia.
0: Sì, no, c'è chi ripete, c'è chi sei buono per 10 anni. E c'è chi ripete la primavera in autunno.
1: Ah, primavera in autunno.
0: Il cambiamento di stagione.
1: Ah, ok. Come ti senti dopo che esci da qua?
2: Non superamente, dopo.
1: Ah, dopo, nei giorni a seguire.

0: queste cose qua le faccio 27, sì. Però provo a farmi tutte le sere a un largo, cioè, sì.
1: Ok, se no in genere 27
0: una volta a sera.
1: Una volta a sera?
0: Una volta a sera, per un mese 27.
1: Per 27 sere, 27 ok. Giorni.

0: mi fanno un po' crudo.
1: Ah, ma quindi questi poi se li porta? Questi fili? Ah, ok.
0: Hanno bruciati, tutti e tre.
1: Ok, capito.
0: Oh, dove li bruci? Fino alla mattina non ci devo andare.
1: Ah, allora siediti qua, no, scusa. No, no, no, no, vai, vai. Siediti, siediti. Cinque, tanti anni, comunque un sostegno pure, a volte.
0: Vabbè, no? Qualsiasi cosa io sono disposto.
2: Ma sempre all'ambito che faccio la maluccia, ne che...
1: Certo.
2: Ne capacciate cose, venga per... Bravo. Per fare una cosa con Caruma, se potesse ringraziare, fosse meglio, fosse...
1: Certo.
2: Perché non accetta niente, se tu metti già portare una cosa...
1: Niente.
2: Non accetta.
1: Non la vuole, ma...
2: Non accetta perché non lo fa per soldi.
0: Però è una brava persona.
1: Pure tu sei una brava persona.
0: Grazie, grazie. È quello che puoi fare con tutto il tuo...
2: Se chi lo faccia per soldi, poter restare buono. Pure ne avrà preso per poter restare buono, invece di dire che non si piglia niente.
0: No, no.
1: Tutta questa gente che va.
2: C'è pure gente scostumata.
1: Ah. Oh, che ne approfitta.
2: Non è che ne approfitta, perché quasi quasi fosse rotato un dovere.
0: Ah, boh, ma io non c'è bar, pure che sono strani.
2: Ma io non c'è bar perché lo fa così, ma uno che è da fuori.
0: Sì, vede, uno che da fuori vede.
2: E vede subito il movimento del terra.
0: Dalle persone che non soltanto una cosa.
2: Quasi come a chiedere che tu arrivi qua, non
0: sì.
2: Aspettare perché io devo essere preso, ma c'è chi da chi ti c'è chiamando. Ci sono raga, se stai posto da
0: casa. Tanti le dici che non lo tengono problemi, ci restano pure male, vorrei dire che io ti hanno problemi.
2: Sì, gente che tenga i problemi so, se pensa che ci può risolvere.
0: Ma che ci
2: viene così?
1: Con gli affari di cuore.
0: Vabbè, affari di cuore che ci voglio fare?
1: Non ti può fallire.
0: E dice, l'amore, l'amore, ma che ti posso fare?
1: Parecchi vengono per l'amore.
0: Ma vengono, ma io che non posso fare?
1: Non può
0: fallire. Non posso fare. Non posso andare a maiuto.
1: Grazie, beh. Grazie.
0: È un piacere, grazie.

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti. E l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto debbano avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
0: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
1: Oggi questo

Queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbano avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti e siamo pronti alla mobilitazione per cambiare.

0: Pensionistico italiano. L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari intanto non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.

Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344

0: 4 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it! That's what I'm talking about!
3: Wait!
4: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.000 1487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
1: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale. ai più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, al più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal mezzogiorno. E mezzogiorno non è una questione meridionale. Il mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: In Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato, che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà, persone che rischiavano di essere

0: penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
1: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo.

Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale. Tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati con l'Audi sulla pista di prova dell'Alfa a Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa tre volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato il motore a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori

sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa A6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSE Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSE Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm3 da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi: quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal Fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuto il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle risorse del territorio.

0: territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulato, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione dei lavori, di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia direi da tantissimi anni, da decenni. Ovviamente la scuola famosissima a livello di Milano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare, quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, facendogli, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
0: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
2: Ma il consiglio che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire, di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, cioè i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare, di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrificio, ecco, questo è il concetto principale che mi piace trasferire loro.
3: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti, perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea, i ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere le avversità.

0: che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività di promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani di patrimoniale, finanziario, economico e in effetti hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto, molto, diciamo, importanti perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo, diciamo, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che, diciamo, rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. E logicamente voglio ringraziare la banca che ci è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato, e la dirigente scolastica che ha fortemente voluto questo, diciamo, questo progetto.
1: Io frequento la classe terza ITE corso AFM dell'Istituto Tecnico Economico di Sant'Arsenio e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una start-up simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico aziendale che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo

secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico

efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale. I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni, l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio, nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elie Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DD.

0: già in Parlamento.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis nel Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, a

0: ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto di un uomo di 52 anni a Sala Consilina con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante dell'odio razziale in seguito ad un episodio avvenuto nel 2025. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un uomo del Vallo di Diano è stato condannato a 2 anni per aver maltrattato e minacciato l'ex compagna. Sentiamo.
1: I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove è stata scoperta e sequestrata una baraccopoli abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
3: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1.000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.
0: Adesso ci occupiamo di un caso che ha sconvolto Senise nel Potentino. Una donna di 78 anni, originaria del posto, è stata uccisa a colpi di mattarello dal figlio nella loro abitazione di Roma. Vediamo.
3: Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un mattarello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner

0: partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del ritrovamento dell'arsenale del clan Riviezzi nei boschi di Pignola. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio nel prossimo servizio.
1: Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.
0: Cambiamo pagina e parliamo di politica con le novità che riguardano l'onorevole Attilio Pierro e il sindaco di Roscigno Pino Palmieri. Vediamo.
2: Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pirro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pirro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.
0: Ed ora l'iniziativa promossa dalla banca e dalla Fondazione Montepruno, che si è svolta sabato al Castello Macchiaroli in un pomeriggio tra musica e storia. Nel pomeriggio di sabato le mura del Castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I Segreti dei Luoghi Perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Bertosa Auletta e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro

0: Il futuro è una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro, elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. All'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina si è tenuta la sfilata di fine anno per celebrare il talento e la creatività degli studenti dell'indirizzo moda. Per noi c'era Elena Comuniello.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso.

0: così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori e al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive, e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare, e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre, e ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività, in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale, perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda. E direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.
2: Adesso ci occupiamo dell'assegnazione delle 5 vele, un riconoscimento assegnato alle località più virtuose nel campo del turismo sostenibile. Tra queste, per la Campania, c'è Pollica.
3: La Campania si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia nel campo del turismo sostenibile, distinguendosi anche nell'edizione 2026 delle 5 vele, riconoscimento assegnato dalle Legambiente Touring Club Italiano alle località che si contraddistinguono per qualità ambientale, gestione responsabile del territorio e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. A guidare la graduatoria regionale Pollica, che si impone come eccellenza assoluta, seguita da Castellabate e San Giovanni a Piro. Le tre realtà della provincia di Salerno consolidano il ruolo del Cilento come laboratorio nazionale di buone pratiche legate alla sostenibilità, all'accoglienza diffusa e alla tutela degli ecosistemi costieri. Il riconoscimento inserito all'interno della guida Il Mare Più Bello 2026 premia le amministrazioni capaci di adottare modelli di sviluppo turistico coerenti con la salvaguardia ambientale e con le sfide poste dai cambiamenti climatici. In questo contesto, le località campane si distinguono per l'impegno nella gestione del territorio e per la capacità di coniugare crescita turistica e rispetto dell'ambiente. Accanto ai risultati ottenuti nell'ambito delle 5 vele, la Campania si conferma anche prima in Italia per numero di comuni aderenti al progetto Amici delle Tartarughe Marine, iniziativa promossa da Legambiente all'interno del programma europeo Life Turlenest. Nel 2026 le adesioni a livello nazionale sono salite a 124, in crescita rispetto alle 102 dell'anno precedente. Con la Campania in testa alla classifica, con 25 amministrazioni coinvolte, seguita da Calabria e Puglia. Nell'ambito della guida Il Mare Più Bello 2026 sono state inoltre assegnate alcune menzioni speciali in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
2: E con concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, parliamo di viabilità. Sono in arrivo oltre 64 milioni.

0: milioni di euro per potenziare e mettere in sicurezza la rete stradale lucana. Vediamo.
1: Si avvia la fase attuativa il programma regionale di finanziamento dedicato alla rete stradale provinciale della Basilicata, sostenuto complessivamente da oltre 64 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027. Il piano destina 40,5 milioni alla provincia di Potenza e 24 milioni alla provincia di Matera nell'ambito di un intervento organico finalizzato al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie. Con la conclusione della fase negoziale tra Regione Basilicata e Provincia di Matera, il percorso amministrativo giunge al termine e consente l'avvio operativo degli interventi previsti sul territorio materano. La sottoscrizione dell'atto negoziale, prevista anche per l'altra provincia interessata, rappresenta l'ultimo passaggio formale necessario a rendere pienamente efficace il programma. Per la Provincia di Matera sono previsti 24 milioni di euro 23 interventi distribuiti sull'intera rete viaria con opere che riguardano il consolidamento dei tratti soggetti a dissesto, il rifacimento delle pavimentazioni, l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Si chiude un percorso tecnico e amministrativo complesso portato avanti con competenze e professionalità dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, sottolineando come la firma dell'atto già sottoscritto dal presidente Vito Bardi permetta di trasformare le risorse programmate in interventi concreti sul territorio. Secondo quanto previsto dall'accordo, la programmazione degli interventi è stata definita in modo organico sull'intera provincia attraverso un quadro di opere che interessa sia arterie strategiche sia viabilità secondaria. Le lavorazioni comprendono il rafforzamento della sicurezza stradale, il contenimento dei fenomeni di dissesto, l'adeguamento della sede viaria e il miglioramento complessivo della percorribilità.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si ferma qui, ma ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo.

0: punto è questa, è la sintesi curata da Marco Carena.
1: L'Italia, l'Italia se desta.
2: Cari amici sportivi, ciao dal TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, beh, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
3: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
4: Sarà un calcio per beneficenza.
5: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
6: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
7: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
8: Ho organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
2: Un pronostico per la partita?
8: 5-5.
2: Perfetto.
8: Pareggio con tanti gol.
9: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: commento a caldo sulla partita?
1: Siamo stati sfortunati.
2: Buonasera, chiediamo risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Dovresti ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il Pinot, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena, hanno visto come i campi raccoglie le
0: aspettative. NC.
2: Comunque il risultato finale è 2-1, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio là.
4: Adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo per TGL Servizio al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possano costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
4: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
9: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
4: Dalla Calabria, con gusto e furore, arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
10: E dopo una giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci, Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolon Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
4: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Pettinfiera, e oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
11: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
12: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita, e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
11: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto, per preparazione imparare.
12: Esatto, non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
11: È una responsabilità. Complimenti davvero.
12: Grazie.
11: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
12: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
11: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
13: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
11: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
13: Esatto.
11: E da lì è nato tutto.
13: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
11: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
13: Ma non hai un Maine Coon?
11: Esatto.
13: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
11: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
10: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
11: Si siedono sul piede.
10: Sempre.
11: Classico, mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
10: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
11: Giuro,
10: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non...
11: Bisogna scaricare.
10: Di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
11: Ma no!
10: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
11: Bicolore? Tricolore?
10: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
11: Dov'è l'allevamento?
10: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
11: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
10: Ma è realmente il beagle.
11: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
10: Assolutamente, volentieri.
11: Brava, grazie, complimenti, mille, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
14: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
11: Bravo,
14: che prende...
11: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande...
14: Ho fatto i miei compiti.
11: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba, insomma.
14: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
11: Da quanto sei volontario?
14: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
11: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo. Quindi fare solidarietà.
4: E E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
15: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regioni Europee dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone è Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su dgevenze.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito

Diretto e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis nel Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.
1: Sessant'anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. 2 giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: Fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto di un uomo di 52 anni a Sala Consilina con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante dell'odio razziale in seguito ad un episodio avvenuto nel 2025. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi,

0: guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un uomo del Vallo di Diano è stato condannato a 2 anni per aver maltrattato e minacciato l'ex compagna. Sentiamo.
0: I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove è stata scoperta e sequestrata una baraccopoli abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
3: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1.000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igienico-sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.
1: Adesso ci occupiamo di un caso che ha sconvolto Senise, nel Potentino. Una donna di 78 anni, originaria del posto, è stata uccisa a colpi di mattarello dal figlio nella loro abitazione di Roma. Vediamo.
3: Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari, convocato in caserma

0: 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un matterello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del ritrovamento dell'arsenale del clan Riviezzi nei boschi di Pignola. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio nel prossimo servizio.
1: Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presunte menti della rapina.
0: Cambiamo pagina e parliamo di politica con le novità che riguardano l'onorevole Attilio Pierro e il sindaco di Roscigno Pino Palmieri. Vediamo.
2: Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.
0: Ed ora l'iniziativa promossa dalla banca e dalla Fondazione Montepruno, che si è svolta sabato al Castello Macchiaroli in un pomeriggio tra musica e storia. Nel pomeriggio di sabato le mura del Castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'Orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato deputato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I segreti dei luoghi perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosa Aulette e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità.
3: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. All'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina si è tenuta la sfilata di fine anno per celebrare il talento e la creatività degli studenti dell'indirizzo moda. Per noi c'era Elena Comuniello.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
2: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci

0: Appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica, però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Rufo, quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.
2: Adesso ci occupiamo dell'assegnazione delle 5 vele, un riconoscimento assegnato alle località più virtuose nel campo del turismo sostenibile. Tra queste per la Campania c'è Pollica.
3: La Campania si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia nel campo del turismo sostenibile, distinguendosi anche nell'edizione 2026 delle 5 vele, riconoscimento assegnato dalle Legambiente Touring Club Italiano alle località che si contraddistinguono per qualità ambientale, gestione responsabile del territorio e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. A guidare la graduatoria regionale Pollica, che si impone come eccellenza assoluta, seguita da Castellabate e San Giovanni a Piro. Le tre realtà della provincia di Salerno consolidano il ruolo del Cilento come laboratorio nazionale di buone pratiche legate alla sostenibilità, all'accoglienza diffusa e alla tutela degli ecosistemi costieri. Il riconoscimento inserito all'interno della guida Il Mare Più Bello 2026 premia le amministrazioni capaci di adottare modelli di sviluppo turistico coerenti con la salvaguardia ambientale e con le sfide poste dai cambiamenti climatici. In questo contesto, le località campane si distinguono per l'impegno nella gestione del territorio e per la capacità di coniugare crescita turistica e rispetto dell'ambiente. Accanto ai risultati ottenuti nell'ambito delle 5 vele, la Campania si conferma anche prima in Italia per numero di comuni aderenti al progetto Amici delle Tartarughe Marine, iniziativa promossa da Legambiente all'interno del programma europeo Life Turlenest. Nel 2026 le adesioni a livello nazionale sono salite a 124, in crescita rispetto alle 102 dell'anno precedente, con la Campania in testa alla classifica con 25 amministrazioni coinvolte, seguita da Calabria e Puglia. Nell'ambito della guida Il Mare Più Bello 2026 sono state inoltre assegnate alcune menzioni speciali in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
2: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, parliamo di viabilità. Sono in arrivo oltre 64 milioni di euro per potenziare e mettere in sicurezza la rete stradale lucana. Vediamo.
3: Si avvia la fase attuativa il programma regionale di finanziamento dedicato alla rete stradale provinciale della Basilicata, sostenuto complessivamente da oltre 64 milioni di euro di risorse FSC.

0: 2021-2027. Il piano destina 40,5 milioni alla provincia di Potenza e 24 milioni alla provincia di Matera nell'ambito di un intervento organico finalizzato al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie. Con la conclusione della fase negoziale tra Regione Basilicata e provincia di Matera, il percorso amministrativo giunge al termine e consente l'avvio operativo degli interventi previsti sul territorio materano. La sottoscrizione dell'atto negoziale, prevista anche per l'altra provincia interessata, rappresenta l'ultimo passaggio formale necessario a rendere pienamente efficace il programma. Per la provincia di Matera sono previsti 24 milioni di euro e 23 interventi distribuiti sull'intera rete viaria, con opere che riguardano il consolidamento dei tratti soggetti a dissesto, il rifacimento delle pavimentazioni, l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Si chiude un percorso tecnico e amministrativo complesso, portato avanti con competenze e professionalità dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, sottolineando come la firma dell'atto, già sottoscritto dal presidente Vito Bardi, permetta di trasformare le risorse programmate in interventi concreti sul territorio. Secondo quanto previsto dall'accordo, la programmazione degli interventi è stata definita in modo organico sull'intera provincia attraverso un quadro di opere che interessa sia arterie strategiche sia viabilità secondaria. Le lavorazioni comprendono il rafforzamento della sicurezza stradale, il contenimento dei fenomeni di dissesto, l'adeguamento della sede viaria e il miglioramento complessivo della percorribilità.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si ferma qui, ma ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: diventa legge il DDL contro la violenza di genere. Il provvedimento, già approvato ad ottobre dalla Camera, oggi ha ricevuto il sì del Senato. Il DDL contiene un pacchetto di misure che punta a rafforzare il codice rosso grazie al potenziamento di strumenti come l'ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e la loro applicazione ai cosiddetti reati spia. L'interlocuzione tra Premier Giorgia Meloni e segretaria del PD Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne ha portato i suoi frutti. Le forze politiche si sono dimostrate compatte nel votare il DDL e oggi la segretaria del PD ha chiamato la Premier Meloni per trovare un terreno comune e per fare un passo avanti sulla prevenzione della violenza di genere. Secondo i primi risultati dell'indagine Istat su stereotipi, ruoli di genere e immagine sociale della violenza, il 48,7% del campione è portatore di almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Il 39,3% degli uomini ritiene che una donna possa sottrarsi ad un rapporto sessuale non voluto, quasi il 20% che la violenza sia dovuta al modo di vestire delle donne. C'è meno tolleranza sulla violenza nella coppia, ma il 16,1% dei 18-29enni ritiene normale il controllo del telefono di moglie e compagne. Oggi il ministro dell'istruzione Valditara ha presentato al Senato il progetto Educare alle relazioni.
1: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata.

0: puntata di Delitti e Misteri. Oggi, come abbiamo visto dal video di apertura, parleremo del codice rosso, questa nuova normativa nata ufficialmente per frenare i femminicidi e la violenza di genere, ma molto discussa, perché ci sono alcuni punti di questa normativa che molti giuristi hanno messo in discussione. Parleremo in studio con i miei ospiti, partendo da Marco Strano, ben tornato Marco, criminologo, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo, bentornato anche a te Alessandro, come ospite fisso, e naturalmente l'avvocato Mario Capalonga, buonasera avvocato, bentornato anche a lei. Collegati poi dai loro studi abbiamo il giudice Angelo Matteo Socci, bentornato dottor Socci.
1: Buonasera a tutti.
0: Oggi parliamo di un argomento tanto discusso e dibattuto in queste ultime settimane, molto spesso da più parti messo anche in discussione. Poi abbiamo collegato dalla Calabria l'avvocato Alfredo Bruno. Ciao Alfredo.
2: Buonasera.
0: Ciao Alfredo, bentornato. Ciao. Ciao.
2: Grazie.
0: E io direi di partire subito, abbiamo visto il video d'apertura, questo è il nuovo decreto legge, dove si parla di questo codice rosso, no? Che mette di fronte maschi e femmine questa violenza di genere, nato per combattere la violenza di genere, però con numerosi rischi. Abbiamo visto alcuni punti prima di iniziare la registrazione, sui quali veramente c'è da discutere, avvocato Capalonga.
3: Direi proprio di sì, al di là della valenza che può avere il codice rosso, se non nella misura in cui accelera determinati procedimenti di violenza contro le donne, l'ultima normativa entrata in vigore il 9 aprile di quest'anno, secondo me, contiene delle norme che sono disallineate con la Costituzione, e mi riferisco in particolare, presa dalla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 3.1, laddove è demandata al prefetto competente per territorio, che il prefetto, non dimentichiamoci, rappresenta lo Stato sul territorio, la possibilità di sottoporre a misura di controllo dinamico, di prevenzione dinamica, il soggetto passivo della vittima, cioè solitamente la donna. Ma quel che mi lascia perplesso è il fatto che al prefetto è demandato una prognosi sulla reiterazione della condotta da parte dell'aggressore. Ossia, il prefetto deve, in base a sommarie valutazioni fatte dalla polizia giudiziaria che riceve la denuncia querela, valutare se il soggetto aggredito debba o meno essere sottoposto a questa tutela dinamica, che può essere fra l'altro procrastinata nel tempo. Ma il punto che per me è oscuro, questa prognosi sulla reiterazione del delitto, che fine fa? Cioè, entra nel fascicolo delle indagini preliminari? Rimane fuori dalle indagini preliminari? Perché qui abbiamo che a un organo non giurisdizionale è demandata un'autorità giurisdizionale, cioè di prognosi di eventuale reiterazione di una condotta criminosa. Questo mi lascia decisamente perplesso.
0: Dottor Socci.
1: Eccoci.
0: Io girerei la domanda. Ha sentito l'avvocato Capalonga? Insomma, questo articolo 3.1 è stato piuttosto discusso anche nelle ultime settimane. Molti giuristi l'hanno definito come anticostituzionale. Ci spieghi lei il suo pensiero? Ma, lei che è un giurista, insomma, tra i primi nel nostro paese.
1: La ringrazio, no? sono un umile artigiano del diritto, io mi sono sempre definito così.
0: Lei è sempre umile.
1: No, ma mi sono sempre definito così, per carità, ce ne stanno di giuristi superiori a me e più capaci, insomma, indubbiamente. Allora, il problema del codice rosso è che noi abbiamo una proliferazione di norme e sostanzialmente pochi fatti. Che succede? Noi, se prendiamo punto di riferimento l'ultimo caso che ha sostanzialmente impegnato l'opinione pubblica,

0: Giulia, l'omicidio di Giulia, lì dobbiamo dare atto di una cosa. Era stata chiamata la polizia giudiziaria e la polizia giudiziaria non è intervenuta perché, quando era stata vista da un passante degli atti di violenza nei confronti della ragazza per strada, vicino alla macchina, e la polizia giudiziaria non è intervenuta dicendo siamo impegnati in altre attività. Ecco, questo non deve succedere, perché vi è una priorità assoluta, ma non solo nei confronti delle donne. Quando si usa la violenza, la polizia giudiziaria deve arrivare subito, non deve dire sono impegnati in altre attività, non abbiamo le macchine, non abbiamo gli uomini. Gli uomini ci stanno le macchine, e si deve intervenire subito. La priorità degli interventi, ecco, questo è una cosa che dovrebbe essere. Allora, per quanto concerne poi la questione dei provvedimenti amministrativi, i provvedimenti amministrativi ben vengano, i divieti di avvicinamento, i divieti di frequentazione, gli ammonimenti, c'era l'ammonimento, c'era anche prima. È logico che, secondo me, la scelta di far intervenire prima il prefetto con questi provvedimenti è una scelta dettata dalla possibilità che ha una possibilità di azione più immediata, meno farraginosa della vincolatività dell'azione giudiziaria. Perché mentre una notizia di reato non viene presa in carico dal PM, il PM piglia in carico il fascicolo, guarda quello che ha scritto la polizia giudiziaria, passano giorni, poi chiede al GIP una misura, ed ecco allora che un intervento di un divieto di avvicinamento, una posizione di un braccialetto di controllo, braccialetto di controllo elettronico che deve essere sempre più usato, perché noi dobbiamo prevenire, ecco, l'azione amministrativa serve per prevenire i fatti. Noi non dobbiamo agire solo dopo che sono successi, e la norma va in quella direzione, con tutti i profili naturalmente di dubbi che ci sono sulla norma, ma io non ritengo che sia una norma così oscena o comunque da aggredire. È una norma che cerca nel suo piccolo di rimediare ai ritardi degli interventi. Soprattutto la norma piglia in considerazione questo: anche quando ci sono dei reati di allarme, di preallarme, lesioni, percosse, maltrattamenti, si può già intervenire. Sono i cosiddetti reati che iniziano a conformare un'azione violenta nei confronti di una coppia, che può essere uomo o donna. Questo non è un problema di uomo o di donna, perché di violenza, come abbiamo detto in altre trasmissioni, ce ne stanno anche nei confronti di uomini, purtroppo. È logico che un intervento preventivo è un po' come il DASPO. Il DASPO, noi abbiamo il DASPO, che è praticamente per evitare violenze sportive negli stadi, o anche il DASPO urbano in certe, eccetera, vi è un provvedimento amministrativo che cerca di prevenire. L'autorità penale interviene dopo che c'è il reato. Ecco, noi, una società avanzata cerca di mettere in campo delle azioni preventive. Magari ci fossero azioni preventive mirate, e noi non sappiamo quanti delitti sono stati evitati con le azioni preventive anche amministrative. Noi non lo possiamo sapere questo, perché se è vero che noi poniamo l'accento sui delitti commessi, noi non possiamo sapere quanti delitti non sono stati commessi per l'intervento efficace preventivo delle forze dell'ordine. Il richiamo, che può sembrare una stupidaggine, ma sai, un richiamo, un ammonimento, poi c'è la violazione dell'ammonimento. La violazione dell'ammonimento è un reato, e quindi, ecco, noi spostiamo l'indirizzo penal repressivo a un indirizzo penal preventivo. Cerchiamo di, secondo me, la norma, con tutte le sue diciamo così, contraddizioni, debolezze, potrebbe andare in questo indirizzo penal preventivo che è sempre delle società avanzate.
1: Marco, sì. Il giudice dice bene, però insomma a me sembra che sia una condanna preventiva più che una misura di prevenzione verso la violenza, perché il fatto che le forze dell'ordine non arrivino perché sono impegnate da altre parti non è che autorizza poi a mettere il braccialetto a uno magari accusato anche ingiustamente, come spesso accade. Poi vedremo anche nella seconda parte un video dove raccontiamo per esempio di un caso di un giovane, di un marito arrestato e poi insomma scarcerato, arrestata la moglie perché ha mentito spudoratamente.
2: Ma io parlo rispetto alla mia professionalità, no? Il ruolo fondamentale, uno dei ruoli fondamentali.
1: Io voglio ricordare, tu sei stato nella Polizia di Stato fino a qualche anno fa, per cui insomma hai partecipato attivamente in prima persona ad azioni di questo tipo.
2: Quello sì, ma io preferisco parlare da criminologo, no? Allora, una delle funzioni specifiche della criminologia, del criminologo, è proprio quello di prevedere, per esempio, se una persona commetterà o no nuovamente un reato, no? Quindi uno dei ruoli importanti della criminologia clinica è quella di dire al magistrato di sorveglianza, per esempio, se una persona è il caso, no, di dargli misure alternative alla detenzione in quanto pericoloso oppure no. Quindi rientra proprio nell'attività della criminologia. Ebbene, la scienza criminologica ha grandi difficoltà a prevedere il comportamento di una persona. Quindi ha grandi difficoltà, per esempio, a prevedere se una persona potrebbe o no essere recidivo, no? E nella maggior parte dei casi i criminologi usano dei metodi statistici, cioè dicono più o meno le persone con quelle caratteristiche statisticamente sono pericolose. Questo è proprio per come dire, fare questa valutazione. Riuscire a sapere prima, immaginare prima se una persona commetterà un reato per la prima volta o nuovamente è un qualcosa che la scienza contemporanea non ha nelle sue corde, ed è proprio per questo che il diritto in tutto il mondo si concentra sui reati commessi, non sui reati che potrebbero essere commessi. Chiaramente ci sono delle situazioni in cui un'attività di prevenzione, vale a dire anche se tu non hai commesso un reato, io comunque faccio delle cose per evitare che tu lo possa fare, questo è presente in parecchi ordinamenti, ma fino adesso, cioè fino a qualche anno fa, era previsto per criminalità organizzata, per persone realmente pericolose o che avevano commesso tutta una serie di reati nella loro vita, i famosi delinquenti abituali, per cui io preventivamente ti davo delle indicazioni per evitare che tu facessi quello che fai abitualmente, cioè il crimine. Applicare delle misure di prevenzione verso una persona che non è un delinquente abituale comporta dei rischi, su questo io non ne sono convinto. Quindi che la prevenzione del crimine, quindi delle misure di tipo amministrativo, quindi senza le garanzie classiche, vale a dire di un magistrato e ma anche di un avvocato difensore che in qualche modo possa seguire un percorso, ecco, in alcune situazioni ci sono e sono anche ragionevoli. Mi riferisco al delinquente abituale, mafioso piuttosto che il terrorista, eccetera. Su altre figure, come in questo caso sulla tutto quello che ha a che fare con la violenza in famiglia, secondo me bisogna fare molta attenzione. Primo perché i rischi di strumentalizzazione sono elevati, no? Quindi attenzione vuol dire parallelamente a delle strategie di prevenzione, su cui io non entro nel merito, nel senso che se hanno deciso di trovare questa soluzione evidentemente qualcuno avrà i suoi motivi, ma credo che sia necessario anche parallelamente mettere delle garanzie per evitare che ci sia una distorsione di questo sistema e che diventi poi un sistema per gestire i propri interessi, soprattutto per esempio all'interno delle separazioni conflittuali. Quindi questo, secondo me, parallelamente a questa strategia di prevenzione, forse è il caso di trovare anche delle garanzie per evitare che se ne faccia un uso distorto.
1: E questo purtroppo è il rischio che sicuramente si correrà e sicuramente si verificheranno questi casi, perché purtroppo accade sempre così. Adesso mi fermerei un attimo per la pubblicità, riprendiamo fra circa 2-3 minuti, partendo da Alessandro Ceci, perché mi interessa conoscere anche la tua opinione naturalmente su questa cosa che ha detto Marco, sulla quale io concordo assolutamente.

0: Ecco, Alessandro, insomma, la posizione di Marco, che leggermente, non tanto leggermente in contrasto con quella del giudice Socci, ma io concordo pienamente, cioè non puoi tu arrestare uno per prevenire un reato, se questo il reato non l'ha commesso. Che...
1: Io sono d'accordo con Marco, anzi ho una posizione un po' più radicale della sua, perché io credo francamente che il reato preventivo, la prevenzione di reato non esista.
0: Insomma, si arrestano le intenzioni.
1: No, il reato esiste quando viene commesso. Già lo stalking, la minaccia, una serie di atti che vengono considerati inappropriatamente preventivi, sono già di per sé reati e quindi vanno perseguiti in quanto reati. Ma se noi cerchiamo di costruire un diritto sulla presunzione di reato, costruiamo una società, la Minority Report, non so se ricordate il film, in cui la gente veniva arrestata per una dichiarazione, soltanto per l'intenzione di commettere un reato. L'intenzione di commettere un reato non è un reato. E questo è un punto fondamentale di civiltà. Su questo punto bisognerebbe discutere moltissimo, perché tutto il diritto, gran parte del diritto penale italiano, poi torneremo su questo punto, è un diritto basato sulla presunzione di reato. E questo, secondo me, in dimensioni estreme, tipo il caso dell'arresto preventivo, addirittura, poi il braccialetto è una forma di arresto preventivo, parliamoci chiaro. In queste forme di reato sono... Questa struttura, secondo me, è una struttura da barbarie democratica. Lo dico con molta chiarezza. Secondo me una civiltà vera è una civiltà che garantisce la libertà di comportamento delle persone e che vengano perseguite quando oggettivamente commettono un reato. Perché se no noi abbiamo, come succede in Italia, infinite persone in attesa di giudizio, incarcerate o emarginate o imprigionate. Esistono una serie di disponibilità giuridiche anche che sono già interventi. Io farei un'azione diversa dal mio punto di vista. Interverrei a tutela della vittima piuttosto che a perseguire il possibile criminale. Il punto delicato è intervenire a tutela della vittima. Tra l'altro la legge commette un grande errore, secondo me, che nella sociologia della sicurezza non c'è. Parla di rischio, il rischio che una persona venga in qualche modo coinvolta. Nella sociologia della sicurezza esiste una grande distinzione, la fece un teorico tantissimi anni fa, si chiama Niklas Luhmann, sulla sicurezza appunto, fra rischio e minaccia. Luhmann diceva così: il rischio che piova diventa una minaccia con me se non mi porto l'ombrello, ma se ho l'ombrello il rischio che piove non è più una minaccia. Intervenire sul caso della minaccia è un conto, intervenire per il semplice rischio è tutt'altro conto. E quindi è una cosa, bisogna andarci cauti, perché noi rischiamo di minacciare le libertà delle persone.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Io ho Alfredo, mi senti? Ci sei, Alfredo?
2: Mi sento perfettamente. Sì, sì, ci sono.
0: Ecco, io giro la stessa domanda anche a te, naturalmente. Hai sentito l'intervento del giudice Socci, ma presumo abbia seguito anche quello di Marco Strano e di Alessandro Cecci. Io vorrei sentire la tua opinione. Io mi trovo molto d'accordo sia con Marco che con Alessandro, che non si può mettere in atto un'azione giudiziaria nei confronti di una persona che ancora non ha commesso nessun reato.

0: Sì, allora, ovviamente da avvocato e da giurista non posso che essere d'accordo con quanto state dicendo, quindi non possiamo arrivare alla punizione dell'intenzione o della semplice intenzione. Insomma, la norma penale punisce un fatto quando questo si compie o perlomeno viene tentato. Ma qui sì, stiamo parlando di alcuni, in particolare, come diceva il consigliere Socci, lo strumento dell'ammonimento era presente anche prima dell'introduzione del codice rosso, nel senso che non è che l'ammonimento veniva dato sulla base di una semplice preliminare campanello d'allarme. L'ammonimento doveva essere richiesto perlomeno da una persona che riteneva di essere stata in qualche modo vittima di comportamenti, insomma, di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia o di, insomma, dei reati tipici di questo particolare, di questi particolari delitti contro la persona. L'ammonimento è un provvedimento di tipo amministrativo che poi, successivamente, nel caso in cui venga violato dalla persona che si macchia poi di questo comportamento, allora in quel caso costituisce un aggravante. Qui effettivamente, con la nuova riforma vengono dati degli elementi sicuramente più stringenti, visto che si parla dell'applicazione di vere e proprie misure di prevenzione. Ed è ovvio che effettivamente, come diceva il collega che è intervenuto, che ha introdotto questo punto assolutamente interessante, dei problemi, dei profili di incostituzionalità su comunque un'applicazione di questo tipo di misure al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario, sicuramente sarà prima o poi oggetto anche di una valutazione da parte della nostra Corte Costituzionale, io immagino. Però effettivamente l'ammonimento da parte del questore, del prefetto, era uno strumento che, a mio avviso, perlomeno prima di queste nuove riforme, era uno strumento che poteva in qualche modo, almeno nei casi forse più lievi, interrompere o perlomeno dare a chi insomma, alla persona che stava per mettere in atto questo tipo di comportamenti, anche un segnale e effettivamente un minimo di tutela la offriva, poi costituiva, come dicevo, un aggravante. Io per parlare invece della riforma attuale, qui il discorso è che in Italia, perlomeno questa è una mia opinione, molto spesso abbiamo il costume, la consuetudine di approvare dei pacchetti di emergenza sull'onda normativa, quindi da parte del legislatore, sull'onda emotiva e dell'allarme sociale che un determinato delitto, un determinato reato provoca nell'opinione pubblica. E a mio avviso che poi questi pacchetti cosa fanno? Questi pacchetti di norme vanno a inasprire delle norme che già c'erano quasi sempre. Non è che stiamo parlando di reati che non venivano puniti prima, sono reati che venivano puniti prima, che avevano già una legislazione e una normativa ben delineata. Vengono inaspriti come se questo inasprimento fosse in grado di appunto prevenire questi fatti, cosa che a mio avviso non succede mai. Cioè, alla fine l'obiettivo di ridurre il numero di femminicidi o di maltrattamenti in famiglia o di stalking, di atti persecutori, non viene realizzato con l'inasprimento della pena. È questo, secondo me, il punto diciamo più importante. Poi gli strumenti sulla velocizzazione delle indagini, a mio avviso, o sulla velocizzazione del potere dell'applicazione di misure cautelari o comunque di misure idonee ad allontanare il predatore dalla vittima, cioè il fatto che si debbano approvare con fretta e furia delle norme per velocizzare delle cose che dovrebbero essere già veloci per principio, già fa capire che forse il problema del nostro ordinamento è che a volte ha una certa un problema di lentezza dovuto non solo alla normativa che può essere a volte in qualche modo confusionaria, ma anche dei difetti e delle mancanze di strumenti di personale e di operatori del settore, che ovviamente c'è anche una scarsità da questo punto di vista. Quindi io, come mia impostazione, per concludere, diffido sempre dai pacchetti di leggi che vanno ad inasprire le sanzioni penali promossi e approvati sull'ambito dell'onda emotiva e mediatica, anche perché poi, e concludo, l'Italia, almeno tra i paesi occidentali, è uno di quelli dove il numero statistico di violenze è inferiore a molti altri, però quelle violenze che avvengono e che devono essere effettivamente punite creano, da qualche anno a questa parte, ovviamente un grande allarme sociale che poi costringe il legislatore a volte a approvare delle normative e delle norme, secondo me, un po' come posso dire, improvvisate, ecco, e mi fermo qui.
1: Alfredo, ti volevo chiedere una cosa. Tu gran parte della tua attività di avvocato la svolgi in Spagna. Che differenza c'è tra la Spagna e l'Italia sotto questo specifico tema?
0: Ma in realtà, dunque, in Spagna recentemente, insomma, nel 2022, hanno approvato una nuova legge molto simile anche alla nostra, anzi possiamo dire che più o meno i punti fondamentali sono gli stessi, quindi c'è un inasprimento delle pene detentive nell'ambito dei reati appunto tipici della violenza di genere o della violenza comunque familiare. C'è la legge si chiama l'hanno denominata solo sì è sì, quindi solo il sì è sì, quindi c'è un'attenzione particolare per quanto riguarda il delitto di violenza sessuale sul consenso della persona, e quindi viene considerato, per esempio, una violenza sessuale anche diciamo l'approfittarsi, ora ve lo riassumo così rapidamente, l'approfittarsi di un momento di debolezza della vittima. Debolezza può essere, per esempio, il fatto che possa aver bevuto, possa essere in uno stato un po' alterato, ecco, di lucidità, e quindi è stato introdotto perlomeno in Spagna questo tipo di attenzione volto anche processualmente a dover stabilire nei casi di violenza sessuale se la vittima fosse stata o meno consenziente, e qual era lo stato della sua capacità al momento dell'atto.
1: Cosa quindi, peraltro non facile da provare.
0: Qui ci sono diversi problemi, ovviamente, perché poi Alfredo, via processuale.
2: Alfredo, io posso intervenire un attimo?
1: Sì, Alfredo, io passerei la parola a, scusami un secondo solo, a Alessandro che vuole intervenire.
2: Io volevo dire due cose. La prima, vedi,

0: Alfredo, quanto è tutto discrezionale, no? Come si fa a individuare una dimensione oggettiva di fronte a queste
1: Ma è
0: cose? È
1: tutto lasciato
0: tutto lasciato
1: all'immaginazione.
0: a una forma di discrezionalità che la norma, specialmente nel diritto formale italiano, ma anche in quello spagnolo, che è diritto formale come quello italiano, dovrebbe invece garantire. La norma dovrebbe garantire un riconoscimento di oggettivazione del comportamento. E invece in questo caso abbiamo delle norme che sono tutte costruite su una discrezionalità interpretativa. Ed è un dramma dal punto di vista democratico questo elemento. L'altra cosa che ti volevo dire, guarda il paradosso, Alfredo. Noi facciamo le leggi rispetto a reati che sono decrescenti. Facciamo leggi, diciamo, immediate rispetto a reati che in termini statistici, come diceva Marco Strano prima, sono decrescenti. Quindi non è nemmeno l'urgenza, è proprio il valore ponderale della società della comunicazione che pone al centro del dibattito politico come un peso alcuni casi molto particolari e che poi determinano l'intervento giuridico, ma l'intervento del legislatore dovrebbe essere freddo rispetto a queste emozioni collettive, perché altrimenti, allora torni al discorso di prima, la norma non è più oggettiva se la decisione del legislatore non è fredda, diventa emozionale e quindi discrezionale.
1: Ecco, avvocato Capalonga, Alfredo ha detto una cosa giustissima, che questo paese poi è constituito ad approvare questi pacchetti di legge sulla scia emotiva, che poi è nata in questo caso dall'omicidio di quella ragazzina di Giulia, no? Senza poi, come diceva Alessandro, esserci questa urgenza, che poi i femminicidi sono in netto calo, siamo i più bassi in Europa, i diritti contro la violenza di genere sono nettamente inferiori
0: Comunque sono
1: rispetto agli altri
0: decrescenti,
1: anni,
0: sempre di
1: cioè
0: meno.
1: tutta questa urgenza. Poi lasciando tutto alla discrezionalità interpretativa di chi poi ha in mano questi casi. In 2 minuti, perché andiamo in pubblicità.
2: Noi ormai stiamo vivendo in uno stato di emergenza legislativa dal 2016, con l'introduzione di una serie di reati voluti successivamente ai fatti del Bataclan a Parigi. Tant'è che si parlò di diritto penale europeo d'urgenza. Siamo passati da quello, norme molto a fattispecie molto larghe, difficilmente interpretabili, parlo dei fatti successivi al Bataclan. Siamo passati poi alla cosiddetta emergenza Covid, dove abbiamo assistito a normative sempre più restrittive della libertà individuale. Siamo arrivati ad oggi, dove non c'era assoluta urgenza di una norma così, perché, come diceva il collega, il consigliere, tutti questi sono reati già previsti. Nel reato di stalking, la violenza e la minaccia già erano già previste, però ne è stato fatto un purpurì che ha generato il reato di atti persecutori, dove addirittura è lasciata la discrezionalità del giudice verificare se vi sia stata un'alterazione nei comportamenti della vittima tali che abbiano modificato il suo stato di vita. Cioè, è un'interpretazione lasciata al giudice senza riscontri oggettivi.
1: Adesso, chiedo scusa, avvocato, dobbiamo fermarci per la pubblicità, ci vediamo fra 3 minuti, con la terza e ultima parte della puntata.

Siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Io volevo ricordare per esempio alcuni dati, no? Proprio per i rischi che poi si vanno a correre in questi casi. Che l'85% delle denunce presentate per violenza sulle donne sono delle denunce che vengono archiviate perché prive di fondamento. Il 5% sono assoluzioni e solo il 5% condanna. Ecco, io inviterei la regia per collegarmi a questi dati, a mandare in onda il secondo contributo filmato, che poi passo la parola a te, Marco.

in questa sede, però, proprio perché abbiamo a che fare con una vicenda che definire triste è poco, e che se noi continuiamo, noi, o meglio, voi come classe giornalistica, non voi come persone fisiche, voi come sistema della comunicazione, a vendere la pubblicità approfittando del male che c'è nella società, dovete rendervi conto che finite col vendere il male. E prima o poi il male qualcuno se lo compra. Ecco il motivo del mio intervento dell'altro giorno, quando invitavo alla massima cautela, ed è invito che io reitero oggi in questa sede. Se è stata fatta una legge a garanzia dell'indagato per cercare di frenare questo modo di fare informazione, questo è un caso che devo dire dà ragione al legislatore. Perché come avete visto, e siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, già nella fase delle indagini preliminari l'apparenza iniziale è stata capovolta. Dovete tenere conto che l'accertamento dei fatti quando accadono è un'attività complessa che prevede più attori e che l'accertamento processuale prevederà il contraddittorio. E quindi quello che alla fine ne risulterà è qualcosa che va trattato comunque con prudenza, perché lo scopo dell'indagine penale è accertare i fatti nella loro materiale realtà. Non nella narrazione che di questi fatti viene fatta per vendere gli spot pubblicitari, o per cercare di creare un'opinione, o perché semplicemente una settimana prima è accaduto un altro fatto tragico. La cronaca è un dovere, bisogna comunicare il fatto, ma costruire realtà diverse non è compito degli organi di stampa. Bisogna aspettare e avere la pazienza di aspettare. La svolta comunque non è che c'è stato un momento, la situazione, come ho detto nel precedente comunicato stampa, appariva poco chiara sin dal principio, perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto.

0: E questa era la prima enorme anomalia nella prima narrazione resa dalla signora in ospedale davanti alla dottoressa Cifarinò, che ha condotto le indagini nella prima fase. Preso atto di questo, ovviamente noi abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti. Io stesso sono andato a fare un sopralluogo sul luogo del delitto, chiamiamo, sulla scena del crimine, assieme al gabinetto di polizia scientifica, quando abbiamo avuto la disponibilità del personale del gabinetto di polizia scientifica, che per quello che accade in Sicilia dovrebbe avere 150 persone per poter essere presente dovunque in tempo reale, come la cronaca televisiva e giornalistica vorrebbe. Ma non è così, e quindi abbiamo dovuto aspettare. Anzi, che li abbiamo avuti, e lì ci siamo fatti un'altra idea. Poi la polizia giudiziaria ha svolto ulteriori indagini al riscontro, abbiamo verificato che alcune cose che c'erano state dette nell'immediatezza non rispondevano a verità, ulteriori contraddizioni. È chiaro che in questo modo uno si fa poi un'idea diversa, che poi deve compendiare, confortare, riscontrare, verificare, e alla fine si traggono le conclusioni. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso. La signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività a riscontro su tutta una serie di vicende, sia pregresse che attuali. Detto questo, poi tireremo le fila di questa vicenda, che ormai però a me sembra, nella sua dinamica materiale, abbastanza chiara.
1: Ecco Marco, tu volevi dire qualcosa sull'ammonimento.
2: Sì, allora intanto l'ammonimento
1: Poi,
2: secondo
1: scusami, poi commentiamo anche
2: me.
1: il video, perché poi i rischi sono questi.
2: Allora, diciamo che io ho seguito il video e questo dimostra che comunque esiste una garanzia anche in ambito investigativo, nel senso che il ruolo degli investigatori è quello poi di cercare di capire se esistono dei falsi, no? Delle false accuse, a tutela di chi viene accusato ingiustamente, perché tutto questo sta all'interno di un sistema che è abbastanza
1: Però
2: collaudato,
1: Marco,
2: no?
1: scusami se ti interrompo, sono state fatte dopo, intanto è stato arrestato.
2: Certamente, quello, ovviamente, però voglio dire, c'è anche gente che magari sta in galera e c'è rimasta perché è stato anche condannato, per cui, come dire, in terra di ciechi, no? Tutto sommato, a questo è andato relativamente bene, fermo restando che comunque è rimasto anche sfregiato dall'acido. Ma volevo tornare un attimo al discorso dell'ammonimento. Secondo me l'ammonimento è stata una soluzione, diciamo, di attività preventiva molto funzionale, questa è la mia opinione, perché parliamo dei reati di stalking, quindi di persecutori, no? L'ammonimento nasce come idea per quei autori di reato che però hanno iniziato dei comportamenti assillanti, persecutori, ma che lo fanno perché sono immersi in una cultura in cui in qualche modo la donna è considerata un possesso, no? E quindi è un atteggiamento che non è ancora andato nella parte, diciamo, anche se fastidioso, non è travalicato nel reato, per cui l'ammonimento ha questa funzione. È indirizzato non a quello che commette il crimine e lo fa in maniera deliberata, ma a quelli che iniziano ad avere dei comportamenti, diciamo, pericolosi, senza però rendersi conto del danno che stanno provocando. Per cui l'ammonimento ha questa filosofia. Io, autorità di pubblica sicurezza, ti chiamo, non ti faccio entrare subito in un, diciamo, in un percorso giudiziario, ma prima ti do la possibilità di smettere di fare quello che stai facendo, e quindi intanto io mi evito che tu, entrato poi in un ambito di un processo penale, possa a quel punto avere un tracollo. Ti do la possibilità di interrompere immediatamente quello che stai facendo, e se lo fai, in qualche modo il problema è risolto. Quindi l'ammonimento, secondo me, è una cosa molto intelligente e che garantisce tutte e due le parti, cioè garantisce la vittima, perché ovviamente fa sì che il comportamento si interrompe, ma garantisce pure chi stava cominciando con quegli atteggiamenti persecutori, perché se si rende conto che stava sbagliando, smette di farlo. Questa è la filosofia. Poi, se non se ne rende conto e continua,
3: Posso intervenire?
2: entra in un nel percorso giudiziario. Quindi, secondo me, diciamo, la legge attuale, io non parlo del nuovo pacchetto,

0: con l'ammonimento e poi il discorso penale era abbastanza bilanciata, perché prevedeva pure la possibilità di provocare un insight nella persona che stava avendo dei comportamenti persecutori, facendogli capire che aveva preso una strada sbagliata. Quindi secondo me era un approccio molto civile. Questa è la mia opinione sul discorso dell'ammonimento. Quindi c'è una bella differenza tra l'ammonimento, soluzione secondo me estremamente efficace, e quello che viene prospettato in questo pacchetto, che secondo me è un po' più pericoloso, un po' più rischioso rispetto alle libertà civili.
1: Alessandro, poi passiamo direttamente al dottor Socci.
2: L'esempio di Marco è perfetto, no? Però e ci fa capire perfettamente dove è il vuoto dell'intervento dello Stato. Cioè, tu prendi una persona, l'ammonisci per bloccare il suo comportamento e tutelare la vittima. A quel punto lo Stato dovrebbe indurlo, diciamo così, ad un percorso terapeutico. E invece questo vuoto manca. Cioè, questa possibilità di dare a quella persona, e dunque anche alla vittima, un sostegno per recuperare il comportamento deviante, diciamo così. Questo è quello che io, quando dico che bisogna sostituire il rischio con la prevenzione, intendo proprio questo. Se lo Stato a quel punto costringesse, diciamo tra virgolette, termine forte, l'autore di comportamenti persecutori ad una terapia, ad un'attività terapeutica, quello forse risolverebbe meglio il suo problema.
1: Dottor Socci.
3: Eccoci.
1: Ha sentito gli ultimi interventi di Marco Strano e di Alessandro Cecci? Insomma, c'è una sorta di vuoto.
3: Allora, ho sentito tutto.
1: E poi il video che abbiamo visto, non c'è il rischio che poi accadano queste cose? Lì è stato arrestato il marito, che poi il marito era la vittima, non era il carnefice, ma solo perché è stato accusato dalla moglie, è stato arrestato. Poi si è scoperto strada facendo, grazie a degli investigatori che hanno saputo fare intanto il loro lavoro, e a un magistrato che è coscienzioso, ha capito subito dove stava andando a parare questa donna, se l'è scampata bene, perché poi abbiamo visto in altre puntate che c'è gente che si è scontata anche 30 anni di carcere senza aver commesso nessun reato.
3: Ho visto tutto, qui bisogna riportare un po' di ordine, secondo me. Io quando nel lontano 1990 ero giudice delle indagini preliminari a Terni, inserì in alcuni provvedimenti di sequestro il principio di proporzionalità. La procura salfò, ma come la proporzionalità? Il sequestro c'è o non c'è? La stretta applicazione della legge. Noi dobbiamo dire, è proporzionata questa misura amministrativa o no? Guardate bene, l'errore sta in questo. Le misure amministrative non è che arrestano la persona. Quando si parla di braccialetto elettronico, si parla solo di braccialetto elettronico funzionale al divieto di avvicinamento alla vittima. Non è che col braccialetto elettronico noi intendiamo gli arresti domiciliari. Ecco, questo è l'inghippo. Sono proporzionali queste misure per la prevenzione? Certo che sono proporzionali. Nel senso che le misure amministrative sono l'ammonimento, ti ammonisco perché se lo farai un'altra volta prenderò provvedimenti più gravi, è una misura blanda, proporzionata a quello che si è fatto. Braccialetto elettronico per divieto di avvicinamento, è proporzionale. Se noi dobbiamo tutelare una vittima, dobbiamo dire guarda, la prima cosa da fare, questi due non si devono incontrare, è una misura proporzionale. Il soggetto poi può andare a Milano, a Genova, a Messina, dove vuole lui. L'interessante è che non violi coscientemente, volontariamente, 500 metri dalla vittima. Perché? Perché se si avvicina si può stare il fatto più grave. Poi mi piace ricordare questo, consentitemelo per un po' di situazione personale. Questa norma, poi, questa riforma, il secondo codice rosso del 2023, contiene una cosa su cui io ho sempre battuto: l'informazione costante alla vittima delle istanze e delle modifiche delle misure cautelari. Io mi ricordo che nel 2020, chiunque può leggerla, basta digitare sul Google numero 31191-2020 lo statuto della vittima, in cui, come Cassazione della Terza Penale, io ero relatore sostanzialmente, il collegio decise così. Ma io feci una sentenza in cui feci lo statuto della vittima: la vittima deve essere informata per ogni modifica o istanza di modifica della costruzione del programma. E certo, se io so che chi mi ha violentato, ha tentato di uccidermi, domani esce, io quantomeno mi organizzo. Poi si andò alle sezioni unite, le sezioni unite fecero una sentenza un po' diversa che io non condivido, dicendo che solo se aveva eletto domicilio aveva nominato difensore. No, la vittima va informata. E questa norma, sostanzialmente aderendo alla mia sentenza, prevede in tutti i casi informazione alla vittima. Allora il problema posto dalla falsa denuncia, dalla calunnia dell'acido, che abbiamo visto il video, e quello non è un problema che attiene a questa legge, è un problema che attiene alle indagini. E qual è la ratio, se noi dobbiamo prendere un insegnamento da questa vicenda? Non sempre la parola della vittima è oro colato. Ma noi lo diciamo sempre, noi forse lo diciamo, forse lo dimentichiamo. È pur vero che nei reati di violenza sessuale la vittima è teste e solo la sua parola può essere determinante per la condanna, ma la sensibilità della vittima deve essere fatta con rigore. È quello che hanno fatto in questo caso qui. Hanno visto che la sensibilità della vittima non c'era perché i fatti dicevano diversamente, perché lei era meno ustionata con l'acido del marito, hanno sentito il marito, hanno fatto le indagini e hanno detto la vittima non è attendibile, anzi, più che non è attendibile, in questo caso hanno detto ha fatto una calunnia. Ecco, ma è, diciamo così, bravi gli inquirenti, ma è una questione normale di fatto che non attiene a questa legge qui. Noi abbiamo una tradizione secolare in Italia delle misure di prevenzione antimafia, la sorveglianza speciale, l'obbligo di soggiorno. Questa legge estende di pari passo anche ai reati di natura sessuale, la sorveglianza speciale, eccetera. Li considera pericolosi come mafiosi, cioè questo è il concetto. È giusto, non è giusto, ma secondo me è proporzionale. Proporzionale al bene che noi dobbiamo tutelare, il bene che noi dobbiamo tutelare è la vita, ragazzi. Cioè, non è che stiamo a scherzare di tutelare un bene di secondario aspetto, è la vita delle persone. E se noi con la vita delle persone utilizziamo degli strumenti di prevenzione, l'ammonimento, il divieto di avvicinamento, un obbligo di dimora, una sorveglianza speciale, non credo. Naturalmente anche questi strumenti violano i diritti della persona, naturalmente non devono essere applicati a caso, non devono essere applicati senza, ma poi dopo c'è da dire anche questo, anche contro questi provvedimenti c'è il ricorso al giudice, non è che una volta applicato non c'è un ricorso a un giudice, ragazzi, attenzione, quei provvedimenti dovranno e possono essere vagliati dall'autorità giudiziaria, sarebbe illegittimo se non ci fosse il controllo anche successivo dell'autorità giudiziaria.
4: Ma è questo il punto.
3: Il controllo successivo dell'autorità giudiziaria.
1: Angelo Matteo, ti devo interrompere, scusami, ma siamo in chiusura di trasmissione e facciamo in tempo per i saluti. Faremo anche un'altra trasmissione. Tra l'altro, io avevo invitato anche due presidenti di associazione donne per parlare di questo tema. Purtroppo non sono potute venire, verranno la prossima volta. Qualcuno penserà che noi abbiamo invitato solo i maschietti perché chissà quale motivo, no? Abbiamo invitato anche due rappresentanti femminili, non sono potute venire, verranno la prossima puntata. Intanto io manca ormai 30 secondi.
3: Posso concordare con l'avvocato Bruno?
1: Sì, sì. Poi...
3: No, volevo solo concordare con l'avvocato Bruno che la legislazione non deve essere mai dettata dall'emotività del momento, tutto qui.
1: Esatto, bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, è volato via come sempre, perché il dibattito è sempre stato molto bello e molto interessante. Io ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato di essere stato con noi, naturalmente ringrazio Marco Strano, grazie Marco, ci vediamo anche alla prossima puntata con te e anche a te Alessandro, ormai ospite fisso. hai sostituito Francesco, sei ormai diventato il mio braccio destro, ti ringrazio per essere stato con noi. A tutti i cari amici il mio ringraziamento, perché siamo molto seguiti, ogni anno cresciamo di numero come spettatori, per cui non mi resta che veramente ringraziare.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici.

medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema. E lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Amici di GoTV, eccoci qui, Cremona Circuit, quarto round stagionale della Easy Kart. Quasi 200 piloti ai nastri di partenza. Uno spettacolo che veramente si preannuncia super. Rimanete con noi.
1: Nuovi vincitori, finali combattute e un paddock più vivo che mai nel quarto round del 2026. Il quarto round dell'Easy Kart Trophy ha segnato l'inizio della seconda metà di stagione, il momento in cui ogni dettaglio inizia davvero a pesare di più. Le gerarchie sembrano prendere forma, la pressione sale e ogni gara può cambiare il volto del campionato, perché da qui in avanti tutto può ancora ribaltarsi. Il Cremona Circuit ha regalato un weekend intenso dentro e fuori dalla pista. Grande partecipazione in tutte le categorie, finali combattute fino agli ultimi metri, nuovi protagonisti e tante prime volte che hanno reso questo appuntamento ancora più speciale.
0: E il nostro viaggio tra le tende del Circus Easy Kart continua. Siamo con Salvatore Pignanelli, GP Automotive, che insomma qui a Cremona ti sei presentato in grande stile.
2: Sì, grande stile. Abbiamo tre piloti in BMB, più il nostro solito nella 100. No, Cremona comunque attira tanti piloti, l'ambiente è bello e la struttura è fantastica, quindi chiaramente l'Easy Kart guadagna.
0: Ecco, rispetto agli anni scorsi, Salvatore, abbiamo visto che stai credendo ancora di più nel progetto, vi siete ingranditi, una tenda più grande, avete cambiato anche nome.
2: Sì, noi abbiamo, diciamo, cambiato nome, abbiamo preso il nome che abbiamo nell'automobilismo. Per noi, correndo con le GT4, abbiamo anche delle vetture che noleggiamo e facciamo qualche garetta anche a livello nazionale con le BMW. Quindi di conseguenza, diciamo, abbiamo esteso il discorso karting prendendo spunto dal nostro team dell'automobilismo.
0: Quindi tra le righe abbiamo capito che c'è una filiera dal karting alle ruote coperte con GP Automotive.
2: Esatto, sì, noi cerchiamo di portare, adesso Lorenzo in primis, che ha già provato le ruote coperte, ma anche gli altri già pilotini che ormai a 16-17 anni si predilige già l'automobile, noi siamo già pronti almeno a indottrinarli verso una strada e poi dopo chiaramente loro decideranno cosa è meglio fare.
0: Buon lavoro!
3: Grazie!
0: Vai, vediamo di che cosa stanno parlando Paolo e Francesco. Buongiorno ragazzi!
4: Buongiorno!
0: Allora, di cosa stiamo parlando, Francesco?
5: Della gara, di come partire.
0: Ah, bene. Allora, prove di qualifica fatte, come sono andate?
5: Bene, ho fatto la pole e spero di restare sempre in pole.
0: Tu cosa gli stai consigliando?
4: Ma qualche trucco del mestiere.
0: Bene.
4: Le partenze sapevo fare, quindi cerco di un po' aiutarlo a gestire la gara, partenza, ultimo giro.
0: Bene. Beh, allora che dire, buona sprint race.
4: Grazie mille.
0: Il nostro viaggio all'interno del Circus Easy Kart continua, abbiamo trovato Filippo Buran della B-Racing, che insomma nelle ultime gare abbiamo visto che sei riapprodato in casa Easy Kart.
6: Sì, abbiamo provato, abbiamo girato un altro questo campionato, ci piace il format e vogliamo continuare, vediamo di continuare, abbiamo portato i nostri piloti e anche a loro piace.
0: Quindi abbiamo fatto tombola. Tra l'altro sei più propenso alla TM Car Challenge tu, categoria col marce, sì, col cambio.
6: Sì, anche perché anni che faccio categoria con le marce, di conseguenza abbiamo un po' più esperienza in quello. Dunque è inutile inventarsi altre categorie, facciamo quello lì.
0: Filippo, che piloti stai schierando qui oggi a Cremona?
6: Oggi abbiamo Cutaia che fa la R2, Boris Cutaia, e in R3 abbiamo Guenzi Daniele, che è anche lui la prima gara che fa nella Easy. Vediamo come...
0: Beh, Cutaia abbiamo visto che a Viterbo è andato bene.
6: Sì, ci siamo difesi finora nelle due gare che ha partecipato, ci siamo difesi bene, vediamo se riusciamo a farlo anche oggi, perché...
0: vai, noi ti auguriamo una buona gara, un buon proseguo di stagione. Sì, sappiamo che farai tutta la stagione. Sì, con l'Easy Kart.
6: Sì, facciamo tutto, anche le prossime gare siamo presenti e
0: avanti tutta.
6: Avanti tutta.
0: Vai. Vediamo in questo team cosa stiamo combinando. Buongiorno ragazzi. Cosa succede qua? Non è il momento migliore. Non è il momento migliore. Sentiremo dopo cosa stanno facendo. E siamo in casa K25 Race Engines. Buongiorno a tutti. Siamo al lavoro?
7: Sì, stiamo provando a fare le ultime modifiche prima della qualifica, a vedere se troviamo qualche miglioramento.
0: Ok, come stanno andando le cose per ora?
7: Ma per adesso il warm up non male, siamo messi abbastanza bene. Vediamo le qualifiche.
6: Bisogna accendere il motore?
3: Dobbiamo accendere il motore.
6: Allora vi lasciamo lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, insomma.
3: È bello assistito il mio ragazzo, è bello assistito.
6: Pilota a nome?
8: Luca Spagni.
6: Luca, e come stanno andando le cose?
8: Abbastanza bene, stamattina sono andati abbastanza bene in warm up.
6: Non possiamo dire che col team ti trovi male, perché 5 persone ti mollano qui.
3: No. Ha fatto il 6° tempo nel warm up, per lui la 3ª gara è in KZ, solo 15 anni, sono contento.
6: Dai, buon lavoro ragazzi. Allora ragazzi, le prove di accensione com'è andata?
9: Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi l'ultima... L'accensione adesso dovrebbe andare bene.
6: È il bello della diretta, no?
9: Ma dovrebbe andare bene, adesso guardiamo adesso le qualifiche, vediamo come va, poi dopo riguardiamo un'altra volta la carburazione.
6: Buone qualifiche!
9: Grazie!
6: Ed eccoci sotto la tenda VM Kart con Lorenzo, patron appunto di questa scuderia, che oggi ha schierato un pilota.
10: Sì, siamo qua per la prima volta con Pietro Fioravanti, siamo nel gruppo R2. Finora stiamo andando molto bene, adesso c'è la qualifica, speriamo bene.
6: Bisogna tirare la riga stasera, vero?
10: Esatto.
6: Con il Circus Easy Kart ti trovi bene, ti piace l'organizzazione?
10: È la prima volta che facciamo nostra prima gara quest'anno, e finora mi trovo veramente bene, anche Pietro, è un bel campionato, organizzato molto bene, e penso che ritorniamo.
6: Vediamo come si suol dire stasera, se è buona la prima, no?
10: Esatto, esatto.
6: Noi vi auguriamo il meglio.
10: Grazie a voi.
6: Vai. C'è anche gente che lavora qui a Cremona. Ti sei ripreso dal matrimonio?
11: Sì, siamo perfetti.
6: Sei in bolla? Sì, come sono andate le cose?
11: Esattamente. Bene, siamo tutti vicini. Io sono quinto a un decimo dal primo.
6: Vedi cosa vuol dire non andare a fare il matrimonio?
11: Ah no, assolutamente.
6: Enrico! Allora, qui candela smontata.
12: Candela smontata, abbiamo guardato il colore. Adesso rimontiamo su tutto e poi aspettiamo di entrare in gara.
6: Bene. Diciamo che anche oggi qui a Cremona tutto esaurito in casa CKC.
12: Sì. No, ci manca un pilota. Ci manca Borracchia, che aveva una cresima, mi sembra, o una comunione, e quindi non è potuto venire.
6: Bene.
12: Ok.
6: Vi auguriamo una super domenica.
12: Grazie.
6: Vediamo questo pilotino che si sta preparando con la mamma, giusto? Allora, 60 Academy?
13: Sì.
6: Ecco, andiamo a vedere vicino il tuo go-kart, dai, che sono curioso. Perché il numero 8?
13: Perché mi chiamo 8.
14: Si chiama 8.
6: Otto vale. Non potevi scegliere il numero migliore.
15: Me l'hanno assegnato. Immagino che quelli della Birel anche loro si siano sentiti obbligati a dargli il nome 8 e il numero 8.
6: Vedi, una curiosità che non sapevamo. Il papà meccanico è bravo?
13: Così.
15: ho fatto corsi serali, scuole, ho fatto di tutto, corsi di ingegneria, solo per te.
6: Ora guarda che adesso carica tutto e ti porta a casa, Di com'è il papà come meccanico, è bravo. Bene, stiamo qua a Cremona, la voce della sincerità.
15: La voce della sincerità, non è stato assolutamente forzato a questa opinione.
6: Otto. E siamo sempre con Otto, ma il suo amico Marco Marano, però lui fa la 60 under 10, giusto?
13: Sì.
6: Bene, come stanno andando le cose oggi qua a Cremona?
13: Benino.
6: Da quanti anni corri?
13: 2,5.
6: 2,5, ti piace lo sport?
13: Sì.
6: Bene, cos'è la cosa che ti piace di più?
13: La velocità.
6: Qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
13: Leclerc.
6: E il tuo?
13: Verstappen.
6: E vai, datevi un cicone. Dai, a noi ci piace disturbare anche i papà che sono al telefono.
16: Ciao.
6: Papà malvestiti, abbiamo le prove, lavora anche di domenica, abbiamo le prove. Non lavorare troppo, Alberto, ciao.
16: Alla prossima, ciao.
6: Ed eccoci con Gianluca Ripoli davanti al team Green Team Karting. Allora, 5 piloti, una struttura che sta crescendo.
17: Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la struttura, chiaramente all'inizio insomma le solite difficoltà, quelle di avere dei risultati per poter poi anche essere appetibili per gli altri.
6: E così state facendo.
17: E così stiamo facendo, piano piano chiaramente stiamo facendo dei buoni risultati e quindi sta progredendo tutto. Quindi.
0: Allora, mi piace molto anche il vostro colore, perché quando facciamo le telecronache mi ricorda molto Ayrton Senna.
17: Sì, esatto. Sicuramente, vabbè, Ayrton è conosciuto da tutti. Io ero un grande appassionato e tifoso suo. Mi ricordo che partivo dalla Calabria per vedere praticamente la Formula 1 e salivo sugli alberi anche.
0: A Monza,
17: esatto, nella prima chicane. E poi ho avuto anche opportunità.

0: Tu hai figli?
1: Esatto.
0: Lui è nato sulle piste mentre io correvo
1: vieni,
0: con noi in un campionato.
1: Eccolo qua, abbiamo qua Giovannino che quest'anno sta andando bene. C'è
0: sì,
1: dire.
0: Sta andando bene, sì sì. Lui ha, diciamo, ecco, è da quando aveva 5 anni e mezzo che l'abbiamo messo sul kart. Chiaramente ha fatto un percorso, poi è un po' accelerante per cambio anche di categorie, di cose, una serie di situazioni.
1: Bene, ma sentiamo proprio Giovanni. Allora, un'annata che è partita bene, diciamo, sei, se non sbaglio, terzo in campionato. Ecco, vedi che memoria che c'ho, Gianluca. E qui a Cremona cosa ci dobbiamo aspettare? Mettiti vicino al papà, vieni di qua, vai.
2: Io cerco sempre di andare, cioè di puntare il massimo e cercare sempre di fare il podio e comunque di combattere, cioè perché sennò non sarebbe...
1: Non avrebbe senso essere qui oggi. La categoria è in forte crescita, la 100 oggi ci sono, se non sbagliamo, più di 30 piloti, quindi super super categoria, ed essere lì davanti, insomma non è facile, però ce la stai facendo. Noi ti auguriamo una super stagione con il team Green, sei super supportato anche dalla passione del papà, sta diventando veramente un'attività super, e quindi che dire, porta in alto i colori di Ayrton Senna in questo caso.
2: Sì, no. Ciao, grazie.
1: Allora, si vede che sono appena finite le prove di qualifica perché sta arrivando Enzo Pirova.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, come sono andate?
3: Un po' male.
1: Ho trovato un po' male.
3: Nelle qualifiche due in mezzo, quindi... Purtroppo.
1: Ma io so perché sono andate male, perché a Viterbo non ti sei presentato. No. E neanche a Jesolo.
3: Impegni di lavoro, purtroppo.
1: Impegni di lavoro. Però è sempre bello tornare nel paddock Easy Kart.
3: Bellissimo l'ambiente, tutte le persone, brava gente.
1: Vai, grande Enzo, buona gara per dopo. Allora. Ciao. Eccoci qua con questo pilota che si spinge il kart da solo. Dove sono i meccanici?
4: È andato a restituire una chiave che ci hanno prestato.
1: Ah, quindi nel frattempo ti porti avanti?
4: Sì, sì.
1: 60, giusto?
4: Giusto.
1: Nome?
4: Leopatriella Mattia.
1: Allora, cosa ti aspetti dalla gara? Tra l'altro che bel casco che hai, faccelo vedere. Eccolo qua. Cosa ti aspetti dalla gara?
4: Allora, mi aspetto qualche risultato in più.
1: Rispetto
4: alla qualifica, perché abbiamo avuto qualche problema all'anteriore, però ci sono buoni pronostici.
1: Vai, allora noi ti auguriamo una grande gara. Ciao. Oh, sì. E mi raccomando, interpella il meccanico, perché non è che puoi fare tutto da solo.
4: Ok, grazie. Ciao. Ciao.
1: Ragazzi, siamo in casa Orange, siamo circondati da kart arancioni. E siamo con?
5: Angelo.
1: Angelo, che si occupa un po' di tutta la parte organizzativa e tecnica. 9 kart oggi.
5: Sì, sì, dai, siamo abbastanza, forse il team più numeroso del paddock, credo. O se non lo siamo i primi, siamo nella top 3.
1: Bene.
5: No, siamo contenti, dai, abbiamo un pilota in pole, Cereda, Alessandro.
1: Insomma, che tra l'altro Cereda ha bisogno di riscatto, perché l'annata è partita un po' bene, un po' male, squalifiche, contatti, esatto. Paraurti.
5: Un po' di sfiga, ma il pilota sa come andare, quindi si riscatterà presto, speriamo.
1: Bene.
5: Già da oggi.
1: Bene, noi vi auguriamo una super gara, non solo per Cereda, ma per tutto il team.
5: Grazie, ti ringrazio.
1: Vai.
5: Grazie.
1: Allora, il bello è che io, cos'è che stavi dicendo?
6: Ah, no, niente, che la qualifica gli è andata un po' male, purtroppo.
1: Come mai?
6: Perché ti è andata male?
7: Mi è volata una ruota proprio in curva, cioè, assurdo.
1: Però c'è il sorriso, vuol dire che non è successo niente.
7: Beh, no, la gara è un'altra cosa, quindi...
1: Esatto. Che categorie fate, ragazzi?
7: 125.
6: 125.
1: Bene, come partite?
7: Ultimo.
6: 26esimo, se non sbaglio.
1: Beh, dai, gli ultimi, come si dice?
7: Gli ultimi degli ultimi.
1: No, gli ultimi saranno?
7: I primi.
6: Nulla, spero di riuscire a recuperare un po' di posizioni, anche perché purtroppo sono 2 mesi che sono fermo, quindi nulla, questa gara ormai è un allenamento, non è tanto per arrivare tra i primi.
1: Però il sorriso c'è, quindi tutto a posto. Grazie ragazzi.
7: Grazie, grazie.
6: Grazie a voi.
1: Hai portato il cibo? No, te lo stai già mangiando.
8: Sto già mangiando, ma bisogna fare rifornimento dopo la qualifica. Faccio benzina a Nico Carte e faccio benzina io.
1: Le donne?
8: Un argomento...
1: Toccante,
8: molto toccante. Sì.
1: Ne vogliamo parlare a Castelletto di questo, no, di queste love story di Marchetti?
8: È un buon periodo, devo dire, è un buon periodo.
1: Sì.
8: È un buon meglio lì che in go-kart.
1: Ah, ma non è che ti stai dedicando troppo a quello?
8: Può darsi, il rischio c'è.
1: Vabbè, viva il kart.
8: Sì, viva VLF, no? Presente VLF,
1: non conosco.
8: Viva la Ferrari!
1: Ah, viva la Ferrari! e siamo sotto